0: non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa, e in questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione. Quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti, che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
1: Massimo, avrei altre 1500 domande, perché ieri nel Question Time Urso ha detto un sacco di cose, però magari ci aggiorniamo la settimana prossima, perché ho finito il tempo. Ci stai? Torni?
0: Va bene, assolutamente, quando volete, grazie.
1: Perfetto, grazie Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, buona giornata.
0: Grazie a te Valentina, buona giornata a te e a tutti.
1: E noi adesso ci fermiamo, e quando torniamo lo facciamo con la voce dei giovani.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: E con questo Vamos a la Playa, Barbie Girl degli Acqua, siamo tornati nel 1997, un salto, io avevo... No, no, meglio non dirlo. E invece il nostro ospite nel 1997, secondo me non era neanche nei pensieri dei suoi genitori. Buongiorno, no, Angelo.
2: Ciao Angelino. Buongiorno.
1: Come stai?
2: Buongiorno, buongiorno. E allora... tutto bene a voi?
1: Ce la caviamo, ce la caviamo. Le ferie sono lontane, ma possiamo arrivarci. Allora, anche tu, ho visto sui social che stai facendo il conto alla rovescia.
2: Sono all'aglio, però io sto arrivando già.
1: Stai arrivando? Ecco, no, a me manca un mese. Sì. Esattamente un mese oggi. Allora, Angelo Xonte sui social è il nostro content creator preferito from Taranto.
2: Grazie.
1: Allora, con lui abbiamo deciso di dare un po' voce ai ragazzi, ai giovani tarantini. Di cosa parliamo, Angelo, oggi?
2: Oggi parliamo nello specifico del dei centri sportivi o comunque dei centri in cui ci si riuniscono appunto i giovani sui tamburi nello specifico.
1: Che mi sembra anche un tema molto attuale visto i giochi del Mediterraneo, però ci sono delle ordinanze, esatto. Quindi non mi sembra molto semplice come cosa.
2: Non è per niente semplice, anche perché sui tamburi comunque non è che abbiamo tutta questa chiamiamola capacità, ecco, perché sì, ci sono dei campi, però sono comunque aggregati alle chiese, okay. Quindi comunque sono un po' abbandonati. Quindi, a
1: Angeli Custodi, San Francesco, tra l'altro salutiamo Don Alessandro e Don Nino che sono amici nostri. E quindi ci sono questi campi che però sono soltanto nelle parrocchie, per chi, no, però c'è il parco di Lulù per i bambini.
2: Non lo ricordo per nome, però ricordami.
1: Il parco di Lulù è quello che è stato donato ai quartieri dei tamburi da Nicolo Fabi, ma credo che sia più per i bambini. Ci stanno facendo anche il cinema all'aperto adesso. Però
2: allora,

0: bella realtà.
1: Comunque di Parco Giochi già abbiamo comunque quello di Shanghai, abbiamo quello delle gabelle un po' che è anche un po' cioè, accessibile, però capito un posto dove tu cresci ed insegni, capito qualcosa, insegni dei valori, insegni a stare comunque a contatto con le persone,
0: Che
1: è
0: non sia
1: un'esperienza diversa,
0: in
1: leva
0: parrocchia,
1: dalla
0: dici.
1: strada.
0: E quindi questa è una mancanza, una carenza. E quindi con i giochi del Mediterraneo probabilmente si poteva ovviare a questo, tu dici?
1: Anche a questo, potevano essere un tramite e oddio, possono essere un tramite perché comunque è una cosa che sta richiedendo attenzione, quindi comunque sta aumentando il turismo e quant'altro, quindi non lo so, magari può essere anche una speranza, un messaggio di speranza che comunque questi giochi possono darci anche altro, ok? E possano investire appunto su un quartiere che chiede aiuto, chiede una mano, chiede qualche posto dove crescere, insegnare e levare dalla strada magari alcune persone, che, alcuni ragazzi, alcuni bambini, che sono sicuro che se avessero avuto questa strada prima.
0: Si sarebbero avuto una vita più facile. Mi si è bloccato Angelo. Io a proposito di giochi del Mediterraneo, vi lancio il sondaggio di Angelo della settimana prossima, che sarà proprio sui giochi del Mediterraneo e quindi sui biglietti. Avete acquistato i biglietti? Che cosa andrete a vedere? Fatecelo sapere. Lui ha già fatto un post sui suoi social, lo riposteremo anche noi. E fateci sapere, ragazzi, questi giochi del Mediterraneo come li state vivendo? Abbiamo di nuovo Angelo?
1: Sì, ci
0: Eccolo,
1: sono, è successo qualcosa,
0: stavo
1: scusatemi.
0: lanciando il sondaggio della settimana prossima. Quindi
1: Ok.
0: sui tuoi social c'è già un post per il sondaggio della settimana prossima.
1: C'è già un post dove comunque spiego quali giochi ci sono ed è molto interessante perché molti di questi, sinceramente anche da ignorante non li sapevo, mi sono informato di internet, molto fighi, alcuni non lo so come voi facciate, ma vi stimo. E comunque c'è anche un sondaggio, voi ci andrete, cosa farete, cioè ci parteciperete proprio o comunque andrete a vedere alcuni di questi sport? Siamo curiosi.
0: E allora andate sulle pagine social di Angelo Xonte e fateci sapere la vostra e noi vi daremo voce. Potete mandarci anche un messaggino sul 339-680-6868. La settimana prossima li sentiremo. Grazie Angelo, ci vediamo giovedì prossimo e ci sentiamo,
1: Certo. Solo grazie a
0: ok?
1: voi, certo.
0: E
1: Certo.
0: io ringrazio dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti, che è stato con noi tutta la mattina, il nostro Michael Schino di ritorno dagli USA. Vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani, ma l'informazione con Radio di Cittadella e Cittadella TV prosegue sul canale 94, su 96 e 5 con i radiogiornali e col telegiornale delle 14. E buona giornata, ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
1: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese, e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro dalle forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, e citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro, va all'attacco: liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'assemblea conferma la non autorizzazione alla procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
2: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo, sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
1: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
2: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che è già inciso diversi record.
1: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conti argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
2: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live.

0: dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 6 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Salvatore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 agosto del 1890 nella prigione di Auburn a New York viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica. Nel 1919 viene pubblicata sulla rivista All Story Weekly la prima puntata del romanzo La Maledizione di Capistrano, nella quale appare per la prima volta la figura di Zorro. Nel 1932 il primo festival della storia dedicato al cinema apre i battenti sulla terrazza dell'hotel Excelsior di Venezia e il primo film proiettato è Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 80.000 persone e distruggendo circa l'80% dell'area edificata della città. E nel 1991 Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della tripla V e inaugurando ufficialmente l'era di Internet. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 agosto del 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in cima alla Hit Parade. Nel 2011 Edoardo Bennato debutta in classifica con La mia città. E nel 2013 Claudio Baglioni pubblica In un'altra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andy Warhol, nato a Pittsburgh il 6 agosto 1928 e scomparso a New York il 22 febbraio 1987. Fu uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la pop art, ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Ricordiamo anche Marisa Merlini, nata a Roma il 6 agosto 1923 e qui scomparsa il 27 luglio 2008. È stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Marco Liorni. Ne compie 54 Jerry Halliwell, cantautrice britannica, ex componente delle Spice Girls. Spegne 54 candeline anche Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva italiana, conosciuta dal pubblico televisivo per alcune delle sue rubriche di gastronomia. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 agosto 1994 di Domenico Modugno. È considerato il padre dei cantautori italiani, con circa 230 canzoni incise. E il proverbio del giorno è: chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su Residence.

0: www.bluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: RTL Summer Time, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio

selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale dunque risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento.

0: che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa dal canto suo permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Volta per il futuro industriale di Taranto dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'ex Ilva, al Ministero delle Imprese Made in Italy il ministro Urso ha presieduto il tavolo Taranto, definendo un piano da oltre 2 miliardi di euro. Al centro della strategia ci sono 17 progetti industriali ad alto impatto per diversificare l'economia locale e tutelare l'occupazione. Per fare spazio ai cantieri saranno riutilizzati circa 1000 ettari, inclusi 170 ettari dell'ex Ilva. Tra i gruppi interessati figurano tra gli altri Webuild, Pirelli e Toto. Il governo valuta la nomina di un commissario straordinario

0: per sbloccare i permessi e sostenere la nascita di una cordata italiana per l'acciaio. E sempre al tavolo sul futuro dell'ex Ilva, le istituzioni locali hanno espresso forte preoccupazione chiedendo certezze al governo. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha sollecitato un piano industriale chiaro, tutele sociali per i lavoratori e la riconversione sostenibile dell'area. Criticissimi il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e il governatore pugliese Antonio De Caro, che esigono mantenimento del poro siderurgico decarbonizzato e chiedono l'intervento diretto della premier Meloni. Soluzioni concrete e tempi certi sono invocati anche dal sindaco di Statte Fabio Spada. E oggi al Minit è il giorno del tavolo tecnico delle associazioni dell'appalto. Confapi ha presentato il suo progetto Taranto puntando su diversificazione industriale, mitilicoltura, cantieristica navale ed eliotrasporti cargo, chiedendo inoltre il rilancio del porto e del corridoio IMEC. Da parte sua Casartigiani sollecita invece un intervento d'urgenza con lo scudo Taranto 90 entro un mese per garantire liquidità e stipendi all'indotto, oltre all'attivazione del piano 2035 da 3,6 miliardi per integrare il porto ferrovia aeroporto di Grottaglie. E cambiamo argomento. Taranto si prepara alla fase finale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Proseguono a ritmo serrato i lavori dello stadio del nuoto di Torre d'Aiala, dotato di due vasche olimpiche da 50 metri e tribune per 2000 spettatori. L'opera, che unisce sostenibilità ed estetica con una grande copertura in legno lamerrare e un impianto fotovoltaico, ospiterà atleti da 26 nazioni. Intanto allo stadio Erasmo Iacovone è iniziato il montaggio del grande parco per la cerimonia inaugurale del 21 agosto. Torna all'AMA la 15ª edizione della Festa del Pane, in programma venerdì 7 agosto alle 20.30 nella Villa Vetusta. L'evento, promosso dalla Proloco di Lama e le sue contrade, celebra l'identità locale con degustazioni del celebre pane condito con olio evo e pomodorini, affiancato dagli stand gastronomici tipici. La serata si aprirà con i saluti del presidente Salvatore Di Maggio e un intervento del professore Vincenzo Antonio Greco. Oltre a una mostra fotografica da allietare il pubblico sarà lo spettacolo di teatro canzone Mi si è incantato il disco, posti limitati e prenotazione obbligatoria. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: 7 gol del Taranto nel primo vero test della stagione, battuta la rappresentativa della Val di Chiana con una tripletta da parte di Lo Savio, doppietta di Lo Iodice, gol di Oltremarini e Rajkovic nel finale di gara. Il Taranto ha utilizzato il 4-2-3-1 nel primo tempo, passando al 4-4-2 nella ripresa. Campagna abbonamenti 1500 le tessere, ma da capire la ripartizione nei vari settori.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere, per esempio, quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso, grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sottosale e di scegliere di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti, più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen: la cura per ogni cosa è l'acqua salata, sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, 2 passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western Style,

0: storia narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabuzi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran

0: Un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il tycoon, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10.30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
0: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
1: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
0: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
1: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
0: È tutto, ma più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Sensation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. Decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto alla vittoria di Ginevra Taddeucci che ha bissato quella nella 10 km e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021.

0: Il tennis, Matteo Rinaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6, 6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di due ore di gioco. Ora Rinaldi troverà l'olandese Griekspoor, numero 69 del ranking. Già carnefice è in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligur nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. Atletica, Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali under 20. A 30 anni di distanza l'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La 16enne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Berami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Gran Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Berami lascia con due coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info

0: informazioni su mediopenwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Summer Compilation.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Volta per il futuro industriale di Taranto dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'ex Ilva, al Ministero delle Imprese Made in Italy il ministro Urso ha presieduto il tavolo Taranto, definendo un piano da oltre 2 miliardi di euro. Al centro della strategia ci sono 17 progetti industriali ad alto impatto per diversificare l'economia locale e tutelare l'occupazione. Per fare spazio ai cantieri saranno riutilizzati circa 1000 ettari, inclusi 170 ettari dell'ex Ilva. Tra i gruppi interessati figurano tra gli altri Webuild, Pirelli e Toto. Il governo valuta la nomina di un commissario straordinario per sbloccare i permessi e sostenere la nascita di una cordata italiana per l'acciaio. E sempre al tavolo sul futuro dell'ex Ilva, le istituzioni locali hanno espresso forte preoccupazione chiedendo certezze al governo. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha sollecitato un piano industriale chiaro, tutele sociali per i lavoratori e la riconversione sostenibile dell'area. Criticissimi il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e il governatore pugliese Antonio De Caro, che esigono

0: mantenimento del poro siderurgico decarbonizzato e chiedono l'intervento diretto della Premier Meloni. Soluzioni concrete e tempi certi sono invocati anche dal sindaco di Statte Fabio Spada. E oggi al Minit è il giorno del tavolo tecnico delle associazioni dell'appalto. Confapi ha presentato il suo progetto Taranto puntando su diversificazione industriale, mitilicoltura, cantieristica navale ed eliotrasporti cargo, chiedendo inoltre il rilancio del porto e del corridoio IMEC. Da parte sua Casartigiani sollecita invece un intervento d'urgenza con lo scudo Taranto 90 entro un mese per garantire liquidità e stipendi all'indotto, oltre all'attivazione del piano 2035 da 3,6 miliardi per integrare il porto ferrovia aeroporto di Grottaglie. E cambiamo argomento, Taranto si prepara alla fase finale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Proseguono a ritmo serrato i lavori dello stadio del nuoto di Torre d'Aiala, dotato di due vasche olimpiche da 50 metri e tribune per 2000 spettatori. L'opera, che unisce sostenibilità ed estetica con una grande copertura in legno lamerrare e un impianto fotovoltaico, ospiterà atleti da 26 nazioni. Intanto allo stadio Erasmo Iacovone ha iniziato il montaggio del grande parco per la cerimonia inaugurale del 21 agosto. Torna a Lama la 15ª edizione della Festa del Pane, in programma venerdì 7 agosto alle 20.30 nella Villa Vetusta. L'evento, promosso dalla Proloco di Lama e le sue contrade, celebra l'identità locale con degustazioni del celebre pane condito con olio evo e pomodorini, affiancato dagli stand gastronomici tipici. La serata si aprirà con i saluti del presidente Salvatore Di Maggio e un intervento del professore Vincenzo Antonio Greco. Oltre a una mostra fotografica da allietare il pubblico sarà lo spettacolo di teatro canzone Mi si è incantato il disco, posti limitati e prenotazione obbligatoria. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: 7 gol del Taranto nel primo vero test della stagione, battuta la rappresentativa della Valdichiana con una tripletta da parte di Lo Savio, doppietta di Lo Iodice, gol di Oltremarini e Rajkovic nel finale di gara. Il Taranto ha utilizzato il 4-2-3-1 nel primo tempo, passando al 4-4-2 nella ripresa. Campagna abbonamenti 1500 le tessere, ma da capire la ripartizione nei vari settori.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
13: Cittadella, Cittadella, New Hit.

Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
2: E Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
3: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiefer, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
2: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali ben dopo Ferragosto. Si soffrirà di notte in particolare.
3: Doppie attività eruttive in Sicilia. Sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
2: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2020.

0: 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate. In rotazione su Cittadella.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Everything fine.

0: Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Let's go. Sounds good.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Volta per il futuro industriale di Taranto dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'ex Ilva, al Ministero delle Imprese Made in Italy il ministro Urso ha presieduto il tavolo Taranto, definendo un piano da oltre 2 miliardi di euro. Al centro della strategia ci sono 17 progetti industriali ad alto impatto per diversificare l'economia locale e tutelare l'occupazione. Per fare spazio ai cantieri saranno riutilizzati circa 1000 ettari, inclusi 170 ettari dell'ex Silva. Tra i gruppi interessati figurano tra gli altri WeBuild, Pirelli e Toto. Il governo valuta la nomina di un commissario straordinario per sbloccare i permessi e sostenere la nascita di una cordata italiana per l'acciaio. E sempre al tavolo sul futuro dell'ex Silva, le istituzioni locali hanno espresso forte preoccupazione chiedendo certezze al governo. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha sollecitato un piano industriale chiaro, tutele sociali per i lavoratori e la riconversione sostenibile dell'area. Criticissimi il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e il governatore pugliese Antonio De Caro, che esigono mantenimento del poro siderurgico decarbonizzato e chiedono l'intervento diretto della premier Meloni. Soluzioni concrete e tempi certi sono invocati anche dal sindaco di Statte Fabio Spada. E oggi al Minit è il giorno del tavolo tecnico delle associazioni dell'appalto. Confapi ha presentato il suo progetto Taranto puntando su diversificazione industriale, mitilicoltura, cantieristica navale ed eliotrasporti cargo, chiedendo inoltre il rilancio del porto e del corridoio IMEC. Da parte sua Casartigiani sollecita invece un intervento d'urgenza con lo scudo Taranto 90 entro un mese per garantire liquidità e stipendi all'indotto, oltre all'attivazione del piano 2035 da 3,6 miliardi per integrare il porto ferrovia aeroporto di Grottaglie. E cambiamo argomento, Taranto si prepara alla fase finale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Proseguono a ritmo serrato i lavori dello stadio del nuoto di Torre d'Aiala, dotato di due vasche olimpiche da 50 metri e tribune per 2000 spettatori. L'opera, che unisce sostenibilità ed estetica con una grande copertura in legno lamerrare e un impianto fotovoltaico, ospiterà atleti da 26 nazioni. Intanto allo stadio Erasmo Iacovone è iniziato il montaggio del grande parco per la cerimonia inaugurale del 21 agosto. Torna a Lama la 15ª edizione della Festa del Pane, in programma venerdì 7 agosto alle 20.30 nella Villa Vetusta. L'evento, promosso dalla Proloco di Lama e le sue contrade, celebra l'identità locale con degustazioni del celebre pane condito con olio evo e pomodorini, affiancato dagli stand gastronomici tipici. La serata si aprirà con i saluti del presidente Salvatore Di Maggio e un intervento del professore Vincenzo Antonio Greco. Oltre a una mostra fotografica ad allietare il pubblico sarà lo spettacolo di teatro canzone Mi si è incantato il disco, posti limitati e prenotazione obbligatoria. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: 7 gol del Taranto nel primo vero test della stagione, battuto

0: dalla rappresentativa della Valdichiana con una tripletta da parte di Lo Savio, doppietta di Lo Iodice, gol di Oltremarini e Rajkovic nel finale di gara. Il Taranto ha utilizzato il 4-2-3-1 nel primo tempo, passando al 4-4-2 nella ripresa. Campagna abbonamenti 1500 le tessere, ma da capire la ripartizione nei vari settori.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
7: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su

0: Charts, il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
2: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
3: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth, Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
2: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
3: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, 3 società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
2: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita.

0: crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La tensione mensile diffusa ai principali raggruppamenti in industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. News Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Taranto. Oggi è giovedì 6 agosto, giovedì, domani è venerdì, ragazzi, stiamo per terminare. Al microfono ci sono io, Valentina Castellaneta, per guidarvi in questa giornata piena di notizie, soprattutto piena

di ex Silva, mentre dall'altra parte del vetro c'è il nostro Gis Nicoletti in regia. E allora, quali sono gli argomenti di oggi? Oggi, come vi ho detto, parleremo di ex Silva, ma lo abbiamo fatto dal punto di vista degli industriali, dei sindacati, e oggi lo faremo anche dal punto di vista delle associazioni ambientaliste, perché avremo con noi Massimo Ruggeri, che è il presidente di Giustizia per Taranto, che ieri si è riunita. Vedremo un po' qual è, come hanno digerito più che altro gli attivisti e gli ambientalisti questo piano del ministro Urso sull'ex Silva, che adesso andremo a vedere in rassegna stampa, e soprattutto capiremo, insomma, come se la sta cavando il mondo ambientalista, perché sembra che ci siano un po' di divisioni. Poi però parleremo di argomenti anche più leggeri, perché a Taranto si è appena terminato il primo campus estivo per adulti neurodivergenti, ragazzi che vanno dai 18 agli oltre 20 anni, un campus alla scoperta, possiamo dire, della nostra città, portato avanti da Synapsis e dalla cooperativa Isaac Pro. E poi avremo invece la voce dei giovani di Taranto, la voce di Angelo Xonte, il nostro content creator, che, come vi avevamo annunciato, è tornato oggi, torna oggi per raccontarci insomma la sua visione della città. Lui viene dai Tamburi e parlerà dei luoghi di aggregazione ai Tamburi, che in effetti non sembrano esserci per diverse ragioni, le scopriremo con lui. Ma adesso andiamo alla rassegna stampa, che questa mattina è ovviamente piena di Ilva, una cordata italiana per l'ex Ilva, titola il Corriere del Mezzogiorno. I due gruppi hanno presentato progetti da 100 e 150 milioni destinati a creare 2,6 posti di lavoro, 2600 posti di lavoro. Orsini di Confindustria, ci sono le condizioni, e Pirelli e Toto investono a Taranto, mentre Jindal conferma il suo interesse. Anche una cordata italiana potrebbe entrare in lizza per l'acquisizione dell'ex Ilva. Il dato, confermato dal presidente degli industriali Emanuele Orsini, è emerso alla riunione al Ministero delle Imprese e Made in Italy. Allo stesso tavolo Pirelli e il gruppo Toto, se ricordate bene Toto è il gruppo del Belleolico, delle Paleolico e Mar Grande, Renexia, hanno presentato due investimenti per Taranto da 250 milioni complessivi per 2600 posti di lavoro. Il pezzo è a firma di Cesare Bechis. Anche la Gazzetta del Mezzogiorno apre con l'ex Ilva, la spinta italiana Urso e Confindustria su ex Ilva, pronta una cordata. Jindal aggiorna l'offerta, rassicurazioni su Brindisi. C'è anche una vignetta di Pillinini che racconta l'altoforno in spegnimento come se fosse una candela che si sta consumando. L'edicola del Sud, cordata italiana per l'ex Ilva, e anche il Nuovo Quotidiano di Puglia apre con l'ex Ilva. Il tavolo ex Ilva senza no, questo era il giornale di ieri, chiedo scusa. Abbiamo avuto un problema col Nuovo Quotidiano. E allora poi, sempre tornando sulla Corriere del Mezzogiorno, di centropagina c'è una notizia: il campione di passaparola fa gli auguri a Gerry Scotti, per me rimase in calzini. Ferdinando Sallusti, il re pugliese dei telequiz, parteciperà domani su Canale 5 alla puntata celebrativa per i 70 anni di Gerry Scotti. Gli dedicherò una rima baciata, racconta. Una volta scommettemmo su una mia risposta, rimase in calzini davanti alle telecamere. Insomma, una storia carina da leggere per alleggerire queste giornate pesanti, direi io. E poi ancora l'ordinanza, il caso Polignano, il benestare del TAR, ma solo per avviarli. Con un'ordinanza della sezione di Bari del TAR Puglia ha dato il via all'uso dell'intelligenza artificiale nella fase preparatoria degli atti amministrativi. Lo ha fatto ritenendo improcedibile il ricorso di un privato contro il comune di Polignano a Mare per l'uso distorto dei sistemi di intelligenza artificiale. Poi, azzannata da un randagio, bimba grave in ospedale, siamo a noi Cattaro. Passiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, perché oltre all'Ilva si parla di caro carburante. Ormai da giorni i pugliesi pagano più dei lombardi. La speculazione alla

0: pompa, è un articolo che potete trovare a pagina 4. E poi energia e armi, il governo chiede 36 miliardi, Giorgetti deroga dall'Unione Europea. E anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno si parla di BRT, ma si parla delle BRT a Bari, oltre ai disagi, il PM10 dei cantieri, quindi oltre ai disagi c'è anche l'inquinamento, chissà se lo controlliamo noi. Ma vabbè. A Barletta c'è il Giova Beach Party, ma l'area è da bonificare, l'evento il 17, oggi sopralluogo l'ex cartiera è ancora un deserto. E poi ancora Lecce, follia in centro e panico tra i passanti, fermato con il taser, armato e insanguinato, il video virale è un servizio che ho trovato nelle pagine di Lecce. Sono gravi due ragazzi in bici a Francavilla, muore un 64enne investito a Trani, insomma c'è un po' di cronaca. L'edicola del sud invece parla del caso Adiso, gli stipendi ridotti nell'appalto, e poi viaggi per la salute, la regione mette un freno a chi va fuori ora paga. E quindi noi adesso ci fermiamo e quando torniamo cominciamo con i nostri approfondimenti e soprattutto con un ospite per parlare di questi campus estivi per adulti.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: nostro Vamos alla Playa. Questi erano i Righiera con Vamos alla Playa. Gis si diverte a farmi fare queste cose. Bentornato è Maiko Schino dalle sue vacanze. Bentornato e bentornati a voi su Radio Cittadella. Se ci state seguendo sui 96.5, bentornati su Taranto TV. Se ci state seguendo sul canale 94 del digitale terrestre, ma anche a chi ci segue sul DAB Plus e in streaming. Come potete vedere, non sono più sola, perché oggi parliamo di inclusione, territorio e nuove forme di apprendimento esperienziale. Abbiamo il piacere di raccontarvi un bellissimo progetto estivo rivolto ai giovani neurodivergenti, un campus itinerante che ha portato i ragazzi fuori dai soliti centri clinici per far loro vivere il territorio attraverso mare, fotografia, arte e sinergia, oltre all'orienteering urbano, che mi sembra una cosa molto importante. Per parlarne abbiamo qui in studio Noemi Dell'Isola, ora dico tutti i titoli, educatrice professionale, tecnico del comportamento, pedagogista di formazione presso Sinapsi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Valentina.
0: E in video collegamento con noi, anzi in telefonica con noi, c'è la dottoressa Enrica Sibilio, psicologa e coordinatrice della cooperativa Isaac Pro. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ho detto tutto bene? È stato un campus portato, soprattutto l'orienteering urbano. Chiedo a entrambe, a chi vuole rispondere prima. Credo che per chi ha una neurodivergenza sia importantissimo, perché porta all'autonomia, soprattutto nei casi più gravi, giusto?
1: Esattamente. Rispondo io?
0: Vai.
2: Okay. Vai.
1: Benissimo. Allora, l'attività dell'orienteering sicuramente ha unito quello che è la scoperta del nostro territorio, perché l'abbiamo svolto grazie alla collaborazione di Lavinia D'Andria, guida imperfetta,
0: che ieri è stata con noi, tra l'altro.
1: Vedi? E, che con molto entusiasmo e la sua passione che la contraddistingue ci dà sempre una risposta positiva alle nostre richieste di aiuto e di supporto. E come dicevo, l'orienteering all'interno, tra i vicoli della città vecchia, unisce proprio quel senso di scoperta di una parte della città che andiamo proprio a rivisitare, che sta rinascendo da qualche anno, insieme a tutti quegli obiettivi di autonomia e di osservazione a cui abbiamo sottoposto praticamente i ragazzi, perché in cosa consisteva? Nel fare una sorta di caccia al tesoro di alcuni dettagli della città vecchia, e quindi i ragazzi dovevano proprio guardarsi intorno e, come diceva Lavinia in quell'occasione, non guardare solo ad altezza uomo, quindi davanti a sé, ma aprire il proprio sguardo e guardare su, guardare giù, guardarsi proprio intorno e cercare il dettaglio.
0: Anche perché la città vecchia è piena di dettagli. Enrica, sì. Che età avevano i ragazzi? Perché noi abbiamo parlato di adulti, quindi non erano bambini.
2: Sì, noi abbiamo preso in considerazione la fascia più scoperta, diciamo, della popolazione neurodivergente, che è proprio quella che va oltre i 18 anni.
0: Quindi finita l'età scolare, ecco che...
2: Esatto, che è l'età nella quale in cui invece c'è ancora più bisogno di essere sostenuti da una rete, di avere occasioni di socializzazione che spesso vanno a diminuire dopo l'uscita dalla della frequentazione scolastica. E quindi, diciamo, attraverso il nostro campus l'idea è stata proprio quella, proprio venuta dalle voci delle persone che abbiamo accompagnato, di creare luoghi e relazioni che potessero sostenere anche la solitudine, anche se vogliamo.
0: A proposito di questa è la domanda che volevo fare. Tante volte i ragazzi, soprattutto quelli nello spettro autistico, sono molto soli. Quali benefici relazionali avete trovato? C'è addirittura chi vuole fare una banca del tempo sociale per i ragazzi autistici. Sì, prego.
2: Ah, ok. Sì, i benefici sono tanti, nel senso che lavorare con persone neurodivergenti significa anche adattarsi a dei tempi di relazione diversi, e questo è importante tenerlo a mente quando si ha a che fare con questo tipo di persone, perché comunque sono loro che dettano i tempi anche della socialità, no? Noi quello che abbiamo fatto è offrire anche delle opportunità che hanno fatto sì che loro potessero fare delle esperienze guidate sicuramente da Noemi e da me.

0: situazioni e quindi poi sperimentarsi in altri contesti, in altri luoghi, un po' come se avessero fatto un'esperienza un po' più strutturata e protetta che li porta poi a delle esperienze più generalizzate, no? Nella vita vera, nel territorio che loro poi vivono quotidianamente. E quindi sì, questo si coniuga bene anche con diciamo anche col fatto che noi abbiamo coinvolto, oltre alla diciamo alla persona che ci ha guidato nell'orienteering, anche altre realtà del territorio come Ammostro, come Francesco Trondo, che rimangono poi dei punti di riferimento sul territorio anche per i ragazzi.
1: Leggo anche Lido San Michele, la Ionian Dolphin. Esatto. L'uscita con la Ionian Dolphin è rimandata a settembre, da quanto ho capito, ma è stato un caso isolato o avete intenzione di farlo anche l'anno prossimo questo campus? Enrica,
0: l'intenzione è quella di ripetere sicuramente questa esperienza, perché è stato anche un modo per le nostre realtà che condividono valori e visioni di sperimentarsi, no? In qualcosa da fare insieme e promuovere ciò che noi pensiamo. E quindi sì, sicuramente è l'inizio di una collaborazione, di una storia che sicuramente si ripeterà.
1: Grazie mille a Erika Sibilio, di coordinatrice della cooperativa Isaac Pro e psicologa. Noi adesso ci fermiamo, ma quando torniamo Noemi sarà ancora con noi. Grazie a Erika, ci vediamo fra poco.
0: Grazie a tutti, buona giornata, ciao.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Amore.
1: E questi erano Saif e Bresh con Parlare d'amore. Come vedete, noi sì, anche noi parliamo d'amore, ma in un modo diverso. Sono ancora con Noemi dell'Isola, educatrice professionale di Synapsis, per parlare del campus estivo dedicato ai persone neurodivergenti in età più avanzata, che poi parliamo di diciottenni alla fine, che sono quelli scoperti dal servizio normale scolastico e che restano un po' soli, se possiamo dirlo.
2: Sono quelli che restano un po' scoperti, diciamo, al termine delle loro attività invernali, ecco. Quindi diciamo che da questo è nata l'idea di fare un campus dedicato ai giovani neurodivergenti, quindi diciamo a partire dai 17-18 anni. I ragazzi che hanno partecipato erano tra i 18 e i 26 anni più o meno, e da questa idea, proprio da questa necessità, è nata l'idea del campus itinerante, quindi per diversificarsi dal campus, diciamo, classico, che di solito è quello dedicato ai piccini un po' più piccoletti, e adattarlo quindi a una fascia di età più giovane.
1: Che poi io leggo che avete fatto questo campus anche per uscire dalla routine. Ora, sapendo un po' di neurodivergenza per colpa di Liliana Doria, o grazie a Liliana Doria.
2: Grazie.
1: La routine, uscire dalla routine, non è un problema soprattutto per chi è nello spettro autistico?
2: Sì, ma io sono grande promotrice dell'intervento sull'imprevisto.
1: Ok.
2: Perché la vita quotidianamente ci mette di fronte agli imprevisti, quindi diciamo che con le giuste accortezze, con il giusto intervento educativo, si lavora sull'imprevisto che può accadere, che può essere andare a fare aperitivo con gli amici è finita la Coca-Cola piuttosto che un'altra cosa.
1: È chiuso il locale, dobbiamo andare da un'altra parte.
2: Per un motivo X. Devo cambiare strada.
1: Quindi è sempre una strada verso l'autonomia, possiamo dirlo?
2: Sempre. L'obiettivo finale, il macro obiettivo, è sempre l'autonomia dei ragazzi, e nel caso dei campus, di queste attività esperienziali, anche la socializzazione con i propri pari, la generalizzazione, come diceva Enrica prima, di tutte le abilità acquisite poi da sperimentare sul campo, cioè facciamo le prove all'interno per poi svolgere all'esterno nella vita vera, nella vita reale, okay, quello che impariamo.
1: E insomma, questo è bello ed importante. Io, Noemi, ti ringrazio per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Speriamo che sia servito a qualcuno che magari ci sta ascoltando e l'anno prossimo vuole partecipare.
2: Speriamo.
1: Cercate le pagine social di Synapsis e di Isaac Pro e troverete tutte le informazioni. Grazie a Noemi dell'Isola.
2: Grazie.
1: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo a parlare di Ilva.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: eccoci tornati in diretta. Buongiorno Taranto, Radio Cittadella 96.5. Buongiorno a chi ci segue in TV sul canale 94 e a tutto il resto. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure al un messaggio WhatsApp anche per commentare le puntate con dei vocali di meno di 20 secondi, mi raccomando, al 339-680-6868 e noi magari li mandiamo in onda se volete dirci qualcosa o rispondere a qualche domanda. E adesso torniamo a parlare del futuro di Taranto e del polo industriale dell'ex Ilva all'indomani del vertice al MIMIT. Oggi tocca alle associazioni dell'indotto, il primo giorno è stato dedicato ai sindacati, ieri invece doppio vertice al tavolo Taranto, il primo con gli industriali, con Federmeccanica, Confindustria e poi dopo il tavolo con gli enti locali, che francamente sono usciti molto, molto delusi dal piano di Urso. Poi ieri pomeriggio c'è stata anche un'audizione alla Camera dei Deputati del Ministro con un question time piuttosto infuocato, ma ieri sera c'è stata anche a Taranto l'assemblea di Giustizia per Taranto, che è tornata a riunirsi in piazzetta Gandhi. Noi abbiamo in videocollegamento il presidente Massimo Ruggeri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Ciao Massimo. Allora, ieri vi siete ritrovati in assemblea nuovamente dopo un po' di tempo. Qual è il sentimento che hanno provato i cittadini, gli attivisti, soprattutto dopo gli ultimi annunci arrivati, sia il provvedimento, il decreto del Tribunale di Milano, sia invece quello che è uscito dal tavolo Taranto ieri mattina?
1: Sì, ieri siamo tornati a rivederci sotto la prefettura. In realtà le assemblee pubbliche sul tema non hanno mai avuto fine, perché stiamo seguendo con attenzione l'evolversi di una situazione che si protrae da un po'. Il sentimento è positivo, nel senso che pensiamo che che la Corte d'Appello di Milano possa aver messo davvero una pietra miliare sulla giurisdizione che riguarda questa fabbrica. Stiamo seguendo questi incontri e ieri è stata occasione proprio per commentare e analizzare quanto sta accadendo, perché vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. E ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
0: Il decreto del Tribunale di Milano è arrivato della Corte di Appello di Milano è arrivato dopo una lunga battaglia dei genitori tarantini. Sembra che sui social sia scoppiata un po' una polemica fra genitori tarantini e le altre associazioni ambientaliste. Soprattutto mi è sembrato di vedere anche commenti su Giustizia per Taranto. C'è una battaglia fra le associazioni, c'è della Credine o è tutto a posto?
1: No, non c'è nessuna battaglia. Ovviamente a volte ci sono delle opinioni differenti. Non riteniamo, questo è l'unico appunto che facciamo genitori tarantini, ai quali riconosciamo tutto il merito della questione, non riteniamo che siano battaglie private o comunque esclusive. Il decreto della Corte di Appello ha chiaramente detto che è un po' figlia anche di tante battaglie precedenti, penso una su tutte, quella della Corte di Giustizia Europea, quindi è sicuramente il frutto di tanto lavoro, ma c'è assolutamente da dire che hanno trovato il grimaldello per fermare gli ingranaggi nella maniera più efficace possibile. Quindi da parte nostra gratitudine e disponibilità alla cooperazione, al di là di qualche differenza di vedute che ci può stare in ogni campo, in ogni ambito.
0: Anche perché non mi sembra il momento di dividersi.
1: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa e in questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
0: Massimo, avrei altre 1500 domande perché ieri nel question time Urso ha detto un sacco di cose, però magari ci aggiorniamo la settimana prossima perché ho finito il tempo. Ci stai,
1: Va
0: torni?
1: bene, assolutamente quando volete, grazie.
0: Perfetto, grazie Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto. Buona giornata.
1: Grazie a te Valentina, buona giornata a te e a tutti.
0: E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo lo facciamo con la voce dei giovani.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: E con questo Vamos alla Playa, Barbie Girl degli Acqua, siamo tornati nel 1997, un salto, io avevo... No, no, meglio non dirlo. E invece il nostro ospite nel 1997, secondo me non era neanche nei pensieri dei suoi genitori. Buongiorno, no, Angelo.
2: Ciao
1: Angelino.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Buongiorno, buongiorno. E allora... tutto bene voi?
1: Ce la caviamo, ce la caviamo. Le ferie sono lontane, ma possiamo arrivarci. Allora, anche tu, ho visto sui social che stai facendo il conto alla rovescia.
2: Sono all'aglio, però io sto arrivando già.
1: Stai arrivando, ecco, no, a me manca un mese.
2: Sì.
1: Esattamente un mese oggi. Allora, Angelo Xonte sui social è il nostro content creator preferito from Taranto.
2: Grazie.
1: Allora, con lui abbiamo deciso di dare un po' voce ai ragazzi, ai giovani tarantini. Di cosa parliamo, Angelo, oggi?
2: Oggi parliamo nello specifico del dei centri sportivi o comunque dei centri in cui ci si riuniscono appunto i giovani sui tamburi nello specifico.
1: Che mi sembra anche un tema molto attuale visto i giochi del Mediterraneo, però ci sono delle ordinanze, esatto. Quindi non mi sembra molto semplice come cosa.
2: Non è per niente semplice, anche perché sui tamburi comunque non è che abbiamo tutta questa chiamiamola capacità, ecco, perché sì, ci sono dei campi, però sono comunque aggregati alle chiese,
1: okay.
2: Quindi comunque sono un po' abbandonati.
1: Quindi,
2: a
1: Angeli Custodi, San Francesco, tra l'altro salutiamo Don Alessandro e Donnino che sono amici nostri. E quindi ci sono questi campi che però sono soltanto nelle parrocchie, per chi, no, però c'è il parco di Lulù per i bambini.
2: Non lo ricordo per nome, però ricordami.
1: Il parco di Lulù è quello che è stato donato ai quartieri tamburi da Nicolo Fabi, ma credo che sia più per i bambini. Ci stanno facendo anche il cinema all'aperto adesso. Però
2: allora,
1: è una bella
2: comunque
1: realtà.
2: Comunque di parco giochi già ci abbiamo comunque quello di Shanghai, abbiamo quello delle Gabelle un po' che è anche un po' accessibile, però capito, un posto dove tu cresci ed insegni, capito, qualcosa, insegni dei valori, insegni stare comunque a contatto con le persone,
1: che non
2: è un'esperienza diversa,
1: che non sia in parrocchia,
2: leva dalla strada.
1: E quindi questa è una mancanza, una carenza, e quindi con i giochi del Mediterraneo probabilmente si poteva ovviare a questo, tu dici?
2: Anche a questo potevano essere un tramite, e oddio, possono essere un tramite, perché comunque è una cosa che sta richiedendo attenzione, quindi comunque sta aumentando il turismo e quant'altro, quindi non lo so, magari può essere anche una speranza, un messaggio di speranza che comunque questi giochi possono darci anche altro, ok, e possano investire appunto su un quartiere che chiede aiuto, chiede una mano, chiede qualche posto dove crescere, insegnare e levare dalla strada magari alcune persone, che alcuni ragazzi, alcuni bambini, che sono sicuro che se avessero avuto questa strada prima
1: si avrebbero avuto una vita più facile. Mi si è bloccato Angelo. E io, a proposito di giochi del Mediterraneo, vi lancio il sondaggio di Angelo della settimana prossima, che sarà proprio sui giochi del Mediterraneo e quindi sui biglietti. Avete acquistato i biglietti? Che cosa andrete a vedere? Fatelocelo sapere. Lui ha già fatto un post sui suoi social, lo riposteremo anche noi. E fateci sapere, ragazzi, questi giochi del Mediterraneo come li state vivendo? Abbiamo di nuovo Angelo?
2: Sì,
1: eccolo.
2: Stiamo
1: lanciando il sondaggio della settimana prossima.
2: Ok.
1: Quindi su tuoi social c'è già un post per il sondaggio della settimana prossima.
2: C'è già un post dove comunque spiego quali giochi ci sono, ed è molto interessante perché molti di questi, sinceramente anche da ignorante, non li sapevo. Mi sono informato su internet, molto fighi. Alcuni non lo so come voi facciate, ma vi stimo. E comunque c'è anche un sondaggio, voi ci andrete, cosa farete, cioè ci parteciperete proprio o comunque andrete a vedere alcuni di questi sport? Siamo curiosi.
1: E allora andate sulle pagine social di Angelo Xonte e fateci sapere la vostra e noi vi daremo voce. Potete mandarci anche un messaggino sul 339-680-6868, la settimana prossima li sentiremo. Grazie Angelo, ci vediamo giovedì prossimo e ci sentiamo.
2: Ciao, grazie a voi, certo.
1: E io, io ringrazio dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti, che è stato con noi tutta la mattina, il nostro Michael Schino di ritorno dagli USA. Vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani, ma l'informazione con Radio di Cittadella e Cittadella TV prosegue sul canale 94, su 96 e 5 con i radiogiornali e col telegiornale delle 14. E buona giornata, ciao ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti,

0: affettandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa un centimetro e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa un minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherylee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Cherylee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scoperta trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sale il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma

STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm, 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP, impostazione da SUV premium, stabile in autostrada molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote, Ducati Hypermotard 698 mono, monocilindrico super quadro da circa

0: dritto puro. Yamaha NT09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di AI che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
5: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
5: Maui, semidio del vento e del mare.
6: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
5: Ti ringrazio.
6: Tranquilla.
7: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Mi serve il tuo aiuto.
6: Non vado in missione con una mortale.

0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo. Chi è Baiana?
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
2: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Non ci credo, primo giorno all'MIT! Oh,
7: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
8: Non ci riesco.
6: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere

0: è più vulnerabile alle minacce.
1: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
2: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
0: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
4: Bei fiori.
5: No, sono per la casa nuova.
4: Io sono MJ.
5: Io sono il vicino della porta accanto.
4: Vicino amichevole.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale vi aggiorneremo sull'incontro che si è concluso da pochissimo al MIMIT, al Ministero delle Imprese, tra il ministro Urso e le associazioni imprenditoriali di Taranto. Vedremo poi quali sono i progetti dei quali ha parlato lo stesso ministro Urso e ascolteremo il punto di vista degli ambientalisti. E nel corso del telegiornale poi un'ampia pagina dedicata agli appuntamenti estivi, alle serate estive e allo sport, con le ultime notizie sulle squadre di Taranto. A tra poco.
7: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
10: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
11: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. Si è concluso da pochissimo l'incontro a Roma al Ministero per le Imprese tra lo stesso ministro Adolfo Urso e le associazioni imprenditoriali di Taranto. L'incontro ovviamente verteva sulla controversa, complicatissima questione Ilva, soprattutto alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo, un'eventualità diciamo, accolta con molta preoccupazione dalle aziende tarantine. E ne parliamo con l'avvocato Pierfrancesco Lupo, consulente proprio delle associazioni datoriali. L'avvocato ha partecipato all'incontro di oggi a Roma. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora, come è andato l'incontro innanzitutto?
1: Guardi, in chiaroscuro possiamo essere abbastanza soddisfatti, già che sovvertendo tutte le precedenti affermazioni, sia il Ministero che i commissari che erano presenti, alcuni in presenza e altri in videocollegamento, hanno confermato che stanno valutando la possibilità di presentare un ricorso per Cassazione e anzi, alla fine della riunione hanno parlato di certezza della presentazione del ricorso per Cassazione.
0: Quindi ci sarà ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano?
1: Esatto, ci sarà un ricorso per Cassazione, perché è emerso, come peraltro io stesso ho fatto notare, che quel decreto, ancorché fondato probabilmente nel merito, contiene un importante vulnus laddove c'è stata una pronuncia, quella relativa alla rimozione da pianto, circa una domanda che mai nessuno ha proposto, perché le parti hanno sostanzialmente richiesto la sospensione dell'attività dell'area a caldo laddove non vengono adempiute le aggiornamenti dell'AIA. Quindi nessuno ha richiesto la rimozione dell'amianto. Comunque, questo potrebbe essere uno degli argomenti. Naturalmente i miei colleghi, i vari professori universitari, consiglieri di Stato che stanno studiando per tutte le parti la questione lo valuteranno meglio, ma quello che ci conforta è che il ricorso per Cassazione verrà proposto.
0: Ecco, dal punto di vista della tempistica, questo cosa comporta, avvocato?
1: Purtroppo navighiamo in acque inesplorate, perché presentare il ricorso per Cassazione non significa ottenere un'inibitoria, o meglio una sospensione di quel decreto. E se non viene sospeso il decreto, ancorché sia stato presentato il ricorso per Cassazione, i 90 giorni, anzi gli 80 da oggi, continuano a decorrere e bisognerà in ogni caso sospendere l'attività dell'area a caldo.
0: In attesa però, quindi di capire gli effetti poi del ricorso, gli esiti del ricorso.
1: Però questo si vedrà, e a questo proposito posso dire che c'è stata una grossa accordo tra tutte le parti, era presente di persona il Presidente della Regione Puglia, erano presenti in videocollegamento il Sindaco di Taranto, il Presidente della Provincia, hanno auspicato proprio su queste questioni tecniche la creazione di un tavolo tecnico nei prossimi 2 o 3 giorni per valutare sia la proponibilità, non la proponibilità, gli aspetti del ricorso per Cassazione, ma soprattutto una questione molto importante che purtroppo è stata conosciuta solo oggi e ha generato un po' di contrasti soprattutto dalla Regione Puglia. Sostanzialmente è accaduto che si è avuta conoscenza che il giorno 4, alla scadenza dell'anno che era stato stabilito l'anno scorso nel 2025, i commissari hanno presentato un progetto di decarbonizzazione. Quindi siccome il decreto, la decisione di appello è avvenuta in virtù di dati che poi in parte potrebbero essere stati superati da questo nuovo di decarbonizzazione, potrebbe pure pensarsi di accedere non a una riforma del decreto di Milano con ricorso per Cassazione, ma in maniera molto molto più agevole, con una revoca o modifica, proponendo, se effettivamente sono fondate, le nuove circostanze che emergono.
0: Quindi se abbiamo ben compreso, i commissari potrebbero dire alla Corte d'Appello di Milano: guardate che la situazione è cambiata, non è più quella d'origine, quindi questo potrebbe indurre la Corte di Milano a rivedere il decreto?
1: Esatto, in via meramente ipotetica sì, ora poi bisogna entrare nel merito. E proprio per valutare queste circostanze è stato stabilito un tavolo tecnico nei prossimi 3-4 giorni tra il MASE, il MIMIT,
0: quindi tra i vari ministeri interessati, insomma, sì,
1: la Regione Puglia, il Comune di Taranto e tutte le parti interessate alla questione.
0: Grazie, avvocato. Prima... Sì.
1: No, le voglio dire, poi c'è stato un altro invito da parte del ministro a valutare, laddove si dovesse arrivare alla chiusura, non ci siano soluzioni, un piano da prospettare per la salvaguardia del tessuto sociale.
0: E di questo ne parleremo tra pochissimo, subito dopo il nostro collegamento. Grazie, grazie avvocato Lupo per questo aggiornamento sull'incontro che si è tenuto al Ministero delle Imprese. E allora, parlavamo appunto di dei progetti per diciamo, garantire la tenuta sociale del territorio, sociale ed economica del territorio di Taranto, e proprio ieri il ministro Adolfo Urso ha ipotizzato una serie di possibili utilizzi delle aree che non sarebbero più utilizzate all'interno dello stabilimento siderurgico. Sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
2: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro. 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi. 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso. 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
0: E intanto questa mattina i segretari generali di FIM, FIOM e WILM, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Davide Esperti, hanno illustrato il documento unitario sulla vertenza ex Ilva in una call conference con una delegazione del PD guidata dalla segretaria nazionale Elly Schlein. Per i sindacati è necessario un confronto serrato per dare continuità, investendo per garantire la tutela occupazionale, salariale e sociale e per realizzare la decarbonizzazione mirata a salvaguardare salute e sicurezza. E a proposito di diversificazione produttiva, vediamo quali sono nel dettaglio le proposte portate al tavolo ministeriale da Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese dell'indotto.
3: 4 progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale 4 proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
0: E sulla vicenda dell'ex Ilva e più in generale sulle prospettive per Taranto, questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, Valentina Castellaneta ha ascoltato e intervistato Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto per dare voce almeno ad una parte del mondo ambientalista. Sentiamo.
4: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa e in questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
2: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto, è intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria calda dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
4: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. Ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
2: La proposta di Giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale. 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
0: Dalla regione arrivano nuove linee di finanziamento per le piccole e medie imprese. Sentiamo di cosa si tratta.
2: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, progetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria, è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della Regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
0: E intanto il Comune di Taranto e le associazioni dei consumatori hanno siglato questa mattina un protocollo di intesa per tutelare i cittadini. Si tratta di un accordo quadro di collaborazione e alla conferenza a Palazzo di Città era presente l'assessore Francesco Cosa, che abbiamo intervistato. Sentiamo cosa ha detto.
5: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
6: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori, intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
5: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
6: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50 al 60%, perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
0: Bene, cambiamo completamente argomento, ci avviciniamo ai giochi del Mediterraneo, ma paradossalmente il grande assente di questi mesi sembra essere proprio il Mediterraneo, perché a Taranto, almeno fino ad oggi, non è stato realizzato alcun evento culturale che avesse come tema proprio il Mediterraneo. Sentiamo questo servizio.
3: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Almarta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. la BEF. La mostra di De Chirico è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'Associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Loco Rotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere Grecanico Salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
0: Ed ora apriamo un'ampia pagina sugli eventi estivi, cominciamo con il Taranto Beer Fest.
3: Si apre stasera il Taranto Beer Fest, che anche quest'anno propone fino a domenica 9 agosto 4 serate all'insegna del divertimento, dell'intrattenimento e soprattutto della birra di qualità. Per la prima volta il Taranto Beer Fest si tiene al piazzale Federico Fellini, alle spalle della Concattedrale, con due ingressi, uno da via Blandamura, unico ingresso per disabili, e uno direttamente dal Parco Archeologico delle Mura Greche. Anche quest'anno l'ingresso è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. La serata inaugurale sarà allietata dalle note dei Terra Ross, mentre venerdì 7 agosto ci sarà dapprima lo spettacolo per bambini Disney Sing Along Experience e a seguire alle 21.30 ci sarà l'atteso live dei Palasport, l'unica tribute band ufficiale dei Pooh. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh. Anche quest'anno numerosi gli stand gastronomici, ma la protagonista assoluta è ovviamente la birra, con possibilità di degustare circa 50 tipi di birre nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol.
0: E a Lama invece si celebra un prodotto storico della borgata, il pane.
3: Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate tarantina, la Festa del Pane. L'iniziativa, che è giunta alla sua 15ª edizione, è organizzata dalla Proloco di Lama e le sue contrade. L'evento si terrà venerdì 7 agosto a partire dalle ore 20.30 nello scenario di Villa Vetusta in via Lama. La dimora di Villa Vetusta è messa a disposizione dalla famiglia Blasi Romani. Protagonista assoluto dell'evento sarà il celebre pane di Lama, simbolo della storia, delle radici e dell'identità della borgata. Durante la serata, infatti, sarà possibile degustare il pane condito con olio evo e pomodorini freschi. Ci saranno inoltre altri stand gastronomici con le eccellenze locali. La serata sarà aperta dal saluto di benvenuto di Salvatore Di Maggio, presidente della Proloco di Lama e delle sue contrade, cui seguirà un intervento introduttivo del professor Vincenzo Antonio Greco, che illustrerà la storia delle bellezze di Lama. Per l'occasione è allestita la mostra fotografica dell'Associazione Fotografi per Passione. La serata sarà allietata dallo spettacolo di teatro canzone Mi si è incantato il disco, che è ideato dall'associazione Mago Distratto e eseguito dal Mago Distratto Quartet. I posti sono limitati e quindi per partecipare all'evento è obbligatorio prenotarsi ai numeri telefonici 333-80-90-425 oppure 347-10-377-10.
0: E dalla celebrazione del pane alla celebrazione della frisella, a Montegliasi c'è la sagra.
3: Montegliasi si prepara ad accogliere la quarta edizione della Sagra della Frisella, appuntamento dedicato ad uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica pugliese. L'evento è in programma venerdì 7 agosto in Piazza Maria Immacolata e lungo via Roma. Una serata pensata per celebrare i sapori della tradizione e al tempo stesso offrire un'occasione di festa, incontro e condivisione nel cuore del paese. L'evento nasce dall'idea del sindaco Cosimo Ciura e del consigliere delegato allo spettacolo Piero Marinelli. Gli stand gastronomici accompagneranno il pubblico alla scoperta delle specialità locali. L'amministrazione comunale offrirà gratuitamente friselle e vino per permettere a tutti di assaporare uno dei simboli della cucina pugliese. Ad arricchire l'evento sarà un coinvolgente programma musicale. L'apertura sarà affidata alla cantante Miriam Serio e a Gabri Santos. A seguire sarà la volta del noto gruppo di musica popolare Terra Ross. A condurre la serata sarà la giornalista Miriam Leone.
0: Ad Avetrana, invece, arriva il rock degli anni 50 e 60.
3: Un'esperienza immersiva a più livelli nell'età del boom economico e della rivoluzione dei costumi, tra musica, spettacolo e molto altro. E quanto promette il Rock and Roll Party, il più grande evento revival anni 50 e 60 del Sud Italia, che si terrà per la 18ª edizione sabato 8 agosto nella masseria Strazzati ad Avetrana. Concerti, performance e sorprese. Il programma della serata si articolerà all'interno di un format semiserio di ispirazione gotica, suggerito dalla tradizione del posto, che identifica in masseria Strazzati l'antica sede di un monastero medievale, poi divenuto presidio rurale dei padri Scolopi dal XVII secolo. I Giardini del Peccato è infatti il claim che accompagna l'edizione 2026. Dislocate su 18.000 metri quadri, 9 postazioni a tema animeranno quello che è ormai considerato un rito collettivo, in grado di richiamare migliaia di persone da tutta Italia. Le parole dei protagonisti, il direttore artistico Giuseppe Carrozzo e la food content creator Tamara Mitrangolo.
7: Io sarò l'ambasciatrice del food e preparerò un piatto che si chiama Il Peccato Dorato, che vi conviene assolutamente assaggiare.
8: Abbiamo ricreato all'interno di questo monastero un mondo fantastico, un mondo fatto per grandi, piccini, famiglie, un mondo fatto con tante aree tematiche, un'esperienza da vivere.
3: L'invito a partecipare del sindaco Antonio Iazzi.
9: Noi siamo pronti ad accoglierli sempre più numerosi a partecipare a questo grande evento che ormai è inserito stabilmente nell'estate vetranese e che caratterizza, diciamo, la nostra offerta di eventi per tutto il pubblico, insomma, che riguarda sia la nostra cittadinanza, comuni vicini, ma soprattutto i tanti turisti che affollano la nostra comunità.
0: E adesso la pagina sportiva, apriamo con il calcio, il punto di Francesco Friuli sul Taranto, sentiamo.
10: Esordio convincente per il Taranto nel precampionato, nel primo vero test contro un'altra formazione, ossia la rappresentativa valdichiana. I rossoblu hanno battuto per 7-0 la squadra ospite. Protagonista Francesco Lo Savio, autore di una tripletta. Poi le doppiette di Nicola Loiodice, che aveva aperto le marcature, Samuele Ortemarini e Marco Rajkovic, che ha firmato nel finale la 7ª rete. L'unico momento per i rossoblu di difficoltà è stato quando la formazione toscana ha conquistato un calcio di rigore, ma Lombardo è riuscito a ipnotizzare l'attaccante ospite. Nel corso della gara Giuliato ha alternato il 4-2-3-1 nel primo tempo al 4-4-2. Sensazioni positive, anche se c'è da migliorare ovviamente la condizione fisica. Campagna abbonamenti, il Taranto ha ufficializzato 1500 tessere, da capire adesso la ripartizione nei vari settori, anche perché il Taranto ha detto che è quasi sold out la zona nobile dello stadio, una novità rispetto al passato.
0: Ora parliamo della De Florio Basket, obiettivo sorprendere nella nuova stagione agonistica.
10: Esperienza trentennale nel basket adesso per il femminile della De Florio, la possibilità di potersi mettere in gioco e conquistare una salvezza tranquilla. Così Gigi De Ricarri durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu sul suo nuovo ruolo di allenatore della formazione neopromossa in Serie B.
11: Sono stato scelto e onorato di far parte di questa società. Ho una lunga amicizia con Luigi Di Cenzi, che è stato mio assistente quando io giocavo a Massafra, e quindi grazie a lui, facendo il mio nome perché sapevo che io ero libero, mi ha fatto la proposta: perché non vieni a Taranto? Io parlo con la società, che è una società seria, una società che ha progetti seri, ambiziosi. Perché non fare questa scelta? Io ho accettato, mi sono messo in contatto direttamente

0: appunto proprio per la serietà e anche l'allegria, perché io credo molto anche nei progetti di divertirsi e di fare le cose seriamente.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma prima di chiudere, come ormai ogni giorno, lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono dei cani. E vi ricordo, dopo il nostro telegiornale, la rubrica Dopo il TG, appunto, e approfondiremo gli aspetti dell'incontro di questa mattina al Mimit sulla vicenda Ilva, nostro ospite, il presidente di Confapi, Fabio Greco. Bene, grazie per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
6: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
4: Cazzo! Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
4: Scusate. Certo.
7: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
7: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
4: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
8: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
9: Ah, sì!
4: Io non c'entro niente.
5: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
7: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
3: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
4: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
10: I've been kept. È da pazzi!
7: Lo so!
3: Cos'è?
7: È per te. And the world still so
3: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
3: Anthony Bourdain.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah,
0: scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG. E allora, l'approfondimento è tutto dedicato all'incontro che c'è stato oggi a Roma, al Ministero delle Imprese, incontro tra il ministro Adolfo Urso e le associazioni imprenditoriali di Taranto. Abbiamo collegato con noi il presidente di Confapi, Fabio Greco. Buon pomeriggio, presidente.
1: Salve, salve a tutti.
0: Presidente, allora, come possiamo giudicare questo ulteriore incontro che c'è stato a Roma? Sono ormai diversi giorni che a Roma si parla del caso Taranto con i vari attori protagonisti in qualche modo di questa intricata vicenda.
1: Sì, oggi era presente Regione, Comune, c'era il MASE, c'era il Ministro Urso con il Dottor Velpi. E devo dire che è importante un passaggio fondamentale. Tutti sono disposti ad ascoltare e a trovare una soluzione, perché tutti si rendono conto che la situazione a Taranto potrebbe diventare catastrofica, in quanto la chiusura repentina dell'area a caldo potrebbe solamente implementare nuove cassa integrazioni e quindi chiaramente anche per l'indotto licenziamenti collettivi. La situazione non è delle migliori, è molto complessa perché come ho sempre detto e anche oggi è stato ribadito, si sta giudicando uno stabilimento che era nel 2012, non nello stabilimento che oggi produce 2 milioni di tonnellate. In più abbiamo saputo che proprio in data adesso, stamattina, quando abbiamo fatto questa riunione, che i commissari hanno presentato, così come richiesto dall'AIA, il 3 agosto, hanno presentato il nuovo protocollo AIA. E quindi questo potrebbe cambiare un attimino le varie posizioni, perché in questo protocollo si va a delineare quello che è stato scritto e detto in questi anni per applicare e iniziare a gestire la decarbonizzazione entro il 31/12/2029.
0: Ecco, di questo abbiamo parlato proprio nel nostro telegiornale con l'avvocato Lupo, che rappresentava insomma le associazioni imprenditoriali, e proprio l'avvocato Lupo ci ha detto che questa iniziativa dei commissari potrebbe indurre la Corte d'Appello di Milano a rivedere il proprio decreto, almeno in teoria potrebbe accadere questo. Però, presidente, al di là di
1: come andrebbe... però voglio essere chiaro, nel senso che qui non è questione di fare un decreto nuovo o di gestire questa cosa perché dobbiamo risolvere il problema dell'aria a caldo. Qui il problema reale è che dobbiamo lavorare e per farlo dobbiamo farlo assolutamente rispettando l'ambiente. Perché noi prima di essere imprenditori siamo genitori e noi a Taranto ci viviamo. Quindi è giusto che venga dette le verità, perché altrimenti diamo la colpa a chi non ce l'ha. Quindi oggi bisogna essere chiari che lo stabilimento è uno stabilimento con 2 milioni di tonnellate che rientra nei valori europei, e è stato dichiarato anche dal giudice questo.
0: Chiarissimo, presidente, però al di là della questione strettamente legata all'Ilva, all'ex Ilva, c'è un problema di prospettiva più generale per la città, e proprio ieri il ministro Urso ha messo sul tavolo una serie di ipotesi progettuali. Allora le chiedo di restare in linea, sentiamo il servizio nel quale appunto vengono illustrati questi progetti manifestati così dal ministro Urso e poi li commentiamo insieme.
2: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come Webuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
0: Presidente Greco, allora abbiamo ascoltato quali sono state le proposte prospettate dal ministro Urso. Tra gli anni 70 e gli anni 80 si parlava già di reindustrializzazione. Adesso siamo di nuovo affacciati su questa finestra che dovrebbe ridisegnare, insomma, il futuro economico-sociale di Taranto. Come valuta queste proposte?

0: che ha illustrato ieri il ministro Urso.
1: Sì, ieri eravamo presenti anche noi come Confabio, abbiamo presentato un progetto complesso con quattro tipologie di progettualità differenti, a partire dalla caratteristica navale alla possibilità di interagire con la costruzione di un dirigibile per il trasporto aereo e anche la possibilità di gestire il porto in maniera differente con una rotta ben identificata, la rotta IMEC, che sappiamo tutti cosa significa. Ma la realtà dei fatti è un'altra. La realtà dei fatti è che oggi abbiamo un'urgenza. L'urgenza è da programmare adesso. Tutti questi progetti sono progetti che devono partire, sono strutturali, devono essere gestiti e questo comporta il passare del tempo e noi il tempo non ce l'abbiamo. L'indotto ha bisogno oggi di una strada da percorrere nella diversificazione, altrimenti se aspettiamo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 4 anni per riuscire ad ottemperare a questi progetti, alla fine ci ritroveremo senza le imprese. Ecco, e questo comporta chiaramente tutto quello che ne ricade, perché chiaramente le imprese non pagando i fornitori è una bomba sociale.
0: Presidente, si è fatto riferimento alle trattative per la vendita dello stabilimento, si è parlato di nuovo di cordata italiana, avete avuto riscontri oggi?
1: Sì, ma nella cordata italiana parliamo solo dell'aria a freddo. Oggi l'aria a freddo è, diciamo, operativa al 40%, cioè non è operativa al 100%. Quindi, voglio dire, senza un'aria a caldo o comunque senza utilizzare questo termine che può far pensare che qualcuno vuole lasciare tutto il mondo com'è, perché non è così. Senza una produzione di acciaio, senza le brame, che non ci sono, perché fino a quando poi troviamo il modo di acquistarle per far ripartire l'aria a freddo, noi saremo fermi. Parliamo di 1 anno, 6 mesi. Questa situazione comporterà licenziamenti collettivi, cioè comporterà cassa integrazione, comporterà una crisi irriparabile proprio sotto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Io ritengo che sia inappropriato. Quindi confido assolutamente nelle parole del ministro. Confido in quello che è stato detto tra il sindaco di Taranto, la provincia e la regione nel gestire questa vertenza in una commissione urgente di tecnici, dove noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, così come oggi l'avvocato Lupo a garantire i vari passaggi per le associazioni che fanno parte del tavolo permanente per Taranto, che abbiamo costituito venerdì.
0: Presidente, un'ultima domanda. Una sua opinione personale. Sono trascorsi 14 anni da quando è esplosa questa vertenza. Come è stato possibile, dopo 14 anni, trovarsi in questa situazione ormai sull'orlo del precipizio?
1: Troppi governi, troppi decreti, troppe incertezze. E l'Italia deve cambiare. Non è colpa di questo governo e né di quello prima. È colpa di un sistema che non va più. E non è solo questo il problema. L'Italia è pesantemente danneggiata dall'assenza di una produzione italiana. Ecco, lo dico perché è la verità, lo possiamo leggere sui giornali tutti i giorni. La situazione è da rivalutare.
0: Grazie Presidente Greco per questo collegamento. Presidente Greco aveva proprio ha parlato nel corso di questi minuti dei progetti presentati da Confapi. E allora vediamoli quali sono più nel dettaglio questi progetti. 4 progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale 4 proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare.

0: Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no-tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Bene, con questo servizio concludiamo il nostro spazio dopo il TG. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Lucio Battisti per il nostro Rewind che ritroveremo tra mezz'ora. Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
1: Buongiorno, buongiorno allora, a tutti.
0: Come anticipato in apertura, oggi ci parlerai, ci racconterai di questa esperienza incredibile che hai vissuto in Kenya insieme ad altri tuoi colleghi medici.
1: Sì. E...

0: viaggio emozionante, anche, come dire, che ti ha dato tanto, che ti ha insegnato anche tanto.
1: Ah sì, mi ha insegnato tanto. Io continuo a ringraziare Dio per tutto quello che ho ogni giorno da quando sono tornata. Sono sempre in questo atteggiamento di ringraziamento, perché mi rendo conto che abbiamo una realtà, la nostra, per quanto sia critica, per quanto ci siano tante cose che diciamo, certo, ogni giorno, certo, che dobbiamo migliorare, però siamo fortunati, soprattutto per la sanità, per la sanità e la mancanza di povertà, cioè la povertà che ho toccato con mano lì, è davvero reale. Vi posso dire che l'obesità non esiste, sono tutti magri, sono tutti proprio magri, perché non mangiano
0: pochissimo. Pochissimo.
1: Perché la terra, io ho mandato qualche immagine alla regia per far vedere che la terra non è proprio arida, cioè non è l'Africa,
0: c'è verde
1: sariana, c'è verde. Noi siamo arrivati lì all'inizio della stagione delle piogge, siamo stati fortunati, perché io dico sempre che porto il sole di Taranto dovunque vada, e quindi abbiamo trovato mancanza di pioggia, pioveva poco la notte soprattutto, e quel giorno era di nuovo lussureggiante la vegetazione, e poi abbiamo approfittato anche per un po' di relax, abbiamo fatto un safari, e c'era una nostra collega che aveva una macchina fotografica eccezionale, io ho messo qui per farvi vedere le foto più belle, non quelle che ho fatto io, che sono comunque carine, perché dalla Jeep potevamo fotografare i gruppi di giraffe, devo dire, signora giraffa è la più bella, è la più elegante,
0: bella,
1: la più maestosa,
0: sì,
1: tante giraffe, la più simpatica è la scimmietta, c'era l'immagine, io ho assistito a una scimmietta che si è posta su un porta rifiuti, ha preso il coperchio e l'ha alzato per vedere cosa ci fosse dentro, cioè sono proprio umanizzate. E l'elefante è veramente l'animale più gigantesco che abbia visto, ed è vero che l'animale più grande non solo dell'Africa ma di tutto il mondo, l'elefante africano.
0: Mamma
1: e avevo
0: mia.
1: Anche un video, però non vi ho voluto tediare, di un elefante che dall'acqua risaliva lungo il pendio di un ruscello e si attaccava ad un cespuglio per brucare, per mangiare l'erba, no?
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: leoni che erano vicino a una fonte, di una sorgente di acqua, si stavano abbeverando, io li ho fotografati da lontano ma questa collega li ha fotografati vicini. E poi le zebre, tante zebre che qui sono abbastanza bianche e nere, ma in altre immagini compaiono a strisce nere e rosse, perché la terra rossa che è tipica di quella zona aveva anche tinto la pelle degli elefanti.
0: Il mantello,
1: se avete notato, il mantello dell'elefante,
0: sì, infatti vedevo che era un po'
1: marrone,
0: più rosso,
1: non è grigio, perché è coperto dalla terra.
0: Terra,
1: loro si strofinano, si rilassano. Poi vabbè, anche insetti, animali di vario tipo, dei ramarri di vari colori, non sapevamo neanche come si chiamassero, li abbiamo chiamati ramarri, un certolone giganti,
0: che hanno dei colori meravigliosi.
1: Sì,
0: è una roba,
1: i colori sono splendidi.
0: Mamma mia.
1: I colori sono splendidi anche quando, a parte la visita che abbiamo fatto molto impegnativa, no, al villaggio di quell'isola di cui parlai nella precedente puntata, poi abbiamo avuto un giorno la possibilità anche di andare in un posto che si chiama Oltre Seven Islands, cioè un posto che si chiama Sardegna 2, dove ci sono molte ville di italiani. C'è la villa di Totti, la villa di Ferguson e della figlia, anche il resort di Briatore è più o meno in quella zona. E abbiamo scoperto che Totti, che non fa molta pubblicità della sua beneficenza, devo dire, ma lì ha fatto anche un campo di calcio, dove consente ai ragazzini di giocare. Nella isola dove siamo andati noi, che vi raccontavo è un'isola di mangrovie, quindi piena di alberi, di arbusti, ma poco fertile,
0: certo,
1: per cui gli abitanti dell'isola devono, come abbiamo fatto noi con la barca, e il viaggio dura un tre quarti d'ora, andare sulla terraferma e coltivare un pezzetto di terra sulla terraferma per poi portare da mangiare ai bambini.
0: Mamma mia.
1: E molti bambini dalle loro casette, bambini fortunati che hanno i genitori, vanno verso l'orfanotrofio di cui vi parlai, dove delle aziende italiane, tra cui l'azienda che ci ha ospitato quest'anno, che è un'azienda di latti, hanno creato un refettorio, hanno reso più umani i luoghi, i dormitori, i luoghi in cui dormono, anche se i tetti sono sempre tutti di lamiera, non ci sono zanzariere.
0: Mamma
1: cioè le zanzariere sono solo intorno ai letti, però noi che ci siamo stati, ci siamo coperti di protezione perché avevamo paura di una puntura da parte di zanzare veicolanti la malaria, lì la malaria c'è ed endemica,
0: certo.
1: Dicevamo, ma come fanno questi bambini a sopravvivere? In realtà lì sopravvive il più forte,
0: mamma mia,
1: sopravvive il più immunitariamente forte, e anche nelle immagini che poi forse vedrete, perché ho messo qualche immagine dell'ospedale, non potevamo fotografare durante la visita in ospedale perché loro sono molto orgogliosi di quel poco che hanno.
0: Certo, ma è giusto così.
1: Il governo non fa molto, noi abbiamo la fortuna di una sanità pubblica, lì la sanità è a pagamento, e abbiamo guardato un po' le immagini con i prezzi, no? C'era una sala adibita a call center, ma soprattutto a posto di accoglienza per chi dovesse fare i prelievi.
0: Okay.
1: E lì c'erano le foto di quanto costasse ogni prelievo. Per dire, un banale prelievo di emocromo lo pagano molti scellini. Quello che per noi è 2 euro, per loro sono 1000 scellini, per loro è molto, è la paga di un giorno.
0: Mamma mia.
1: Oppure un TSH è l'equivalente dei nostri 3 euro. Per vedere insomma se l'ormone della tiroide funziona bene, no? Il TSH, certo, è un ormone che indica quanto sia in grado di stimolare la tiroide a produrre l'ormone tiroideo.
0: Sì.
1: Quindi quando arriva un bambino, quando nasce un bambino che ha dei problemi, loro lo rianimano, ma lo rianimano senza avere dei parametri come quelli che abbiamo noi, del saturimetro,
0: certo,
1: o quanto ossigeno devi dare in base, quanto devi perfondere in base a quante esigenza c'è di ossigeno. Quindi nelle immagini che ho inviato dell'ospedale si vede la parte più bella, no? La parte della già fatta cementificata sempre da iniziative di Onlus italiane. Quello che si cerca di fare è portare lì i soldi,
0: certo.
1: Noi abbiamo portato dei soldi, li abbiamo dati al responsabile dell'orfanotrofio, perché lui così consente di mangiare sia i bambini orfani oppure vittima di abuso sessuale, di incesto, di anche di abuso per dono, cioè vendono i bambini per poter ottenere gli organi. Questo
0: Mamma
1: è molto
0: mia.
1: Più diffuso in Madagascar che in Kenya. Abbiamo saputo che c'è un'altra realtà molto tragica anche in Madagascar che fa questa cosa, quindi c'è una signora napoletana, e io voglio andare anche là, che ha 1000 bambini che
0: allora,
1: segue.
0: Grazie, continuiamo a parlare tra pochissimo, mandiamo un pezzo, una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: L'uscita della Nuit di questa settimana, loro sono Blanco ed Elisa con Ricordi. E siamo tornati in onda alla rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Questo racconto incredibile, molto intenso che tu ci stai facendo, Grazia, e per capire quanto è importante, tu ci hai parlato di questi bambini, di questa natura bellissima, del Kenya, di tutta la realtà degli animali, e ci hai detto che una cosa molto importante è che lì la sanità è privata.
1: Sì.
0: E non è pubblica come qui da noi, quindi
1: la sanità è privata, e quindi lì vige la legge del più forte, proprio
0: dal punto di vista immunitario,
1: immunitario.
0: Se uno
1: anche
0: è sano.
1: Alla nascita abbiamo visitato l'ospedale, come vi dicevo non abbiamo potuto fare molte foto, però io nella mia mente, nel mio cuore, l'immagine di una incubatrice piccolina dove c'era un bimbo di, avrà avuto 800 grammi, piccolo, un SGA, cioè un bambino small for age, quindi molto piccolo. Questo invece è un bambino fortunato che ha superato la fase della nascita e con la sua mamma è molto all'atto.

0: lattano, le mamme lattano bene. Tanto perché hanno capito che è l'unico modo per poter far sopravvivere i loro bambini. Mamma e mia. Quindi in ospedale, dove non abbiamo potuto fare foto, però qualche certo. foto l'ho strappata, e come vedete questa è la struttura più bella perché è stata offerta da gruppi di italiani, quindi è cementificata, okay. ci sono le zanzariere per ogni letto e sì. Abbiamo visto zanzariere anche le finestre, ma in un'altra parte dell'ospedale, quella della neonatologia, dove la primaria è una dottoressa russa che ha sposato un kenyota e è andata a vivere lì, e abbiamo anche chiesto ma come fa qui a gestire l'emergenza, e le diceva: io tutto quello che ho imparato lo metto in pratica. Ecco, questo è il reparto di pediatria dove c'erano bambini malati, alcuni avevano la tosse, quel bambino è caduto, un trauma cranico, e sono tutti insieme. Questa è l'unica sala dove avevano i bambini ricoverati, poi ce n'è un'altra per i bambini molto piccoli, ed è il blocco della maternità, che è un blocco ospedaliero bello, è la parte più bella dell'ospedale. Questa ce l'hanno fatta fotografare, ma la neonatologia, dove vi dicevo non c'è un saturimetro che valuti quanto ossigeno ai bambini tu devi somministrare, non c'è un perfusore di latte ai bambini piccolini, dove la mamma non riesce ad allattare perché il bambino si stanca, i bambini di 800 grammi non riescono a succhiare, allora si eroga il latte tirato dalla mamma attraverso queste pompe alimentari, e lì non c'era, per esempio. E poi quando abbiamo chiesto alla neonatologa: ma qual è uno stipendio medio per voi pediatri e neonatologi qui? Dice: è l'equivalente di 130 euro italiane
1: al mese,
0: che poi sia al mese, che poi trasformato per loro è uno stipendio dignitoso. Se paragoniamo a quello che è la nostra vita, lì, cioè, veramente 130 euro non sono niente, però lei fa il suo lavoro con amore, con passione, devo dire, gestisce la neonatologia con le reminiscenze della sua esperienza russa, perché poi lì ti disabitui anche ad applicare le novità, gli aggiornamenti, cioè siccome non è niente devi cercare di strappare il bambino alla morte.
1: Mamma mia.
0: Allora cerchi di, ecco, abbiamo portato tanti farmaci perché lei diceva: ecco, questo sarà molto utile, gli antibiotici che abbiamo portato, i probiotici, sali minerali, soluzioni reidratanti, e queste cose sono utili. Cioè, se vi dovesse capitare di fare un viaggio, ci sono dei voli diretti che portano da Roma direttamente lì a... noi siamo arrivati a Malindi perché il posto era Watamu, ma si arriva anche a Nairobi, nella vicina Nairobi, poi da Nairobi si va in posti del Kenya. E vedo che molti italiani sensibili fanno questi viaggi e portano le valigie piene di quaderni, colori, matite, perché loro con un quadernino smunto dall'uso, vi assicuro, io li ho visti nelle scuole elementari proprio sudici, strappati, perché è sempre lo stesso quaderno per la storia, la geografia, la matematica, la logica, e hanno capito comunque che la cultura salva. Nel nostro albergo il proprietario parlò anche in diretta l'altra volta, e lui ha adottato una bambina. La loro storia in Kenya è iniziata così: la moglie si è innamorata di una bambina in un viaggio che hanno fatto, l'hanno adottata, e poi hanno capito che il loro legame col Kenya dovesse infittirsi, e quindi hanno poi costruito pian piano questo resort dove ci sono i nostri ragazzi, molti italiani, c'è il capo villaggio che è un siciliano simpaticissimo, sempre sorridente, si è adattato all'ambiente, perché poi queste persone povere non mangiano, per mangiare fanno percorsi di un'ora, perché andando a scuola le scuole sono fornite di refettori,
1: quindi questi bambini, se vanno a scuola percorrendo anche magari un'ora a piedi, un'ora. Quindi c'è un lungo tragitto,
0: per
1: non
0: andare
1: è che
0: e tornare,
1: come
0: che
1: a scuola qui che il SUV davanti al cancello della scuola. Questi bambini si fanno chilometri e chilometri per un'ora a piedi, ad esempio, in qualsiasi condizione climatica.
0: È proprio il pedibus,
1: ma qui è a certi livelli. Poi arrivano a scuola, non solo studiano, riescono a studiare, mangiano anche.
0: E mangiano un pasto completo. Noi abbiamo portato al coordinatore dell'orfanotrofio del refettorio proprio dei soldi con cui fare la spesa, perché mancano le materie prime. Pensate che la farina che abbiamo comprato lì fuori, quando siamo arrivati dopo il safari, c'era uno spaccio, e i prezzi sono assurdi.

0: È incredibile.
1: Cioè 10 pacchi di farina, 7 euro. Ma noi l'avremmo potuta portare da lì. Ma se avessi saputo tutto, io purtroppo in un mese sono stata avvisata perché sono mancati due pediatri laziali e conoscendo un po' la mia propensione verso queste cose, mi hanno coinvolto. Io ho detto sì e siamo partiti io e una mia collega. Ma a saperlo, avrei portato la farina di qua. Non avrei messo vestiti, tanto là ti vesti con le cose che fanno loro.

0: puoi andare senza portare la tua roba,
1: un granché nella valigia, è meglio portare le cose che
0: con roba magari comprata da loro, così aiuti anche l'economia.
1: È vero, giustissimo. Allora grazie, noi facciamo una breve pausa, diamo la linea in regia e ci vediamo tra poco.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: incredibile, molto forte, anche molto toccante, come dicevi prima, grazie, ci vuole anche un po' di coraggio, no? Per affrontare un lavoro del genere, un viaggio del genere, perché in disparte del fatto che sono luoghi meravigliosi, come abbiamo visto dalle foto, le condizioni umane e mediche sono impegnative da scoprire, sì, da affrontare anche.
1: Quando vedi che i bambini negli ospedali, vabbè, stanno così. Questa invece la foto che abbiamo
0: qui. Quindi.
1: Poi vi farà vedere qualche altra foto. E il dormitorio dove siamo andati, come vi dicevo, non aveva zanzariere, non aveva nulla, ma anche in ospedale non tutte le stanze erano provviste di zanzariere contro la anofele che trasmette la malaria e che lì è endemica. Noi siamo andati vaccinati, io mi sono vaccinata contro il tifo, contro la rabbia, ho fatto tutta la terapia per la malaria. E c'erano anche due bambine con noi, le nostre mascotte, che sono le figlie dei proprietari dell'azienda, che ha portato proprio dei soldi, migliaia di euro, per poter fare il refettorio nuovo a questo orfanotrofio, farlo più grande, in modo che potesse accogliere anche i bambini del villaggio. Ed è questo, come vi dicevo, il modo migliore, cioè portare le cose, perché il governo è il quarto governo al mondo per corruzione. Io pensavo che insomma in Italia notassimo delle disparità, notassimo che insomma un po' di soldi spariscono nelle gestioni comunali, regionali e nazionali, ma lì proprio è alla ennesima potenza questa verità. E quindi c'è la gente povera povera proprio che deve lottare tra la vita e la morte continuamente. Nelle visite che abbiamo fatto abbiamo trovato due bambini affetti da bronchiti importanti, e meno male che avevamo portato degli antibiotici da preparare. Abbiamo preparato le sospensioni, abbiamo spiegato ai coordinatori come darli.
0: Meno male.
1: Coordinatori sempre sorridenti, sempre con questo viso.
0: Grazie, se dovessi dire e lanciare adesso oggi un messaggio, no, a chi pensa di vivere in questa nostra società in difficoltà, o cosa diresti proprio così di pancia al ritorno da questo viaggio, da quella realtà?
1: Di pancia vi dico che bisogna affrontare tutte le difficoltà proprio con l'atteggiamento di chi apprezza quel poco che si ha. Allora lì forse neanche hanno idea di quello che noi viviamo qui, allora vivono felici, perché loro sono sempre sorridenti, ti accolgono, a parte che quando arrivi tu ti vedono come la persona che gli porta una ventata anche contributo, ecco, di sostegno, di abbracci, perché poi noi eravamo molto affettuosi, tutti noi del sud, e devo dire prevalentemente del sud c'erano, almeno nel nostro viaggio, e quindi i ragazzini avevano anche bisogno di questo. E quando abbiamo fatto le visite era carino vedere che se ci distraevamo proprio poco, il bambino che avevamo visitato, il bambino che aveva avuto magari la prima visita dopo 3 anni, mentre nel mio studio vengono genitori anche settimanalmente per far controllare il peso del bimbo appena nato, che magari il pretermine, lì se sopravvive poi rischia di arrivare in realtà dove il medico non arriva, c'è, e li visitano una volta all'anno, una volta ogni 2-3 anni, però erano sereni. Allora quello che dico, carpiamo veramente l'attimo, tutto quello che abbiamo, magari ridimensioniamo. Lì non sanno cos'è una marca, cos'è avere la borsa griffata. Certe volte uno mette soldi da parte per comprarsi una griff e poi pensi, ma con 1.000 euro io non lo faccio, devo dire, io no, questa cosa non la riesco a fare. Anche comprare dei vestiti molto costosi, purtroppo mi viene difficile, compro sempre con il saldo, perché dico, io con quei soldi che risparmio potrei far del bene a una famiglia.
0: Assolutamente.
1: E poi cerchiamo di aiutarci senza pubblicizzare quello che facciamo, perché poi alla fine quello che resta è l'amore che doni. Non è se lo fai capire agli altri che l'hai fatto, è quello che vi sto raccontando. Vi prego, credetemi, ve lo sto raccontando perché se voleste fare un'esperienza così la potreste fare anche con qualche notizia in più. Allora andare con la valigia vuota senza portarvi roba, riempirla di cose da lasciare lì e portarvi qui cose
0: per
1: favorire la nostra economia. Io ho comprato delle cose qui, ho comprato un sacco di quaderni di colori che ormai non compravo più perché i miei figli sono trentenni e 26enne l'altro, però veramente doniamo, doniamo sorrisi, doniamo amore, doniamo quello che possiamo e pensiamo che comunque siamo fortunati pure.
0: Grazie.
1: Con la lista.
0: Grazie, io prossima volta ne continuiamo a parlare, perché questo è un viaggio che ti ha segnato, che sta segnando.

0: Anche noi in questo racconto ti ringrazio come sempre per questa rubrica Bimbi Maestri,
1: Annette, grazie a voi,
0: che ci riempie ogni volta, e noi salutiamo tutti, ringraziamo per averci seguito e ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini.
2: Huh?
3: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
3: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Chi è Vaiana?
3: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
11: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
12: Ah, sì?
7: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
7: È da pazzi!
10: Lo so!
6: Cos'è?
10: È per te.
6: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
13: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood.

racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
11: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
12: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
11: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
12: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.

0: capo.
1: Oh mio Dio, congratulazioni.
2: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
2: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
4: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
2: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
4: Finiamo il lavoro.
2: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
2: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
6: Siete quelli di Come rapinare una banca?
1: Sì!
6: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!
7: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
8: Io di questa storia non so niente.
9: Se ti rivedo ti ammazzo!
10: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
11: Renzo Invernizzi,
12: detto il salamandra.
13: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
14: Ed era Diego, sei sotto copertura?
13: Quasi, investigatore privato.
15: Mi manda il collocamento?
10: Segui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
9: Diego Viani,
8: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
16: Omicidio?
1: Lo c'entro, sono solo uno stagista!
10: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
12: Noi. Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
9: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
8: Io con questa storia non c'entro.
3: Ma che è?
12: Mamma, adesso ti devo lasciare.
9: Io sarei il coglione.
8: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
10: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
17: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
10: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
12: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
10: Come è fatta a trovarci?
17: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
9: Dove sono i 5? No, miliardi in lingotti d'oro!
8: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
10: Me la ricordo.
8: Dammela.
10: Eh no.
8: Dammi sta scatola.
10: L'ho nascosta.
8: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio. Si è concluso da pochissimo l'incontro a Roma al Ministero per le Imprese tra lo stesso ministro Adolfo Urso e le associazioni imprenditoriali di Taranto. L'incontro ovviamente verteva sulla controversa, complicatissima questione ILVA, soprattutto alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo, un'eventualità diciamo, accolta con molta preoccupazione dalle aziende tarantine. E ne parliamo con l'avvocato Pierfrancesco Lupo, consulente proprio delle associazioni datoriali. L'avvocato ha partecipato all'incontro di oggi a Roma. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora, come è andato l'incontro innanzitutto?
1: Guardi, in chiaroscuro possiamo essere abbastanza soddisfatti, già che sovvertendo tutte le precedenti affermazioni, sia il Ministero che i commissari che erano presenti, alcuni in presenza e altri in videocollegamento, hanno confermato che stanno valutando la possibilità di presentare un ricorso per Cassazione e anzi, alla fine della riunione hanno parlato di certezza della presentazione del ricorso per Cassazione.
0: Quindi ci sarà ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano?
1: Esatto, ci sarà un ricorso per Cassazione, perché è emerso, come peraltro io stesso ho fatto notare, che quel decreto, ancorché fondato probabilmente nel merito, contiene un importante vulnus laddove c'è stata una pronuncia, quella relativa alla rimozione d'amianto, circa una domanda che mai nessuno ha proposto, perché le parti hanno sostanzialmente richiesto la sospensione dell'attività dell'area a caldo laddove non vengono adempiute gli aggiornamenti dell'AIA. Quindi nessuno ha richiesto la rimozione dell'amianto. Comunque questo potrebbe essere uno degli argomenti, naturalmente i miei colleghi, i vari professori universitari, i consiglieri di Stato che stanno studiando per tutte le parti la questione lo valuteranno meglio, ma quello che ci conforta è che il ricorso per Cassazione verrà proposto.
0: Ecco, dal punto di vista della tempistica, questo cosa comporta, avvocato?
1: Purtroppo navighiamo in acque inesplorate, perché presentare il ricorso per Cassazione non significa ottenere un'inibitoria, o meglio una sospensione di quel decreto. E se non viene sospeso il decreto, ancorché sia stato presentato il ricorso per Cassazione, i 90 giorni, anzi gli 80 da oggi, continuano a decorrere e bisognerà in ogni caso sospendere l'attività dell'area a caldo.
0: In attesa però, quindi di capire gli effetti poi del ricorso, gli esiti quindi, del ricorso.
1: Però questo si vedrà, e a questo proposito posso dire che c'è stata una grossa accordo tra tutte le parti, era presente di persona il Presidente della Regione Puglia, erano presenti in videocollegamento il Sindaco di Taranto, il Presidente della Provincia, hanno auspicato proprio su queste questioni tecniche la creazione di un tavolo tecnico nei prossimi 2-3 giorni per valutare sia la proponibilità, non la proponibilità, gli aspetti di ricorso per Cassazione, ma soprattutto una questione molto importante che purtroppo è stata conosciuta solo oggi e ha generato un po' di contrasti soprattutto dalla Regione Puglia. Sostanzialmente è accaduto che si è avuta conoscenza che il giorno 4

0: alla scadenza dell'anno che era stato stabilito l'anno scorso, nel 2025, i commissari hanno presentato un progetto di decarbonizzazione. Quindi, siccome il decreto di decisione di appello è avvenuto in virtù di dati che poi in parte potrebbero essere stati superati da questo nuovo di decarbonizzazione, potrebbe pure pensarsi di accedere non a una riforma del decreto di Tribunale di Milano con un ricorso per Cassazione, ma in maniera molto molto più agevole, con una revoca o modifica, proponendo, se effettivamente sono fondate, le nuove circostanze che emergono.
1: Quindi, se abbiamo ben compreso, i commissari potrebbero dire alla Corte d'Appello di Milano: guardate che la situazione è cambiata, non è più quella d'origine, quindi questo potrebbe indurre la Corte di Milano a rivedere il decreto?
0: E questo, esatto, in via meramente ipotetica sì. Ora poi bisogna entrare nel merito. E proprio per valutare queste circostanze è stato stabilito un tavolo tecnico nei prossimi 3-4 giorni tra il MASE, il MIMIT.
1: Quindi tra i vari ministeri interessati, insomma, sì,
0: La Regione Puglia, il Comune di Taranto e tutte le parti interessate alla questione.
1: Grazie, e avvocato. Prima... Sì.
0: No, le voglio dire, poi c'è stato un altro invito da parte del ministro a valutare, laddove si dovesse arrivare alla chiusura, non ci siano soluzioni, un piano da prospettare per la salvaguardia del tessuto sociale.
1: E di questo ne parleremo tra pochissimo, subito dopo il nostro collegamento. Grazie, grazie avvocato Lupo, per questo aggiornamento sull'incontro che si è tenuto al Ministero delle Imprese. E allora, parlavamo appunto di dei progetti per diciamo, garantire la tenuta sociale del territorio, sociale ed economica del territorio di Taranto, e proprio ieri il ministro Adolfo Urso ha ipotizzato una serie di possibili utilizzi delle aree che non sarebbero più utilizzate all'interno dello stabilimento siderurgico. Sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
2: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro. 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi. 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso. 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
1: E intanto questa mattina i segretari generali di FIM, FIOM e WILM, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Davide Esperti, hanno illustrato il documento unitario sulla vertenza ex Ilva in una call conference con una delegazione del PD guidata dalla segretaria nazionale Elly Schlein. Per i sindacati è necessario un confronto serrato per dare continuità, investendo per garantire la tutela occupazionale, salariale e sociale e per realizzare la decarbonizzazione mirata a salvaguardare salute e sicurezza. E a proposito di diversificazione produttiva, vediamo quali sono nel dettaglio le proposte portate al tavolo ministeriale da Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese dell'indotto. 4 progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta

0: dal proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti c'è un indirizzo strategico da perseguire, l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: E sulla vicenda dell'ex Ilva e più in generale sulle prospettive per Taranto, questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, Valentina Castellaneta ha ascoltato e intervistato Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto per dare voce almeno ad una parte del mondo ambientalista. Sentiamo.
2: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa e in questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
3: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto, è intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria calda dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
2: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. E ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
3: La proposta di Giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale. Cinque passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
1: Dalla regione arrivano nuove linee di finanziamento per le piccole e medie imprese. Sentiamo di cosa si tratta.
3: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato

0: al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: E intanto il Comune di Taranto e le associazioni dei consumatori hanno siglato questa mattina un protocollo di intesa per tutelare i cittadini. Si tratta di un accordo quadro di collaborazione e alla conferenza a Palazzo di Città era presente l'assessore Francesco Cosa, che abbiamo intervistato. Sentiamo cosa ha detto.
0: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
2: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori, intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
0: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
2: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni, ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50 al 60%, perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
1: Bene, cambiamo completamente argomento, ci avviciniamo ai giochi del Mediterraneo, ma paradossalmente il grande assente di questi mesi sembra essere proprio il Mediterraneo, perché a Taranto, almeno fino ad oggi, non è stato realizzato alcun evento culturale che avesse come tema proprio il Mediterraneo. Sentiamo questo servizio. È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scomparisca

Paia, il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Al Marta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Locorotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere Grecanico Salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare. Ed ora apriamo un'ampia pagina sugli eventi estivi, cominciamo con il Taranto Beer Fest. Si apre stasera il Taranto Beer Fest, che anche quest'anno propone fino a domenica 9 agosto 4 serate all'insegna del divertimento, dell'intrattenimento e soprattutto della birra di qualità. Per la prima volta il Taranto Beer Fest si tiene al piazzale Federico Fellini, alle spalle della Concattedrale, con due ingressi, uno da via Blandamura, unico ingresso per disabili, e uno direttamente dal Parco Archeologico delle Mura Greche. Anche quest'anno l'ingresso è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. La serata inaugurale sarà allietata dalle note dei Terra Ross, mentre venerdì 7 agosto ci sarà dapprima lo spettacolo per bambini Disney Sing Along Experience e a seguire alle 21.30 ci sarà l'atteso live dei Palasport, l'unica tribute band ufficiale dei Pooh. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh. Anche quest'anno numerosi gli stand gastronomici, ma la protagonista assoluta è ovviamente la birra, con possibilità di degustare circa 50 tipi di birre nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol. E a Lama invece si celebra un prodotto storico della borgata, il pane. Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate tarantina, la Festa del Pane. L'iniziativa, che è giunta alla sua 15ª edizione, è organizzata dalla Proloco di Lama e le sue contrade. L'evento si terrà venerdì 7 agosto a partire dalle ore 20.30 nello scenario di Villa Vetusta in via Lama. La dimora di Villa Vetusta è messa a disposizione dalla famiglia Blasi Romani. Protagonista assoluto dell'evento sarà il celebre pane di Lama, simbolo della storia, delle radici e dell'identità della borgata. Durante la serata, infatti, sarà possibile degustare il pane condito con olio evo e pomodorini freschi. Ci saranno inoltre altri stand gastronomici con le eccellenze locali. La serata sarà aperta dal saluto di benvenuto di Salvatore Di Maggio, presidente della Proloco di Lama e delle sue contrade. Qui seguirà un intervento introduttivo del professor Vincenzo Antonio Greco, che illustrerà la storia delle bellezze di Lama. Per l'occasione è allestita la mostra fotografica dell'associazione Fotografi per Passione. La serata sarà
allietata dallo spettacolo di teatro canzone Mi si è incantato il disco, che è ideato dall'associazione Mago Distratto e eseguito dal Mago Distratto Quartet. I posti sono limitati e quindi per partecipare all'evento è obbligatorio prenotarsi ai numeri telefonici 333 80 90 425 oppure 34

0: 347-10-377-10.
1: E dalla celebrazione del pane alla celebrazione della frisella, a Monteiasi c'è la sagra.
0: Monteiasi si prepara ad accogliere la quarta edizione della Sagra della Frisella, appuntamento dedicato ad uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica pugliese. L'evento è in programma venerdì 7 agosto in Piazza Maria Immacolata e lungo via Roma. Una serata pensata per celebrare i sapori della tradizione e al tempo stesso offrire un'occasione di festa, incontro e condivisione nel cuore del paese. L'evento nasce dall'idea del sindaco Cosimo Ciura e del consigliere delegato allo spettacolo Piero Marinelli. Gli stand gastronomici accompagneranno il pubblico alla scoperta delle specialità locali. L'amministrazione comunale offrirà gratuitamente friselle e vino per permettere a tutti di assaporare uno dei simboli della cucina pugliese. Ad arricchire l'evento sarà un coinvolgente programma musicale. L'apertura sarà affidata alla cantante Miriam Serio e a Gabri Santos. A seguire sarà la volta del noto gruppo di musica popolare Terra Ross. A condurre la serata sarà la giornalista Miriam Leone.
1: A Tevetrana, invece, arriva il rock degli anni 50 e 60.
0: Un'esperienza immersiva a più livelli nell'età del boom economico e della rivoluzione dei costumi, tra musica, spettacolo e molto altro. E quanto promette il Rock and Roll Party, il più grande evento revival anni 50 e 60 del Sud Italia, che si terrà per la 18ª edizione sabato 8 agosto nella masseria Strazzati ad Avetrana. Concerti, performance e sorprese. Il programma della serata si articolerà all'interno di un format semiserio di ispirazione gotica, suggerito dalla tradizione del posto, che identifica in masseria Strazzati l'antica sede di un monastero medievale, poi divenuto presidio rurale dei padri Scolopi dal XVII secolo. I Giardini del Peccato è infatti il claim che accompagna l'edizione 2026. Dislocate su 18.000 metri quadri, 9 postazioni a tema animeranno quello che è ormai considerato un rito collettivo, in grado di richiamare migliaia di persone da tutta Italia. Le parole dei protagonisti, il direttore artistico Giuseppe Carrozzo e la food content creator Tamara Mitrangolo.
2: Io sarò l'ambasciatrice del food e preparerò un piatto che si chiama Il Peccato Dorato, che vi conviene assolutamente assaggiare.
3: Abbiamo ricreato all'interno di questo monastero un mondo fantastico, un mondo fatto per grandi, piccini, famiglie, un mondo fatto con tante aree tematiche, un'esperienza da vivere.
0: L'invito a partecipare del sindaco Antonio Iazzi.
4: Noi siamo pronti ad accoglierli sempre più numerosi a partecipare a questo grande evento che ormai è inserito stabilmente nell'estate vetranese e che caratterizza, diciamo, la nostra offerta di eventi per tutto il pubblico, insomma, che riguarda sia la nostra cittadinanza, comuni vicini, ma soprattutto i tanti turisti che affollano la nostra comunità.
1: E adesso la pagina sportiva, apriamo con il calcio, il punto di Francesco Friuli sul Taranto, sentiamo.
5: Esordio convincente per il Taranto nel precampionato, nel primo vero test contro un'altra formazione, ossia la rappresentativa valdichiana. I rossobruno hanno battuto per 7-0 la squadra ospite. Protagonista Francesco Lo Savio, autore di una tripletta. Poi le doppiette di Nicola Loiodice, che aveva aperto le marcature, Samuele Ortemarini e Marco Rajkovic, che ha firmato nel finale la 7ª rete. L'unico momento per i rossoblù di difficoltà è stato quando la formazione toscana ha conquistato un calcio di rigore, ma Lombardo è riuscito a ipnotizzare l'attaccante ospite. Nel corso della gara Giuliato ha alternato il 4-2-3-1 nel primo tempo al 4-4-2. Sensazioni positive, anche se c'è da migliorare ovviamente la condizione fisica. Campagna abbonamenti, il Taranto ha ufficializzato 1500 tessere, da capire adesso la ripartizione nei vari settori, anche perché il Taranto ha detto che è quasi sold out la zona nobile dello stadio, una novità rispetto al passato.
1: Ora parliamo della De Florio Basket, obiettivo sorprendere nella nuova stagione agonistica.
5: Esperienza trentennale nel basket adesso per il femminile della De Florio, la possibilità di potersi mettere in gioco e conquistare una salvezza tranquilla. Così Gigi De Licarri durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu sul suo nuovo ruolo di allenatore della formazione neopromossa in Serie B.
6: Sono stato scelto e onorato di far parte di questa società. Ho una lunga amicizia con Luigi Dicenzi, che è stato mio assistente quando io giocavo a Massafra, e quindi grazie a lui, facendo il mio nome perché sapevo che io ero libero, mi ha fatto la proposta: perché non vieni a Taranto? Io parlo con la società, che è una società seria, una società che ha progetti seri, ambiziosi.

0: anche l'allegria, perché io credo molto anche nei progetti di divertirsi e di fare le cose seriamente.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma prima di chiudere, come ormai ogni giorno, lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono dei cani. E vi ricordo, dopo il nostro telegiornale, la rubrica Dopo il TG, appunto, e approfondiremo gli aspetti dell'incontro di questa mattina al Mimit sulla vicenda Ilva, nostro ospite, il presidente di Confapi, Fabio Greco. Bene, grazie per l'attenzione.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG. E allora, l'approfondimento è tutto dedicato all'incontro che c'è stato oggi a Roma, al Ministero delle Imprese, incontro tra il ministro Adolfo Urso e le associazioni imprenditoriali di Taranto. Abbiamo collegato con noi il presidente di Confapi, Fabio Greco. Buon pomeriggio, presidente.
1: Salve, salve a tutti.
0: Presidente, allora, come possiamo giudicare questo ulteriore incontro che c'è stato a Roma? Sono ormai diversi giorni che a Roma si parla del caso Taranto, con i vari attori protagonisti in qualche modo di questa intricata vicenda.
1: Sì, oggi era presente Regione, Comune, c'era il MASE, c'era il ministro Urso con il dottor Velpi. E devo dire che è importante un passaggio fondamentale. Tutti sono disposti ad ascoltare e a trovare una soluzione, perché tutti si rendono conto che la situazione a Taranto potrebbe diventare catastrofica, in quanto la chiusura repentina dell'area a caldo potrebbe solamente implementare nuove casse integrazioni, e quindi chiaramente anche per l'indotto licenziamenti collettivi. La situazione non è delle migliori, è molto complessa perché come ho sempre detto e anche oggi è stato ribadito, si sta giudicando uno stabilimento che era nel 2012, non uno stabilimento che oggi produce 2 milioni di tonnellate. In più abbiamo saputo che proprio in data adesso, stamattina, quando abbiamo fatto questa riunione, che i commissari hanno presentato, così come richiesto dall'AIA, il 3 agosto, hanno presentato il nuovo protocollo AIA. E quindi questo potrebbe cambiare un attimino le varie posizioni, perché in questo protocollo si va a delineare quello che è stato scritto, detto in questi anni, per applicare e iniziare a gestire la decarbonizzazione entro il 31/12/2029.
0: Ecco, di questo abbiamo parlato proprio nel nostro telegiornale con l'avvocato Lupo, che rappresentava insomma le associazioni imprenditoriali, e proprio l'avvocato Lupo ci ha detto che questa iniziativa dei commissari

0: potrebbe indurre la Corte d'Appello di Milano a rivedere il proprio decreto, almeno in teoria potrebbe accadere questo. Però, Presidente, al di là
1: di
0: come
1: andrebbe... però voglio essere chiaro, nel senso che qui non è questione di fare un decreto nuovo o di gestire questa cosa perché dobbiamo risolvere il problema dell'aria a caldo. Qui il problema reale è che dobbiamo lavorare e per farlo dobbiamo farlo assolutamente rispettando l'ambiente. Perché noi prima di essere imprenditori siamo genitori e noi a Taranto ci viviamo. Quindi è giusto che vengano dette le verità, perché altrimenti diamo la colpa a chi non ce l'ha. Quindi oggi bisogna essere chiari che lo stabilimento è uno stabilimento con 2 milioni di tonnellate che rientra nei valori europei e è stato dichiarato anche dal giudice questo.
0: Chiarissimo, Presidente, però al di là della questione strettamente legata all'Ilva, all'ex Ilva, c'è un problema di prospettiva più generale per la città e proprio ieri il Ministro Urso ha messo sul tavolo una serie di ipotesi progettuali. Allora le chiedo di restare in linea, sentiamo il servizio nel quale appunto vengono illustrati questi progetti manifestati così dal Ministro Urso e poi li commentiamo insieme.
2: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, StarCraft e Mermec. Parallelamente sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
0: Presidente Greco, allora abbiamo ascoltato quali sono state le proposte prospettate dal ministro Urso. Tra gli anni 70 e gli anni 80 si parlava già di reindustrializzazione. Adesso siamo di nuovo affacciati su questa finestra che dovrebbe ridisegnare, insomma, il futuro economico-sociale di Taranto. Come valuta queste proposte ha illustrato ieri il ministro Urso?
1: Sì, ieri eravamo presenti anche noi come Confapi, abbiamo presentato un progetto complesso con quattro tipologie di progettualità differenti, a partire dalla caratteristica navale alla possibilità di interagire con la costruzione di un dirigibile per il trasporto aereo e anche la possibilità di gestire il porto in maniera differente con una rotta ben identificata, la rotta IMEC, che sappiamo tutti cosa significa. Ma la realtà dei fatti è un'altra. La realtà dei fatti è che oggi abbiamo un'urgenza. L'urgenza è da programmare adesso. Tutti questi progetti sono progetti che devono partire, sono strutturali, devono essere gestiti e questo comporta il passare del tempo e noi il tempo non ce l'abbiamo. L'indotto ha bisogno oggi di una strada da percorrere nella diversificazione, altrimenti se aspettiamo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 4 anni per riuscire ad ottemperare a questi progetti, alla fine ci ritroveremo senza le imprese. Ecco, e questo comporta chiaramente tutto quello che ne ricade, perché chiaramente le imprese non pagando i fornitori è una bomba sociale.
0: Presidente, si è fatto riferimento alle trattative per la vendita dello stabilimento, si è parlato di nuovo di cordata italiana, avete avuto riscontri oggi?
1: Sì, ma nella cordata italiana parliamo solo dell'aria a freddo, oggi l'aria a freddo è

0: diciamo operativa al 40%, cioè non è operativa al 100%. Quindi voglio dire, senza un'area a caldo o comunque senza utilizzare questo termine che può far pensare che qualcuno vuole lasciare tutto il mondo com'è, perché non è così, senza una produzione di acciaio, senza le brame che non ci sono, perché fino a quando poi troviamo il modo di acquistarle per far ripartire l'aria a freddo, noi saremo fermi. Parliamo di un anno, 6 mesi. Questa situazione comporterà licenziamenti collettivi, cioè comporterà cassa integrazione, comporterà una crisi irriparabile proprio sotto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Io ritengo che sia inappropriato. Quindi confido assolutamente nelle parole del ministro, confido in quello che è stato detto tra il sindaco di Taranto, la provincia e la regione nel gestire questa vertenza in una commissione urgente di tecnici, dove noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, così come oggi l'avvocato Lupo a garantire i vari passaggi per le associazioni che fanno parte del tavolo permanente per Taranto, che abbiamo costituito venerdì.
1: Presidente, un'ultima domanda, una sua opinione personale. Sono trascorsi 14 anni da quando è esplosa questa vertenza. Come è stato possibile, dopo 14 anni, trovarsi in questa situazione ormai sull'orlo del precipizio?
0: Troppi governi, troppi decreti, troppe incertezze. L'Italia deve cambiare. Non è colpa di questo governo e né di quello prima. È colpa di un sistema che non va più. E non è solo questo il problema. L'Italia è pesantemente danneggiata dall'assenza di una produzione italiana. Ecco, lo dico perché è la verità, lo possiamo leggere sui giornali tutti i giorni. La situazione è da rivalutare.
1: Grazie, grazie Presidente Greco per questo collegamento. E Presidente Greco aveva proprio parlato, ha parlato nel corso di questi minuti dei progetti presentati da Confapi. E allora vediamoli quali sono più nel dettaglio questi progetti. Quattro progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti c'è un indirizzo strategico da perseguire, l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica. Bene, con questo servizio concludiamo il nostro spazio dopo il TG. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
7: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
11: Ma che ore sono?
10: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
12: Ah, sì.
7: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost, I've been careful.
12: È da pazzi!
10: Lo so!
7: Cos'è?
10: È per te.
7: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
13: Scusi, qual è il suo nome?
7: Anthony Bourdain.
14: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
11: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
12: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
11: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
12: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
13: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
12: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
13: Tieni, sono per il college.
11: Perché continuare a rischiare?
12: Non lo fanno per i soldi.
11: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
14: Non mi preoccupa.

0: Non ho fatto le ambizioni dei ladri.
1: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
2: Finiamo il lavoro.
1: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
4: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
6: Sì!
5: Io amo il vostro show!
6: Grazie che ci segui!
7: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale.

0: su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: 罗。
1: Joy, andiamo in vacanza.
0: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie. Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro, è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cosa è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione insomma consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal sole. Insomma, quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere, diciamo, la vita quotidiana. Ma nonostante questo, comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista, certo, artistico, certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso.
0: Infatti è una domanda, sì, che volevo farti, perché insomma, in realtà, quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma, in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma non

0: Cioè, comunque, la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente
1: Certo,
0: che ci
1: certo.
0: circonda. Quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco.
1: Beh,
0: Almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Niccolò Mastro Leonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
0: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i SIDS del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando,
1: Senti,
0: ecco.
1: se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti, Nicolò?
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo. Tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro
1: Certo,
0: concerto, ma al momento stesso
1: certo,
0: comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli
1: certo.
0: U2
1: U2, rimaniamo
0: sarebbe
1: su
0: interessante
1: Bono Vox and
0: più
1: Company,
0: che
1: che
0: altro.
1: insomma sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: Sì,
1: insomma
0: sì, sì, sì.
1: ancora tutto da giocare, insomma questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai, ve lo auguriamo, insomma.
0: Sì.
1: Bono Vox & Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente
0: Certo,
1: male.
0: certo.
1: Allora, Niccolò Mastro Leonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
0: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni, comunque può essere inteso come sogno, no, non è semplice. Quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione, nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però
1: Beh,
0: vedremo. Alla fine non facciamo musica per diventare famosi, poi,
1: certo.
0: sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
1: Noi ve
0: Quella è
1: lo
0: una
1: auguriamo,
0: conseguenza.
1: Niccolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
0: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo,
1: Gli U2 di un
0: forse.
1: tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio. Allora, grazie a Niccolò Mastro Leonardo che ha rappresentato questa bella formazione Lee Stain. In chiusura noi sentiamo la title track che poi dà il titolo a questo lavoro, si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Niccolò.
0: Grazie.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del mondo.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency

0: Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ragazza Single, il nuovo singolo di Barbara Bertoloni, in arte Barbara Bert, che abbiamo con piacere con noi questa sera. Barbara, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie amico mio, grazie dell'invito, è sempre bello stare in vostra compagnia.
0: Allora, eccoti qui col nuovo singolo, il singolo per quest'estate 2026 che stiamo già programmando. L'abbiamo sentito un minuto in apertura, poi naturalmente lo risentiremo in chiusura per intero. Allora, tu sin da piccola ti sei esibita in quelli che sono gli eventi canori un po' locali, no? Poi per anni hai preso lezioni di canto, hai sviluppato, devo dire, delle belle caratteristiche con la tua voce, definita poi dagli addetti ai lavori potente e delicata, Barbara.
1: Ebbene sì, allora io ho iniziato nella pancia della mamma, sicuramente scalpitando, volevo venire fuori, volevo cantare. E sì, come hai detto tu, ho iniziato con i primi concorsi locali fino a approdare concorsi più importanti come il premio Martina Bagnara Calabra e poi il Festival Sconosciuti ad Ariccia, una bellissima menzione da parte di Teddy Reno che disse: di questa bambina ne sentirete parlare. E sono ancora qua, caro Paolo, effettivamente. Ed è proprio lui che disse che avevo una voce potente e delicata. E quindi questa cosa si è protratta negli anni, perché aveva detto che bisognava crearmi delle canzoni adatte a me, quindi vestirmi proprio tutto tondo con le canzoni per me.
0: Beh, tu hai partecipato poi, tra l'altro, a svariati concorsi nazionali, hai lavorato in molti locali della Versilia, ti sei un po' divisa, no? Tra piano bar e anche orchestre, poi in seguito hai abbandonato questo settore perché sei stata maggiormente interessata dalla musica leggera. E cosa ti ha spinto a seguire questa via, Barbara?
1: Mi ha spinto probabilmente la curiosità, anche grazie a mio padre che mi ha fatto ascoltare sempre tanta musica, dalla musica italiana alla musica straniera, e quindi in casa mia non è mai mancata appunto a tutto tondo la musica. Infatti io ricordo da piccolina, con il primo karaoke di Fiorello mi mettevo lì, mi cimentavo, ero piccolissima e con questa vocina, e ricordo la canzone Mai le dirò. Te la ricordi, degli anni passati?
0: Certo.
1: E quindi da lì, insomma, è cresciuta questa cosa. Poi ricordiamo che io ho fatto un percorso molto importante nella musica da ballo, nel circuito di Angelo Zibetti, che poi è diventato anche mio grande fan quando sono arrivata, insomma, al cospetto di un grande gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, e poi ci arriviamo, naturalmente.
0: Ne parliamo tra poco, Barbara, certo.
1: Sì, naturalmente. E quindi da lì, dopo aver percorso chilometri e chilometri insieme a tanti gruppi, facendomi le cosiddette ossine, infatti so benissimo cosa vuol dire fare la gavetta, caro Paolo. E quindi la consiglio veramente a tutti i giovani ragazzi che si stanno interessando alla musica all'approccio con questo fantastico mestiere, ma difficilissimo. Fate tanti sacrifici, se potete fate la gavetta, perché capirete,
0: certo,
1: tante cose.
0: Certo. Poi tra l'altro tu, non so, dai primi passi, perché sei stata al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, poi ti sei esibita in luoghi iconici, ricordiamo la Capannina, ma anche la Bussola. E che bagaglio ti sei portata dietro quegli anni di piano bar, soprattutto, e di grandi orchestre?
1: Del piano bar ho un ricordo meraviglioso. Ricordo, vi racconto questo piccolo aneddoto, veramente piccolissimo, però io sono parecchio prolissa, quindi devo stringere, lo so.
0: Sì, certo.
1: Naturalmente. E diciamo che io desideravo viaggiare, quindi andai in un studio di registrazione, il primissimo, e lì mi dissero: guarda, ci sono delle band che partono per la Norvegia, se vuoi partire. E io ero timidissima, caro Paolo, cari ragazzi, io ho detto no. E poi è arrivato Giancarlo Comparini, che mi ha fatto fare il primo piano bar direttamente alla Bussola di Foce. E da lì è iniziato tutto.
0: Bene, parliamo di un altro step importante della tua carriera, perché poi tu sei stata contattata dal manager di Milk & Coffee, questo grande complesso italiano, perché sei stata inserita come moretta del gruppo in pratica, no? E hai affiancato quelli che sono gli storici componenti di questa grande formazione. Tu hai lavorato con loro in Italia, in Europa, a partire dal 2014. Milk & Coffee, insomma, grande gruppo, ma com'è stato inserirsi in questa realtà così iconica e girare l'Europa con loro in pratica?
1: Difficilissimo, caro Paolo, in quanto io ho avuto una grossa responsabilità, non solo sostituire la precedente Morena Rosini, che insomma per un periodo aveva fatto altre cose, infatti sono rimasta con loro dal 2014 al 2018 e purtroppo poi il gruppo si è sciolto, come sapete ragazzi, tanti gruppi non reggono purtroppo negli anni. E diciamo che due grandi responsabilità, come dicevo prima. La primissima, mia mamma era una grande fan di questo fantastico gruppo e quindi per lei è stata una gioia immensa, soprattutto durante la malattia, perché ricordiamo, mia mamma se n'è andata molto presto di sclerosi multipla e ha avuto anche questo bellissimo dono da parte di Giancarlo Nisi di essere a tutto tondo nei Milk & Coffee, perché insieme a tutti siamo andati a trovarla dove era ricoverata a Villa Versilia, quindi per lei è stata veramente una gioia immensa conoscerli personalmente. E l'altra, il primo concerto a Santa Marinella, perché loro non mi fecero un vero e proprio provino casting, ma direttamente sul palco. Quindi un'emozione grandissima davanti a migliaia di persone, ma sapevo già le canzoni,
0: certo, non
1: a memoria,
0: facile, non facile.
1: Le macinavo da piccina. E quindi una grandissima emozione, come aver vinto un Sanremo per me.
0: Bene, Barbara Berto con noi, ragazza single, è la nuova canzone che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Poi insomma il tuo percorso procede, perché nel 2018 hai scelto di intraprendere quella che è la strada da solista con Souvenir. Cosa ti ha spinto in quel momento, insomma, a camminare un po' con le tue gambe, Barbara?
1: Era tanta la voglia di camminare da sola. Lavorare in gruppo è bellissimo, ti fortifica, ti fa capire tante cose, unire delle timbriche diverse, tante dinamiche. Ma lavorare da sola è una grande palestra. E quindi avevo proprio bisogno di questa cosa, anche perché io nasco molto timida e il palco mi ha aiutato tanto a tirare fuori questa tenacia, questa forza, cercando di nascondere un po' la mia timidezza, che ogni tanto salta fuori, perché insomma le mie caratteristiche sono queste. E non cerco di nasconderla più, perché adesso la riesco a dominare bene.
0: Parliamo di Ragazza Singolo, questo tuo nuovo singolo che è un vero e proprio inno alla libertà e alla autodeterminazione. Insomma, senti Barbara, da quale esigenza personale e artistica è nata l'idea di questa canzone e soprattutto di raccontare questa fase un po' della tua vita?
1: È nata, andiamo un pochino indietro, nel 2025, grazie alla mia nuova etichetta, la Hell in the Est Records, del produttore Ciro Mitola, che assieme al DJ e producer Andrea Cecchini mi hanno detto nel 2025: Barbara, siccome tu scrivi, questa è una cosa che è un piccolo dettaglio che non ho mai fatto vedere al mio pubblico, ma l'ho tenuto nei cassettini perché mi è sempre piaciuto scrivere sia poesie che anche canzoni. Ci vuole una metodologia, però insomma mi hanno aiutato tanto, ecco, a trovare piano piano la mia strada, che sarà sempre di più perché mi piace tantissimo scrivere. E appunto grazie a loro mi hanno detto: Barbara, tira fuori dai cassettini le tue idee, le mettiamo insieme. E nel 2025 è nata Dammi un sorriso. Dammi un sorriso parla del potere della gratitudine ed è un inno sempre alla donna, ma è un regalo che ho fatto a mia madre, perché mia madre era grata alla vita nonostante se ne stesse andando, quindi donava sempre un sorriso a tutti. E quindi Dammi un sorriso è nata in quel momento. ne avevo bisogno e ne avevamo tutti bisogno. E quest'anno, appunto, nel 2026, è arrivata ragazza single, perché da tanti anni sono single, sono, come dico io, solista in tutto, anche nella vita, e anche se ho il mio cagnolino Medoro che mi tiene tantissima compagnia. Però non, dopo tante esperienze personali, anche negative, caro Paolo, ho deciso di pensare un po' a me e alla mia carriera, al mio pubblico, e quindi è nata ragazza singola, una donna indipendente che dopo tanti sacrifici per ottenere quello che sta ottenendo sempre di più, decide per un po' di prendersi una pausa e quindi esce con le amiche, ritorna a vivere, ed è quello effettivamente che ho fatto io.
0: Bene, il tema di questo bel singolo che sentiremo qui tra l'altro tra pochissimo. Barbara, prossimi mesi cosa farai? Naturalmente continua la promozione di ragazza single, giusto?
1: Naturalmente, sta andando molto forte, vi do anche questa bellissima notizia, in Spagna la stanno richiedendo e chissà se tornerò.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con te.

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Encore un dimanche qui s'achève.

vizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare

0: lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore e strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza l'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela dei minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026.

2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo! Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: siamo? Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha NT09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato di direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiate nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, StarCraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 4 progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale 4 proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti c'è un indirizzo strategico da perseguire, l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa. In questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti, che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
2: Ha tagliato corto Massimo Ruggero Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto, è intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
4: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. E ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
2: La proposta di Giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale, 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
5: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
2: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. c'è anche una questione dovuta al decoro urbano. Loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
5: No, loro saranno i nostri collaboratori. I Giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, diciamo, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50% al 60%. Perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Di inclusione, territorio, nuove forme di apprendimento esperienziale. Abbiamo il piacere di raccontarvi un bellissimo progetto estivo rivolto ai giovani neurodivergenti, un campus itinerante che ha portato i ragazzi fuori dai soliti centri clinici per far loro vivere il territorio attraverso mare, fotografia, arte e sinergia, oltre all'orienteering urbano, che mi sembra una cosa molto importante. Per parlarne abbiamo qui in studio Noemi Dell'Isola, ora dico tutti i titoli, educatrice professionale, tecnico del comportamento, pedagogista di formazione presso Sinapsi. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Valentina.
2: E in video collegamento con noi, anzi in telefonica con noi, c'è la dottoressa Enrica Sibilio.

0: psicologa e coordinatrice della cooperativa Isaac Pro. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ho detto tutto bene, è stato un campus portato, soprattutto l'orienteering urbano, chiedo a entrambe chi vuole rispondere prima. Credo che per chi ha una neurodivergenza sia importantissimo perché porta all'autonomia, soprattutto nei casi più gravi, giusto?
2: Esattamente. Rispondo io?
0: Vai!
1: Okay. Vai, Noemi,
2: va benissimo. Allora, l'attività dell'orienteering sicuramente ha unito quello che è la scoperta del nostro territorio, perché l'abbiamo svolto grazie alla collaborazione di Lavinia D'Andria, guida imperfetta.
0: Che ieri è stata con noi, tra l'altro.
2: Vedi? E, che con molto entusiasmo e la sua passione che la contraddistingue ci dà sempre una risposta positiva alle nostre richieste di aiuto e di supporto. E come dicevo, l'orienteering all'interno tra i vicoli della città vecchia unisce proprio quel senso di scoperta di una parte della città che andiamo proprio a rivisitare, che sta rinascendo da qualche anno, insieme a tutti quegli obiettivi di autonomia e di osservazione a cui abbiamo sottoposto praticamente i ragazzi, perché in cosa consisteva? Nel fare una sorta di caccia al tesoro di alcuni dettagli della città vecchia, e quindi i ragazzi dovevano proprio guardarsi intorno e, come diceva Lavinia in quell'occasione, non guardare solo ad altezza uomo, quindi davanti a sé, ma aprire il proprio sguardo e guardare su, guardare giù, guardarsi proprio intorno e cercare il dettaglio.
0: Anche perché la città vecchia è piena di dettagli. Enrica,
1: sì.
0: Che età avevano i ragazzi? Perché noi abbiamo parlato di adulti, quindi non erano bambini.
1: Sì, noi abbiamo preso in considerazione la fascia più scoperta, diciamo, della popolazione neurodivergente, che è proprio quella che va oltre i 18 anni.
0: Quindi finita l'età scolare, ecco che...
1: Esatto, che è l'età nella quale in cui invece c'è ancora più bisogno di essere sostenuti da una rete, di avere occasioni di socializzazione che spesso vanno a diminuire dopo l'uscita dalla frequentazione scolastica. E quindi, diciamo, attraverso il nostro campus l'idea è stata proprio quella, proprio venuta dalle voci delle persone che abbiamo accompagnato, di creare luoghi e relazioni che potessero sostenere anche la solitudine, anche se vogliamo.
0: A proposito di questa è la domanda che volevo fare. Tante volte i ragazzi, soprattutto quelli nello spettro autistico, sono molto soli. Quali benefici relazionali avete trovato? C'è addirittura chi vuole fare una banca del tempo sociale per i ragazzi autistici. Sì, prego.
1: Ah, ok. Sì, i benefici sono tanti, nel senso che lavorare con persone neurodivergenti significa anche, no, adattarsi a dei tempi di relazione diversi, e questo è importante tenerlo a mente quando si ha a che fare con questo tipo di persone, perché comunque sono loro che dettano i tempi anche della socialità, no? Noi quello che abbiamo fatto è offrire anche delle opportunità che hanno fatto sì che loro potessero fare delle esperienze guidate sicuramente da Noemi e da me, ma in funzione anche di quello che loro poi possono realizzare anche da soli e anche attraverso ciò che viene fatto nel territorio con le varie associazioni, e quindi poi sperimentarsi in altri contesti, in altri luoghi, un po' come se avessero fatto un'esperienza un po' più strutturata e protetta, che li porta poi a delle esperienze più generalizzate, no? Nella vita vera, nel territorio che loro poi vivono quotidianamente. E quindi sì, questo si coniuga bene anche con diciamo anche col fatto che noi abbiamo coinvolto oltre alla, diciamo, alla persona che ci ha guidato nell'orienteering, anche altre realtà del territorio, come a Mostro, come Francesco Trondo, che rimangono poi dei punti di riferimento sul territorio anche per, le, per i ragazzi.
0: Leggo anche Lido San Michele, la Union Dolphin. Esatto. L'uscita con la Union Dolphin è rimandata a settembre, da quanto ho capito. Ma

0: È stato un caso isolato o avete intenzione di farlo anche l'anno prossimo, questo campus? Enrica,
1: diciamo che l'intenzione è quella di ripetere sicuramente questa esperienza, perché è stato anche un modo per le nostre realtà che condividono valori e visioni di sperimentarsi, no? In qualcosa da fare insieme e promuovere ciò che noi pensiamo e quindi sì, sicuramente è l'inizio di una collaborazione, di una storia che sicuramente si ripeterà.
0: Grazie mille a Erika Sibilio, di coordinatrice della cooperativa Isaac Pro e psicologa. Noi adesso ci fermiamo, ma quando torniamo Noemi sarà ancora con noi. Grazie Erika, ci vediamo fra poco.
1: Grazie a ciao, tutti, buona giornata, ciao.
0: E questi erano Saif e Bresh con Parlare d'amore. Come vedete, noi anche noi parliamo d'amore, ma in un modo diverso. Sono ancora con Noemi dell'Isola, educatrice professionale di Synapsis, per parlare del campus estivo dedicato a persone neurodivergenti in età più avanzata, che poi parliamo di diciottenni alla fine, che sono quelli scoperti dal servizio normale, scolastico, e che restano un po' soli, se possiamo dirlo.
2: Sono quelli che restano un po' scoperti, diciamo, al termine delle loro attività invernali, ecco. Quindi diciamo che da questo è nata l'idea di fare un campus dedicato ai giovani neurodivergenti, quindi diciamo a partire dai 17-18 anni. I ragazzi che hanno partecipato erano tra i 18 e i 26 anni più o meno, e da questa idea, proprio da questa necessità, è nata l'idea del campus itinerante, quindi per diversificarsi dal campus, diciamo, classico, che di solito è quello dedicato ai piccini un po' più piccoletti, e adattarlo quindi a una fascia di età più giovane.
0: Che poi io leggo che avete fatto questo campus anche per uscire dalla routine. Ora, sapendo un po' di neurodivergenza per colpa di Liliana Doria, o grazie a Liliana Doria.
2: Grazie.
0: La routine, uscire dalla routine, non è un problema soprattutto per chi è nello spettro autistico?
2: Sì, ma io sono grande promotrice dell'intervento sull'imprevisto.
0: Ok.
2: Perché la vita quotidianamente ci mette di fronte agli imprevisti, quindi diciamo che con le giuste accortezze, con il giusto intervento educativo, si lavora sull'imprevisto che può accadere, che può essere andare a fare aperitivo con gli amici e finita la Coca-Cola piuttosto che un'altra cosa.
0: È chiuso il locale, dobbiamo andare da un'altra parte.
2: Per motivo X. Devo cambiare strada.
0: Quindi è sempre una strada verso l'autonomia, possiamo dirlo?
2: Sempre. L'obiettivo finale, il macro obiettivo, è sempre l'autonomia dei ragazzi e nel caso dei campus, di queste attività esperienziali, anche la socializzazione con i propri pari, la generalizzazione, come diceva Enrica prima, di tutte le abilità acquisite poi da sperimentare sul campo, cioè facciamo le prove all'interno per poi svolgere all'esterno nella vita vera, nella vita reale, quello che impariamo.
0: Insomma, questo è bello ed importante. Io, Noemi, ti ringrazio per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Speriamo che sia servito a qualcuno, magari ci sta ascoltando e l'anno prossimo vuole partecipare.
2: Speriamo.
0: Cercate le pagine social di Synapsis e di Isaac Pro e troverete tutte le informazioni. Grazie a Noemi dell'Isola.
2: Grazie
0: e noi adesso ci fermiamo. Quando torniamo a parlare di Ilva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Almarta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo

0: civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'Associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Locorotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere grecanico salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si apre stasera il Taranto Beer Fest, che anche quest'anno propone fino a domenica 9 agosto 4 serate all'insegna del divertimento, dell'intrattenimento e soprattutto della birra di qualità. Per la prima volta il Taranto Beer Fest si tiene al piazzale Federico Fellini, alle spalle della Concattedrale, con due ingressi, uno da via Blandamura, unico ingresso per disabili, e uno direttamente dal Parco Archeologico delle Mura Greche. Anche quest'anno l'ingresso è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. La serata inaugurale sarà allietata dalle note dei Terra Ross, mentre venerdì 7 agosto ci sarà dapprima lo spettacolo per bambini Disney Sing Along Experience e a seguire alle 21.30 ci sarà l'atteso live dei Palasport, l'unica tribute band ufficiale dei Pooh. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh. Anche quest'anno numerosi gli stand gastronomici, ma la protagonista assoluta è ovviamente la birra, con possibilità di degustare circa 50 tipi di birre nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate tarantina, la Festa del Pane, l'iniziativa che, giunta alla sua 15ª edizione, è organizzata dalla Proloco di Lama e le sue contrade. L'evento si terrà venerdì 7 agosto a partire dalle ore 20.30 nello scenario di Villa Vetusta in via Lama. La dimora di Villa Vetusta è messa a disposizione dalla famiglia Blasi Romani. Protagonista assoluto dell'evento sarà il celebre pane di Lama, simbolo della storia, delle radici e dell'identità della borgata. Durante la serata infatti sarà possibile degustare il pane condito con olio evo e pomodorini freschi. Ci saranno inoltre altri stand gastronomici con le eccellenze locali. La serata sarà aperta dal saluto di benvenuto di Salvatore Di Maggio, presidente della Proloco di Lama e delle sue contrade, cui seguirà un intervento introduttivo del professor Vincenzo Antonio Greco, che illustrerà la storia delle bellezze di Lama. Per l'occasione è allestita la mostra fotografica dell'Associazione Fotografi per Passione. La serata sarà allietata dallo spettacolo di teatro canzone Mi si è incantato il disco, che è ideato dall'Associazione Mago Distratto e eseguito dal Mago Distratto Quartet. I posti sono limitati e quindi per partecipare all'evento è obbligatorio prenotarsi ai numeri telefonici 333-80-90-425 oppure 347-10-377-10.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'esperienza immersiva a più livelli nell'età del boom economico e della rivoluzione dei costumi, tra musica, spettacolo e molto altro. E quanto promette il Rock and Roll Party, il più grande evento revival anni 50 e 60 del Sud Italia, che si terrà per la 18ª edizione sabato 8 agosto nella masseria Strazzati ad Avetrana. Concerti, performance e sorprese. Il programma della serata si articolerà all'interno di un format semiserio di ispirazione gotica, suggerito dalla tradizione del posto, che identifica

0: Masseria Strazzati, l'antica sede di un monastero medievale, poi divenuto presidio rurale dei padri Scolopi dal XVII secolo. I Giardini del Peccato è infatti il claim che accompagna l'edizione 2026. Dislocate su 18.000 metri quadri, 9 postazioni a tema animeranno quello che è ormai considerato un rito collettivo, in grado di richiamare migliaia di persone da tutta Italia. Le parole dei protagonisti, il direttore artistico Giuseppe Carrozzo e la food content creator Tamara Mitrangolo.
1: Io sarò l'ambasciatrice del food e preparerò un piatto che si chiama Il Peccato Dorato, che vi conviene assolutamente assaggiare.
2: Abbiamo ricreato all'interno di questo monastero un mondo fantastico, un mondo fatto per grandi, piccini, famiglie, un mondo fatto con tante aree tematiche, un'esperienza da vivere.
0: L'invito a partecipare del sindaco Antonio Iazzi.
3: Noi siamo pronti ad accoglierli sempre più numerosi a partecipare a questo grande evento che ormai è inserito stabilmente nell'estate vetranese e che caratterizza, diciamo, la nostra offerta di eventi per tutto il pubblico, insomma, che riguarda sia la nostra cittadinanza, i comuni vicini, ma soprattutto i tanti turisti che affollano la nostra comunità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Monteiasi si prepara ad accogliere la quarta edizione della Sagra della Frisella, appuntamento dedicato ad uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica pugliese. L'evento è in programma venerdì 7 agosto in Piazza Maria Immacolata e lungo via Roma. Una serata pensata per celebrare i sapori della tradizione e al tempo stesso offrire un'occasione di festa, incontro e condivisione nel cuore del paese. L'evento nasce dall'idea del sindaco Cosimo Ciura e del consigliere delegato allo spettacolo Piero Marinelli. Gli stand gastronomici accompagneranno il pubblico alla scoperta delle specialità locali. L'amministrazione comunale offrirà gratuitamente friselle e vino per permettere a tutti di assaporare uno dei simboli della cucina pugliese. Ad arricchire l'evento sarà un coinvolgente programma musicale. L'apertura sarà affidata alla cantante Miriam Serio e a Gabri Santos. A seguire sarà la volta del noto gruppo di musica popolare Terra Ross. A condurre la serata sarà la giornalista Miriam Leone.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Esordio convincente per il Taranto nel precampionato, nel primo vero test contro un'altra formazione, ossia la rappresentativa valdichiana. I rossoblu hanno battuto per 7-0 la squadra ospite. Protagonista Francesco Lo Savio, autore di una tripletta. Poi le doppiette di Nicola Loiodice, che aveva aperto le marcature, Samuele Ortemarini e Marco Rajkovic, che ha firmato nel finale la settima rete. L'unico momento per i rossoblù di difficoltà è stato quando la formazione toscana ha conquistato un calcio di rigore, ma Lombardo è riuscito a ipnotizzare l'attaccante ospite. Nel corso della gara Giuliato ha alternato il 4-2-3-1 nel primo tempo al 4-4-2. Sensazioni positive, anche se c'è da migliorare ovviamente la condizione fisica. Campagna abbonamenti, il Taranto ha ufficializzato 1500 tessere, da capire adesso la ripartizione nei vari settori, anche perché il Taranto ha detto che è quasi sold out la zona nobile dello stadio, una novità rispetto al passato.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Esperienza trentennale nel basket, adesso per il femminile della De Florio la possibilità di potersi mettere in gioco e conquistare una salvezza tranquilla. Così Gigi Delicarri durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu sul suo nuovo ruolo di allenatore della formazione neopromossa in Serie B.
6: Sono stato scelto e onorato di far parte di questa società. Ho una lunga amicizia con Luigi Di Cenzi, che è stato mio assistente quando io giocavo a Massafra, e quindi grazie a lui, facendo il mio nome perché sapevo che io ero libero, mi ha fatto la proposta: perché non vieni a Taranto? Io parlo con la società, che è una società seria, una società che ha progetti seri, ambiziosi. E perché non fare questa scelta? Io ho accettato, mi sono messo in contatto direttamente con Massimiliano, e mi ha chiamato, ci siamo visti a Taranto, in pochissimi minuti abbiamo trovato un accordo. Questo mi ha spinto proprio per la serietà e anche l'allegria, perché io credo molto anche nei progetti di divertirsi e di fare le cose seriamente.
4: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. La New Taranto sarà l'unica formazione pugliese a prendere parte al campionato di Serie A2 di Elite di calcio a 5 nella stagione 2026-2027. È stata ufficializzata la composizione dei gironi, la formazione rossoblu è stata inserita nel raggruppamento B con Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CUS Molise, EUR, Formia, Futsal Russi, Lazio, Messina, Pirossigeno, Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica e Sulmona.

0: rappresenterà il tacco d'Italia nella seconda categoria nazionale del futsal con l'obiettivo di ben figurare, ritagliarsi un ruolo di protagonista e sognare la Serie A che manca dal 1993 in riva allo Ionio. La definizione dei gironi segna un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Nelle prossime settimane saranno resi noti il calendario e i dati ufficiali del campionato, mentre la società prosegue la preparazione in vista dell'esordio in A2 d'Elite. Per quanto riguarda invece il femminile, in Serie B è stata ripescata Grottaglie, che sarà l'unica rappresentante tarantina nei campionati nazionali al femminile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG. E allora, l'approfondimento è tutto dedicato all'incontro che c'è stato oggi a Roma, al Ministero delle Imprese, incontro tra il ministro Adolfo Urso e le associazioni imprenditoriali di Taranto. Abbiamo collegato con noi il presidente di Confapi, Fabio Greco. Buon pomeriggio, presidente.
1: Salve, salve a tutti.
0: Presidente, allora, come possiamo giudicare questo ulteriore incontro che c'è stato a Roma? Sono ormai diversi giorni che a Roma si parla del caso Taranto, con i vari attori protagonisti in qualche modo di questa intricata vicenda.
1: Sì, oggi era presente Regione, Comune, c'era il MASE, c'era il ministro Urso con il dottor Velpi. E devo dire che è importante un passaggio fondamentale. Tutti sono disposti ad ascoltare e a trovare una soluzione, perché tutti si rendono conto che la situazione a Taranto potrebbe diventare catastrofica, in quanto la chiusura repentina dell'area a caldo potrebbe solamente implementare nuove casse integrazioni, e quindi chiaramente anche per l'indotto licenziamenti collettivi. La situazione non è delle migliori, è molto complessa perché come ho sempre detto e anche oggi è stato ribadito, si sta giudicando uno stabilimento che era nel 2012, non nello stabilimento che oggi produce 2 milioni di tonnellate. In più abbiamo saputo che proprio in data adesso, stamattina, quando abbiamo fatto questa riunione, che i commissari hanno presentato, così come richiesto dall'AIA, il 3 agosto, hanno presentato il nuovo protocollo AIA. E quindi questo potrebbe cambiare un attimino le varie posizioni, perché in questo protocollo si va a delineare quello che è stato scritto, detto in questi anni, per applicare e iniziare a gestire la decarbonizzazione entro il 31/12/2029.
0: Ecco, di questo abbiamo parlato proprio nel nostro telegiornale con l'avvocato Lupo, che rappresentava insomma le associazioni imprenditoriali, e proprio l'avvocato Lupo ci ha detto che questa iniziativa dei commissari potrebbe indurre la Corte d'Appello di Milano a rivedere il proprio decreto, almeno in teoria potrebbe accadere questo. Però, presidente, al di là di
1: direttore, però voglio essere chiaro, nel senso che qui non è questione di fare un decreto nuovo o di gestire questa cosa perché dobbiamo risolvere il problema dell'aria a caldo. Qui il problema reale è che dobbiamo lavorare, e per farlo dobbiamo farlo assolutamente rispettando l'ambiente. Perché noi, prima di essere imprenditori, siamo genitori, e noi a Taranto ci viviamo. Quindi è giusto che vengano dette le verità, perché altrimenti diamo la colpa a chi non ce l'ha. Quindi oggi bisogna essere chiari che lo stabilimento è uno stabilimento con 2 milioni di tonnellate che rientra nei valori europei, e è stato dichiarato anche dal giudice questo.
0: Chiarissimo, presidente. Però al di là della questione strettamente legata all'ILVA, all'ex ILVA, c'è un problema di prospettiva più generale per la città, e proprio ieri il ministro Urso ha messo sul tavolo una serie di ipotesi progettuali. Allora le chiedo di restare in linea, sentiamo il servizio nel quale appunto vengono illustrati questi progetti manifestati così dal ministro Urso, e poi li commentiamo insieme.
2: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso.

0: corso punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
1: Presidente Greco, allora abbiamo ascoltato quali sono state le proposte prospettate dal ministro Urso. Tra gli anni 70 e gli anni 80 si parlava già di reindustrializzazione. Adesso siamo di nuovo affacciati su questa finestra che dovrebbe ridisegnare, insomma, il futuro economico-sociale di Taranto. Come valuta queste proposte ha illustrato ieri il ministro Urso?
2: Sì, ieri eravamo presenti anche noi come Confabio, abbiamo presentato un progetto complesso con quattro tipologie di progettualità differenti, a partire dalla caratteristica navale alla possibilità di interagire con la costruzione di un dirigibile per il trasporto aereo e anche la possibilità di gestire il porto in maniera differente con una rotta ben identificata, la rotta IMEC, che sappiamo tutti cosa significa. Ma la realtà dei fatti è un'altra. La realtà dei fatti è che oggi abbiamo un'urgenza. L'urgenza è da programmare adesso. Tutti questi progetti sono progetti che devono partire, sono strutturali, devono essere gestiti e questo comporta il passare del tempo e noi il tempo non ce l'abbiamo. L'indotto ha bisogno oggi di una strada da percorrere nella diversificazione, altrimenti se aspettiamo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 4 anni per riuscire ad ottemperare a questi progetti, alla fine ci ritroveremo senza le imprese. Ecco, e questo comporta chiaramente tutto quello che ne ricade, perché chiaramente le imprese non pagando i fornitori è una bomba sociale.
1: Presidente, si è fatto riferimento alle trattative per la vendita dello stabilimento, si è parlato di nuovo di cordata italiana, avete avuto riscontri oggi?
2: Sì, ma nella cordata italiana parliamo solo dell'aria a freddo, oggi l'aria a freddo è, diciamo, operativa al 40%, cioè non è operativa al 100%, quindi voglio dire, senza un'aria a caldo o comunque senza utilizzare questo termine che può far pensare che qualcuno vuole lasciare tutto il mondo com'è, perché non è così, senza una produzione di acciaio, senza le brame, che non ci sono, perché fino a quando poi troviamo il modo di acquistarle per far ripartire l'aria a freddo, noi saremo fermi. Parliamo di 1 anno, 6 mesi. Questa situazione comporterà licenziamenti collettivi, cioè comporterà cassa integrazione, comporterà una crisi irriparabile proprio sotto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Io ritengo che sia inappropriato. Quindi confido assolutamente nelle parole del ministro, confido in quello che è stato detto tra il sindaco di Taranto, la provincia e la regione nel gestire questa vertenza in una commissione urgente di tecnici, dove noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, così come oggi l'avvocato Lupo a garantire i vari passaggi per le associazioni che fanno parte del tavolo permanente per Taranto, che abbiamo costituito venerdì.
1: Presidente, un'ultima domanda, una sua opinione personale. Sono trascorsi 14 anni da quando è esplosa questa vertenza. Come è stato possibile, dopo 14 anni, trovarsi in questa situazione ormai sull'orlo del precipizio?
2: Troppi governi.

0: decreti, troppe incertezze. E l'Italia deve cambiare. Non è colpa di questo governo e né di quello prima. È colpa di un sistema che non va più. E non è solo questo il problema. L'Italia è pesantemente danneggiata dall'assenza di una produzione italiana. Ecco, lo dico perché è la verità, lo possiamo leggere sui giornali tutti i giorni. La situazione è da rivalutare.
1: Grazie, grazie Presidente Greco per questo collegamento. Il Presidente Greco aveva proprio parlato, ha parlato nel corso di questi minuti dei progetti presentati da Confapi. E allora vediamo quali sono più nel dettaglio questi progetti.
2: Quattro progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieritosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Bene, con questo servizio concludiamo il nostro spazio dopo il TG. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
1: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
4: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
1: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
1: Scusate.
2: Certo.
5: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
2: Ma che ore sono?
5: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
1: Sa che posso anche cucinare.
2: Ha detto che è un cuoco, chef.
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
2: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
6: Ah, sì.
1: Io non c'entro niente.
3: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
5: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
1: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.

0: Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
0: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
4: Come si sente oggi? D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Buonasera e benvenuti a Orizzonte Taranto, la trasmissione di Cittadella TV che approfondisce i temi dell'economia, dello sviluppo e del futuro di questa città. Oggi parleremo di desertificazione commerciale, di commercio, di artigianato, delle ricette dei nostri ospiti per salvare questi importanti settori per lo sviluppo della città. E lo faremo, vi presento subito i nostri ospiti, con Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio, Fabio Paolillo, segretario generale e direttore di Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive per il Blue Economy, economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, insomma un sacco di deleghe, assessore, non le leggo tutte qui, e con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taranto, Antonio Faggioni. Ci interesserà sentire anche e soprattutto il vostro punto di vista. Questa era l'anteprima di Orizzonte Taranto, ci vediamo tra poco dopo 60 secondi di pubblicità.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Ben ritrovati. E dunque Taranto cambia volto, lo sta facendo lentamente ma quanto inesorabilmente dietro quelle saracinesche che si abbassano nel borgo di Taranto, dietro quelle insegne che non si accendono più, quasi 300 attività di vicinato in meno dal 2020 e oltre 2600 imprese perse in 10 anni, però di contro qualcosa si muove, la città vecchia sembra godere in questo periodo di una nuova effervescenza e se chiudono i negozi storici crescono i bar e i ristoranti. Che cosa sta succedendo insomma alle attività commerciali, alle attività artigianali di Taranto? Cercheremo di scoprirlo con i nostri ospiti e di capirne anche qualcosa di più rispetto al futuro di questa città. Ma prima di entrare nel merito con i vari interventi, vediamo questa scheda che ci presenta l'argomento di questa serata.
2: Taranto cambia volto e lo fa in silenzio, dietro le saracinesche che si abbassano. Dal 2020 ad oggi, nel solo capoluogo ionico sono scomparse 286 attività di commercio al dettaglio, quasi il 9% in meno, e il saldo tra aperture e chiusure resta stabilmente negativo anno dopo anno. Nel complesso, secondo Confcommercio, la provincia ha perso oltre 2.650 imprese in 10 anni, un dato che racconta una contrazione profonda del tessuto economico tradizionale. Ma non è solo una questione di numeri. I dati dell'osservatorio Nomisma evidenziano infatti una crescita del comparto della ristorazione del 31% in più e dei bar del 12%, mentre arretrano settori storici come il commercio culturale e il ricreativo con il 25% in meno e il tessile e abbigliamento con il 12% in meno. Anche l'occupazione cresce ma si concentra nei settori a maggiore volatilità, più 76% nella ristorazione. È un cambio di modello, chiudono i negozi di prossimità, quelli che costruivano relazioni e identità urbana ed aprono attività legate al consumo rapido. Questo fenomeno riguarda soprattutto il centro cittadino, dove la rarefazione delle attività commerciali si intreccia con il calo demografico e con una perdita progressiva di funzioni urbane. Il punto allora non è solo economico, è sociale, perché una città senza commercio di vicinato non perde soltanto le imprese, perde il presidio, la qualità del lavoro e la vita quotidiana. E allora la domanda è inevitabile: quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città?
1: Ed è da questo interrogativo che dobbiamo ripartire. Vi presento nuovamente gli ospiti: Giuseppe Spadafino, Confcommercio, Fabio Paolillo, Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive e del commercio, e poi il nostro sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Antonio Faggioni. Allora, riprendiamo dunque questo interrogativo e rilanciamo la domanda. Quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città? Partirei dagli addetti ai lavori. Giuseppe Spadafino.
3: Il tema è delicato e sicuramente ci sono dei grossi problemi relativi alla desertificazione. Per noi di Confcommercio pensiamo, con un'interlocuzione attenta con i vari stakeholder del territorio e l'amministrazione, si possa fare qualcosa per invertire questo processo che oggettivamente è diventato così veloce e così grave che la cosa ci sta preoccupando non poco, anche perché i commenti dei commercianti che la sera chiudono le loro serrande ed è un momento in cui ci ritroviamo, danno dei risultati di cassa a dir poco disarmanti. Ora, sicuramente cosa bisogna fare? Bisogna provare insieme, esiste da parte di Confcommercio Nazionale un progetto che si chiama Cities, al quale ho avuto il piacere, oltre che l'onore di partecipare, a Bologna, dove ci sono messe in campo una serie di buone pratiche, di best practices che possono determinare un cambiamento relativo allo stato delle cose. Certamente sono pezzi che danno ossigeno ai commercianti, quei commercianti che tutti i giorni con grande dignità e voglia e sacrificio alzano le loro serrande e che devono essere tutelati da tutti, compresi i consumatori, che al di là del fatto, perché attenzione, il problema ce l'abbiamo anche nelle nostre case, noi i commercianti ci vediamo passare sotto il naso i pacchettini che una volta ci portavano i nostri corrieri per poi andare direttamente al piano di su, dove sono ubicati i nostri negozi. Noi dobbiamo avere un'attenzione per i nostri negozi, perché quelli sono un patrimonio di tutti. Quelle serrande che si accendono, quelle luci, quelle insegne che si accendono, quelle serrande che si aprono, sono motivo di grande, grande socialità, e a quello vanno aggiunti altri pezzi di cui magari proveremo a parlare insieme, perché le aree commerciali non si compongono solo dei negozi, ma si compongono di una serie di fattori che oggettivamente, se messi insieme, uniti con quella gradevolezza che deve contraddistinguere i luoghi, riteniamo che qualcosa, la possiamo invertire. In tutto questo dobbiamo provare ad aprire un dialogo attento e serio con l'amministrazione, soprattutto, che è quella che poi, nonostante le difficoltà che le amministrazioni stanno avendo, devono tentare e far di tutto per far sì che aiutando le attività commerciali, poi la città abbia un risultato diverso per quelli che sono gli aspetti legati al quotidiano, diciamo.
1: Grazie Presidente. Io volevo cercare di capire però se anche l'artigianato è dentro questa crisi, Paolillo.
4: Beh, la domanda iniziale, da quello che avevamo capito, riguarda il borgo, no? La situazione
1: In
4: più grave.
1: particolare.
4: Se noi facciamo quattro passi al borgo, vediamo che, purtroppo, ha ragione il Presidente Spadafino, il problema più serio, cioè il commercio, resiste l'artigianato, e quanto può resistere ancora non si sa, perché poi noi abbiamo le attività di servizio, le varie altre attività, le attività alimentari, tutte artigianali, che mantengono perché forniscono direttamente il servizio che in quel momento viene fornito al cittadino. È evidente che questa situazione diventa insostenibile, perché se poi l'attrattività e quindi l'attenzione e la concentrazione delle persone si sposta altrove, l'artigiano è inutile che sta in quella via. E quindi siamo tutti immischiati in questa storia che stava raccontando il Presidente Spadafino. Però questo non è più il momento di raccontarsi o continuare a raccontarsi la fotografia della situazione, che sì, è una situazione che riguarda tutta l'Italia, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi, però noi brilliamo da questo punto di vista per avere una particolare situazione peggiore, cioè nel senso che quello che noi vediamo soltanto a 30 km, che può essere Martina Franca o può essere Bari o può essere altre città, Lecce, noi non abbiamo una situazione tale come lo è Taranto, perché noi non stiamo correndo il rischio che il borgo si svuoti, il borgo si è svuotato, e dobbiamo ringraziare determinate attività etniche, roba varia, che vedi un movimento. Cioè, qualcuno dice: ma ci siamo riempiti di extracomunitari, eccetera, eccetera. Probabilmente hanno sopperito all'assenza dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, di chi non scommette più in quella parte della città, perché non ci vive più in quella parte della città, e perché ha visto per tanti anni un tradimento da parte della città su quel, per l'economia di vicinato. La speranza è che questa amministrazione comunale cambi il paradigma, come si usa dire, e che ci si metta davvero a lavorare. Perché? Perché non c'è più tempo. La gente sta andando a investire altrove, non al nord, sta andando a investire a 20 km, a 30 km da noi, dove c'è ancora economia, dove c'è ancora la valenza dell'economia di vicinato che sta mancando.
1: Allora, diciamo, chiudiamo questo primo giro come dire, di opinioni e poi sentiremo l'assessore Cosa a consuntivo con Antonio Faggioni, che è il sindaco, lo ribadisco ancora perché ovviamente tu sei un volto meno noto degli altri, e quindi lo ribadisco, è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Voi vivete in particolare, no? Perché comunque dopo la scuola, il pomeriggio e la sera ci si vede spesso, no? In centro, anche perché bisogna dire che in questa città non ci sono grandi piazze di aggregazione.

0: luoghi di aggregazione per i ragazzi, e quindi il borgo diventa quasi una scelta obbligata. Il centro come lo percepite voi? Più vivo, più vuoto?
1: Io credo che il centro stia soffrendo un forte periodo di crisi, questo perché a quello lì che è un mero ambito economico si aggiunge un fattore sociale molto importante, ovvero, il centro è vuoto perché all'interno della nostra città purtroppo non ci sono più ragazzi, non ci sono più miei coetanei che hanno intenzione di investire all'interno della nostra città e credo che questo qua sia sintomo di un territorio che non è capace di procurargli un futuro, che non è capace di donare ai ragazzi quelle che sono le possibilità di formarsi. Dopotutto, come noi sappiamo, Taranto non è un vero e proprio polo universitario, o ancora, molti ragazzi, anche a seguito, dopo aver terminato gli studi, decidono lo stesso di non rimanere a Taranto. Questo perché noi studenti, noi ragazzi, soffriamo, soprattutto in ambito lavorativo, una vera e propria situazione di precarietà che non ci permette di poter vivere la città che amiamo e che soprattutto ci allontana da questa città. Molti miei coetanei fuggono in città più grandi o, come è stato già detto prima, a 20-30 km da qui perché trovano la speranza di poter costruire un futuro loro, un futuro che gli appartenga.
0: Grazie, insomma, parole abbastanza pesanti. Qual è il dato più preoccupante, assessore Cosa?
2: Il dato più preoccupante emerge dal sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, perché nelle sue parole vedo un senso di sfiducia che è generalizzato nella nostra città, molto diffuso, dato dalla poca conoscenza della stessa città, delle opportunità che offre la città, che vi posso garantire sono tantissime, perché le istituzioni, a braccetto con le associazioni di categoria, stanno cercando di fare fronte in maniera davvero importante ed intensa, devo dire, perché tanto con Confcommercio quanto con Confartigianato ci vediamo quasi ogni giorno per lavorare sui temi, sui grandi temi della nostra città. Ovviamente è un campanello d'allarme molto preoccupante questo approccio palesemente negativo da parte di chi no, dovrebbe pretendere con forza dalla propria città, dalle istituzioni, ciò che è dovuto. Quello che io posso notare è che pur essendoci decine e decine di opportunità, purtroppo non vengono colte. Quindi il dovere che hanno le istituzioni ad ampio raggio, quindi Comune di Taranto, Camera di Commercio, Università, ad esempio si insedierà a brevissimo un altro dipartimento biomedico nella città di Taranto, ha l'obbligo di innanzitutto far conoscere tutto ciò che stiamo mettendo in campo. I Giochi del Mediterraneo, ad esempio, per citare l'ultima opportunità che è ricaduta su questo territorio, ha portato una mole di economia, quindi di milioni di euro, molto importante, che è ricaduta sul territorio. Centinaia di lavoratori che stanno portando a termine le opere, che mangiano in questa città, che dormono in questa città, che consumano un caffè in questa città. Ovviamente la domanda che sapientemente ha posto questo primo giro Maristella è molto importante, ma è anche di una complessità inaudita, nel senso che il fenomeno che sta vivendo la città di Taranto lo stanno vivendo grandi centri della nostra nazione, anche voglio dire europei, che è quello della desertificazione, che è un fenomeno molto complesso che va studiato. Ad esempio, colpisce più il borgo perché i fitti, quindi il costo delle mura, dei metri quadri dei locali del borgo è molto alto, quindi giustamente i commercianti non ce la fanno, diciamo, e molte volte sono costretti a chiudere e scappare via o fare altre scelte. C'è da dire anche che la città di Taranto è una città che è nata quindi con un'economia che era basata esclusivamente sul polo industriale dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è venuto meno e quindi venendo meno ha messo in circolo meno denari da spendere sul commercio e tutto l'indotto, tutte le aziende erano aziende

0: di servizi che lavoravano appunto per fornire servizi alla stessa grande industria piuttosto che alla marina militare e all'arsenale. Quindi è venuto meno un sistema produttivo che circa 20 anni fa era molto fiorente e ha dato l'opportunità anche a tante aziende tarantine, anche del commercio, di arricchirsi, che però oggi è venuto meno. Ora, l'abilità di un territorio dove sta? Nello studiare, anche con le opportunità che rivengono dall'Europa, dalla nazione e dalla regione Puglia, la diversificazione territoriale, è lì la sfida, che diciamo tutti noi, chi amministra il territorio, chi lo rappresenta nelle associazioni di categoria, nelle associazioni sindacali, il mondo della comunicazione. Sta la difficoltà nel tracciare un nuovo piano strategico cogliendo le sfide che ci rivengono dall'Europa, dalla nazione, anche perché, tra l'altro, ci sono una serie di bandi, molti dei quali che ricadono sui ragazzi, ad esempio Generazioni in Orbita. Invito il nome.
1: Antonio.
0: Invito Antonio a recarsi presso Casa Viola, che si trova a Via Platea, che è un luogo che ha riqualificato il comune di Taranto,
1: Fianco
0: dove
1: alla Confartigianato.
0: potete, attingere a dei fondi che ha messo a disposizione la Regione Puglia, mettendo 5 ragazzi insieme, di cui una donna. Potete prendere dei soldi per fare, che so, un podcast piuttosto che altri progetti rivolti ai giovani. Le opportunità sono tantissime. Oggi, ad esempio, a Palazzo di Città abbiamo presentato, grazie a Porte dello Ionio, il secondo Job Day, perché la città purtroppo, sia dal punto di vista del sistema imprese, che eccelle in alcuni versi, ma in altri versi va preso per mano, sia per le generazioni più giovani, e quindi mi rivolgo a te che li rappresenti in questo momento, vanno accompagnati per mano. Oggi, proprio di oggi, è notizia fresca che il Comune di Taranto, insieme a Confcommercio, a Confartigianato, a Confindustria ed altri stakeholders, ha vinto un bando che si chiama Punti Cardinali, che ha la prerogativa proprio di accompagnare i giovani all'orientamento, proprio la parola stessa, orientamento. Bisogna orientare i
1: Bando della Regione
0: ragazzi
1: Puglia.
0: a fare le scelte, perché ad esempio a Taranto, dopo il diploma, c'è un sistema ITS che sta avendo ottimi risultati. Io non so se lo conoscete, però è importante che chi amministra guida e dà le notizie anche, diciamo, nel merito. Abbiamo un ITS Turismo, abbiamo un ITS Mobilità e Logistica che hanno una performance importante. 7 ragazzi formati su 10 riescono a trovare lavoro. Secondo
1: Vabbè,
0: me,
1: assessore,
0: su
1: vengo al
0: questo,
1: punto e facciamo un sunto, perché adesso
0: assolutamente.
1: altrimenti
0: Sì,
1: rischiamo di
0: sì, sì.
1: andare fuori tema. Rispetto alle attività imprenditoriali e in particolare il commercio e l'artigianato, lei mi sembra di capire che ha detto bisogna diversificare. Noi non siamo stati, come dire, non l'abbiamo mai avuto nel DNA lo spirito di diversificazione, perché non c'è stato bisogno, perché prima la Marina Militare con le attività dell'arsenale, poi l'Ilva con le attività dell'acciaio, hanno, come dire, un po' drogato, tra
0: Addormentato, drogato,
1: virgolette, drogato
0: sì,
1: un po' anche
0: addormentato.
1: lo spirito dei nostri imprenditori, cosa che non è accaduto in altre città. Si citava prima, no, per esempio, Bari e Lecce, che hanno invece mantenuto vivo quello spirito. E quindi da questo ripartiamo. Bicchiere mezzo pieno, però ve lo voglio far vedere, perché, come abbiamo sentito prima nella scheda, i dati dell'Osservatorio Nomisma hanno evidenziato comunque alcuni settori in crescita del comparto, per esempio della ristorazione, che saluta il 31%, e dei bar al 12%, e qui anche l'occupazione è decollata, più 76% nella ristorazione. Ma, e qui volevo sentire un po' il vostro parere, quindi non tutto chiude, ma è crescita o è semplicemente sostituzione? Questo sviluppo della ristorazione, Presidente Spadafino, è uno squilibrio o è un boom temporaneo?
2: Noi nel confronto con l'amministrazione, ma non solo con l'amministrazione, anche con la regione, abbiamo un modello. Noi per dire in maniera innovativa cosa pensiamo, parlando dei mercati, noi pensiamo che nei mercati si debba fare ricettiva, chi vende frutta deve vendere poi, deve essere una frutteria, chi vende o vende carni poi deve diventare una braceria, perché nei contesti europei, in quelli del nord Italia ed è un

0: lavoro che stiamo facendo sul mercato Fadini, anche sul mercato di Via Orsini, dove noi i mercati li consideriamo dei grossi magneti, dei grandi momenti di socialità che non possiamo perdere, perché molte volte in passato è accaduto che siccome creavano delle difficoltà, dei disordini, chiamiamolo così, c'era la difficoltà a mantenerli, si tendeva o a metterli alle periferie o ad eliminarli del tutto. Non ultimo quello di via Lucania, che noi ci siamo difesi, io sono memoria storica di quei momenti, perché quel mercatino che sembra una sciocchezza
1: È un
0: tiene vivo
1: motore.
0: tutto, tutte le vie limitrofe. E insieme a quelle, in un immaginario dove vediamo il centro commerciale Liguria, che noi abbiamo denominato nel nostro percorso, vediamo via Liguria come la galleria, il parcheggio che i commercianti crearono all'epoca e che poi hanno lasciato all'amministrazione, che ha bisogno di un restyling, assessore, subito lo dico perché quel parcheggio è un peccato che stia in quel modo, e il mercatino lì fanno da attrattore in un luogo dove addirittura mettevamo i carrellini 15 anni fa, 20 anni fa per i clienti, con due persone che poi facevano anche promozione commerciale. Questo è un... Poi quella sera, la sera diventava versatile quell'area, diventava un'area a disposizione gratuita per cinema all'aperto, per teatro all'aperto, per eventi, per fiere e quant'altro. Questo dobbiamo fare nei quartieri, lo dobbiamo fare con un'azione sinergica che però deve essere convinta, chiara. Noi dobbiamo creare socialità nei quartieri e i ristoranti, i bar diventano parte integrante. Ma io vorrei vedere quali i ragazzi di Città Vecchia, dico i ragazzi perché sono tutti giovani e sono un esempio dei giovani che rimangono a Taranto e che credono in un territorio che aiutiamo a difendere, che devo dire però ha bisogno di una spinta maggiore. Adesso stiamo ragionando su Via Cava, dove però anche lì dobbiamo essere bravi a leggere il modo per poterla sviluppare. Fare un bando, consentimi, assessore, tu sai il mio pensiero, per dire possiamo collocarci lì, può lasciare il tempo che trova, perché poi chi apre può avere delle difficoltà per poi rimanere lì. Dobbiamo provare a creare un'area, una mini area commerciale dove tutti insieme dobbiamo creare
1: Capisco.
0: la sicurezza, le luci, la gradevolezza dei luoghi, quindi la pulizia, perché lì, anche in maniera temporanea, il Natale, la Pasqua, il Maggio Tarantino, che sono i momenti in cui noi proviamo a sfondare anche in Città Vecchia, proviamo a far conoscere questi luoghi bellissimi come quello che oggi abbiamo qui e che vi devo dare il merito di avermi fatto conoscere in questa trasmissione. Quindi, qual è il tema? Noi dobbiamo riappropriarci del nostro. Abbiamo un palazzo Archita dove chi opera lì sotto, io non so come faccio, con i tavolini all'aperto, davanti a uno sfacelo. Ora, non voglio attribuire le colpe all'amministrazione, però già siamo stati bravi, notizia dell'altro giorno, non me la voglio vendere come mia, ma è stato un lavoro di squadra, soprattutto col nuovo percorso amministrativo, dove addirittura ci si stava orientando a uno sviluppo, attenzione, non solo di carattere commerciale, perché voglio anche qui chiarire questo pezzo. Noi abbiamo difeso, sì, contro una piastra commerciale che andava a cambiare gli equilibri, però abbiamo limitato il confine della città. Noi abbiamo detto, e devo dire, ho avuto chiamate da altre associazioni di categoria, quelle che si preoccuperanno di adesso di ripristinare i luoghi, che davanti a questa ben definita situazione, quindi il fatto che di lì non ci si sviluppi più, andiamo a pensare in maniera naturale, perché non possiamo farlo lì, lo faremo a Città Vecchia, lo faremo al Borgo, riprenderemo i luoghi che ci appartengono, che appartengono alla città, perché andare a sviluppare un'area che va a dare economia, consentitemi, a chi poi questi danari li porta fuori, non è più logico. Qui noi dobbiamo riappropriarci della provincia e qui, se mi date poi un altro passaggio, per quella che è la zona Tamburi, Porta Napoli e la stessa Città Vecchia, possiamo aprire un fronte legata anche a Città Vecchia, che ci può aprire a quella zona occidentale che è sempre stato motivo di ricchezza per i nostri negozi.
1: Benissimo, allora, visto che abbiamo introdotto l'argomento, entriamo così a gamba tesa sulla questione della Città Vecchia. Moltissime attività, anche nel settore dell'artigianato, ci sono anche, c'è un boom anche, no, della ristorazione, di bar locali. La Città Vecchia però sviluppa, secondo lei, Paolillo, un lavoro di qualità oppure un lavoro ancora fragile per le vostre imprese?
2: La Città Vecchia rispecchia quello che sta accadendo nel resto della città. Borgo e gran parte dell'altra città. Noi abbiamo un passaggio da una monocultura dell'acciaio, siamo passati alla monocultura del food, no? Lo stava dicendo lei, forse c'è un eccesso, quei numeri che sono stati detti probabilmente contengono anche le volte che quello stesso negozio chiude perché riapre un'altra gestione, quindi quello fa alzare la percentuale. I negozi più o meno sono sempre quelli, le attività sono sempre quelle, e questo non va bene perché questa è una città che manca di un paradigma importante che è quello dell'equilibrio. In questa città non c'è equilibrio di nulla. Già da quando ci misero lo stabilimento siderurgico, addirittura ci misero il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, cioè pazzesco. E quindi noi abbiamo questo disallineamento tra una città che decresce e un tentativo di far passare che tutto deve rimanere com'è, e quindi abbiamo questi fondi, li possiamo utilizzare tranquillamente e li dirottiamo tutti sul food, perché di questo stiamo parlando. Di tutte queste iniziative che ci sono, la maggior parte è apertura di food, alcune delle quali sono tranquillamente importanti, sono innovative, quindi questo può andare bene, ma è altrettanto evidente che mancando l'equilibrio, prima o poi questo discorso verrà a crollare. Poi ci sarà, cioè, alla fine, tanto questa è, no? Dove vogliamo andare?
1: Certo.
2: Quello che manca è tutto il resto. Mancano le altre filiere. Quando qui parliamo di riconversione, l'assessore prima diceva la riconversione, quindi vuol dire trovare altre attività, altre filiere, altre modalità di sviluppo della città, in modo da compensare quello che verrà meno dalla siderurgia. E questo è da decidere, perché noi non l'abbiamo ancora deciso, non le ha decise ancora nessuno. Oggi, se viene un investitore qui, al netto dei progetti che ci sono per trattamento di rifiuti e roba varia, stiamo parlando di cose gigantesche anche lì, noi non sappiamo cosa rispondere, se lo dobbiamo far investire in questo imprenditore, se gli consigliamo l'investimento sulla trasformazione e conservazione dei prodotti della mitilicoltura, se possiamo consigliargli un discorso di enogastronomia, che non vuol dire food, non, stiamo parlando di
1: Certo.
2: uno sviluppo di attività che possono benissimo essere fatte. L'importante è che ci si metta d'accordo tutti e decidere come percorrere. La sentenza del compatto 32 ci aiuta a risolvere un nodo che però per tanti anni ha tenuto bloccato gli investimenti. Questo il comune lo sapeva. Ovviamente io non parlo dell'ultima amministrazione, ma Francesco. No, sapeva mi stavo
0: Il
2: riferendo
0: fatto.
2: al blocco, quello che ha detto Peppino prima, cioè il fatto che un investitore oggi deve aprire un'attività, ancora oggi io non so se la devo aprire al Borgo in centro o devo trovare un altro spazio, perché ad oggi noi non sappiamo cosa avverrà, dove avverrà lo sviluppo della città, perché se lo sviluppo deve avvenire come ogni tanto, sai, di botto ci sono mesi in cui si parla dello sviluppo verso il nuovo ospedale, no? Dove là ci sono stati già fatti degli investimenti immobiliari, cioè già ci sono stati investitori che hanno legittimamente comprato terreni e roba varia. Perché cosa? Non per l'agricoltura, l'avranno fatto perché sicuramente lì si aspetta una evoluzione della
1: In
2: città.
1: prospettiva.
2: Adesso c'è questa sentenza del comparto 32, però ricordiamoci che il comparto 32 diventa un esempio in questo momento, perché il comparto 32 è molto lontano dall'ospedale. Ci sono gli altri comparti che non cita nessuno, che dobbiamo stare attenti affinché non si sviluppano. Quindi io che devo fare un investimento, dove lo faccio? Se lo devo fare nel food, lo trovo più facile farlo nel borgo, dove dovrebbe esserci la passeggiata, ed è giusto così. Però se devo fare un opificio, un laboratorio, è evidente che devo non sbagliare il posizionamento. E in questo sicuramente ci metteremo, e lo stiamo già facendo, come diceva anche l'assessore, però è questo il momento del fare, non possiamo perdere altro tempo. Una cosa che volevo dire a Francesco Cosa era sì, è giusto che centinaia, migliaia di operai hanno dormito e mangiato a Taranto, però è anche vero che quel treno che è passato, quello dei giochi del Mediterraneo, per colpa delle amministrazioni precedenti, noi l'abbiamo solo visto passare, perché non sono i nostri operai e quelle non sono le nostre ditte. Cioè, sono venute da fuori.
0: Interroghiamoci,
2: No, le
0: interroghiamoci.

0: responsabilità ci sono.
1: No, no, ci dobbiamo interrogare a vario
0: sicuramente,
1: titolo.
0: Sicuramente
1: ci dobbiamo interrogare a vario titolo, non soltanto la politica. Non la politica, perché la politica fa atterrare sul territorio delle risorse economiche, che comunque sono arrivate.
0: Ci sono delle
1: Le opere si stanno facendo. Si interrogasse il sistema imprese, il sistema industriale.

0: Sistema,
1: un
0: qua è
1: po'.
0: come il cane che si morde la coda. Il sistema imprenditoriale si sviluppa su un territorio accompagnato dalle scelte politiche, non raccomandato dalle scelte politiche, accompagnato
1: Certo.
0: dalle scelte politiche che sono nazionali, regionali, territoriali. Questo è mancato, cioè, noi ci ritroviamo in quella situazione. È chiaro che c'è una responsabilità anche del sistema imprenditoriale, c'è una responsabilità anche della mia associazione, ci
1: Non
0: mancherebbe
1: c'entra,
0: altro.
1: no,
0: No,
1: non
0: per dire.
1: personifichiamo.
0: Però sta di fatto che questi treni, come quelli del CIS, come quelli delle bonifiche, stanno passando e non passeranno mai più. Qua stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di investimenti,
1: Certo.
0: non quelli ancora da fare, quelli già fatti, che sono,
1: Se volete
0: che
1: ve
0: sono.
1: li
0: No,
1: elenco
0: no, no,
1: tutti così poi
0: però
1: rendiamo dal
0: questo
1: CIS in
0: rappresenta
1: poi.
0: la fotografia. Quello che ci interessa capire adesso è, sul da farsi ancora, c'è spazio affinché si possa creare un sistema. E quindi qua vuol dire essere tempestivi anche come amministrazione comunale, ciò che non è stato fatto all'epoca, e prepararci per fare in modo che con le grandi imprese ci si poteva anche ragionare e dire: ok, l'appalto lo prendi tu, a
1: Ma mica fa
0: condizione che
1: ragionare
0: il
1: la
0: 20 o il
1: politica?
0: 30% lo lasci alle imprese di Taranto.
1: Mica
0: Questa
1: fa
0: cosa
1: ragionare la politica, però.
0: va a ragionare la
1: Ognuno deve
0: politica,
1: fare il suo ruolo.
0: lì va a
1: Non mi
0: ragionare
1: pare,
0: ancora.
1: non mi pare.
0: Va bene,
1: Iniziamo
0: allora
1: così.
0: vi riagguanto un attimo, faccio una domanda veloce ad Antonio Fagioni e poi andiamo in pubblicità prima di sentire la, diciamo, red rationem dell'assessore Cosa. Che tipo di città immaginate voi giovani? Più locali, più negozi? Che attività vorreste vedere a Taranto?
2: Io credo che al momento il desiderio dei giovani, me compreso, sia quello lì di trovare dei nuovi spazi che creino un sentimento di comunità. Allo stesso modo penso che potrebbe essere d'aiuto anche organizzare dei veri e propri eventi per i giovani che aumentino quello lì che è il loro senso di appartenenza alla città. Molto spesso viene detto che noi giovani viviamo la città con un senso di disillusione. Non è vero, noi la città l'amiamo e solo che vorremmo vedere la nostra città al meglio e noi stessi vorremmo poter vivere la nostra città al meglio. Quindi penso anche che lo sviluppo dei locali in realtà non sia una cosa prettamente negativa, questo perché aiuta i ragazzi a sentirsi parte di un qualcosa ed è ciò di cui davvero abbiamo bisogno per sentirci parte della nostra città.
1: Ok, allora raccogliamo questa riflessione di Antonio Fagioni, sindaco del Consiglio Comunale di Ragazze e delle Ragazze, andiamo in pubblicità e poi la replica dell'assessore Cosa.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Rientriamo, il dibattito era molto acceso, allora la parola all'assessore Cosa, facciamo un po' un sunto dei tre interventi, prego.
3: Allora, partendo dalla città vecchia, che era la prima domanda, voglio un attimo concentrarmi su quello che sta accadendo in città vecchia, che non è da poco, non è da tutte le città pugliesi e italiane. Abbiamo appena consegnato i lavori del primo e secondo lotto del Waterfront, che è un lungomare bellissimo da poter utilizzare ed aperto alla città, tanto agli artigiani quanto ai commercianti, quanto agli artisti, quindi sta lì e non ce lo tocca nessuno. È di ieri la notizia del CIS che sono stati affidati i lavori di Piazza Fontana, che sarà riqualificata. È in corso la riqualificazione di piazza... No, no, no, della piazza, piazza Castello. Abbiamo consegnato da poco il Palazzo Troilo, che tra l'altro è sede del Comitato Giochi del Mediterraneo, il palazzo dove oggi stiamo facendo questa bellissima trasmissione, il Palazzo Pantaleo è un altro polo della città di Taranto. A breve consegneremo il Palazzo Carducci.

0: Metteremo a bando, come diceva bene il presidente Spadafino, i locali di Via Cava, che è il cuore pulsante della città vecchia, che è una sfida nella sfida, che è quella praticamente di penetrare e spaccare in due il centro storico della città vecchia senza eliminare i residenti che saranno parte integrante del processo anche di rigenerazione della città
1: Insomma, la vecchia
0: vecchia.
1: di Urban 2.
0: La vecchia via di Urban 2, tant'è vero che abbiamo reso anche pedonale la via Garibaldi e faremo a breve dei piani di valorizzazione di via Garibaldi, di via Cava. Sono d'accordo con i temporary legati al maggio tarantino piuttosto che all'estate, piuttosto che al Natale. Tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuto in persona il presidente De Caro, che si è reso conto delle potenzialità del nostro territorio e che sta articolando proprio una misura ad hoc sia per acquistare che per dare in concessione, quindi metterà delle risorse a fondo perduto per rilanciare appunto questa parte del centro storico. E stiamo parlando solo della città vecchia. Rispetto alla diversificazione territoriale, ciò che sta accadendo nella città di Taranto, vorrei ricordare a tutti noi, ai cittadini di Taranto, che la città di Taranto è stata oggetto dell'ospedale San Cataldo, che è il più nuovo della regione Puglia, forse a livello italiano è uno degli ospedali più innovativi, che sta per ultimare, dove sono stati spesi oltre 250 milioni di euro che sono stati iniettati su questo territorio. Vorrei ricordare anche per i disagi che stiamo vivendo l'insediamento delle BRT, che è anche un altro intervento, voglio dire, di innovazione culturale sulla mobilità, con altri milioni di euro che stanno ricadendo sul nostro
1: Speriamo che anche
0: territorio.
1: ci sarà un'innovazione culturale nei
0: E
1: cittadini, perché
0: speriamo,
1: bisognerà fruire di queste BRT per farle funzionare.
0: tant'è vero Maristella, che giorno 12 stiamo promuovendo come città di Taranto la giornata ecologica, proprio per cominciare a far fare quel salto di paradigma culturale che dovete fare voi giovani, per utilizzare i
1: I mezzi
0: mezzi
1: pubblici.
0: pubblici, anche perché la guerra che è in atto a livello mondiale ci impone delle linee a livello energetico dove dobbiamo fare a meno di determinati stili di vita, e anche lì stiamo attuando le BRT, così come stiamo portando avanti finalmente il piano urbanistico generale che potrà disegnare una nuova città, mettendo finalmente la parola fine al comparto 32, che alcune amministrazioni, quella precedente, voleva tirare per la giacchetta la città da quel lato, così come i luoghi da vivere. I luoghi da vivere ci sono. Barraccamenti Cattolica, ad esempio, è uno di questi. Il
1: Il
0: Parco
1: Parco
0: della
1: della Musica.
0: Musica è uno dei luoghi che potrete vivere e che mi auguro che viviate, piuttosto che Casa Viola, piuttosto che la biblioteca Clavio, che sta avendo comunque un grande riscontro diciamo, dal punto di vista della fruizione dei ragazzi. Anche l'università, pur non avendo al momento un'autonomia universitaria, comunque l'Uniba è presente, l'Unisalento si è affacciata a Palazzo di Città e siamo per sottoscrivere o abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per dare un'offerta formativa sempre maggiore. Come dicevo prima, c'è un sistema ITS, voglio dire, che sta dando delle risposte importanti, perché è un percorso post-diploma che ti catapulta, voglio dire, nel mondo del lavoro. Ovviamente la mole di opzioni, la mole di lavoro che sta mettendo in campo tutto il partenariato, voglio dire, perché con Confcommercio, con Confartigianato, con tutte le associazioni di categoria, con Confindustria, di questi temi se ne discute ogni giorno. Ovviamente dobbiamo essere più concreti. Anche il sistema portuale, la blue economy, è un fattore, voglio dire, che può cambiare anche il destino della nostra città. Stiamo cominciando a fare delle scelte importanti, oltre a quella di Via Cava, voglio dire, che era un atto di indirizzo, no? Finalmente, dopo 20 anni, decidiamo di liberarci di quel patrimonio e darlo alla fruizione di aziende, di imprese. Stiamo facendo dei discorsi importantissimi, come diceva il presidente Spadafino, sui mercati. che fino ad ora sono stati abbandonati, e mi riferisco tanto al mercato Orsini quanto al mercato Fadini. Il mercato Fadini è oggetto di un finanziamento di 6 milioni di euro, quindi a breve è in corso la gara, anzi è ultimata, stanno selezionando l'operatore, dove l'ambizione dell'amministrazione comunale è quella di creare un mercato stile europeo come quello di Barcellona, come
2: un luogo di giovani,
0: rivolto ai giovani, per fare anche arte, per fare DJ set, per vivere anche quei luoghi, perché quei mercati poi diventano dei veri e propri centri, contenitori economici, culturali e sociali, come è accaduto in Via Lucani e come stiamo lavorando al quartiere Talbuti su Via Orsini, come stiamo facendo invece in controtendenza sul mercato Meta, il mercato ortofrutticolo, che stiamo esternalizzando perché il comune non ha nelle corde la gestione di un mercato ortofrutticolo che in altre regioni d'Italia e in altre città d'Italia è un vero e proprio motore economico, perché abbiamo finalmente, dico io, capito che l'amministrazione comunale non ha le potenzialità per gestire un mercato del genere, che in mano a un privato può diventare un vero e proprio motore economico, anche perché la frutta è un bene, no? Di consumo, e quindi di lì
1: questione può ripartire, di stili di vita.
0: Può ripartire anche, diciamo, un piccolo rilancio del, diciamo, di quel settore. Quindi voglio dire, le attività che stiamo mettendo in campo come città, come amministrazione, l'attenzione della Regione Puglia, il miliardo quasi di fondi che il GTF mette in campo per la città di Taranto, che non dice di aprire street food piuttosto che ricettività, traccia le linee proprio di indirizzo per ridisegnare un territorio, che sono l'innovazione digitale, perché le aziende tradizionali hanno difficoltà a tramutare il loro background tradizionale in azioni digitali, ciò che stanno facendo alcune start-up. Quindi anche spendere tutti questi fondi è una sfida molto importante alla quale, no, tutti quanti noi ci stiamo adoperando, perché molte volte anche il sistema imprese, così come i ragazzi, no, vanno spinti verso queste buone pratiche, perché poi è spiegabile come mai Bari, come mai Lecce riesce a spendere la maggior parte dei PIA, dei mini PIA, dei bandi nidi, piuttosto del bando STEP.
1: La regione ci fece una tirata d'orecchie proprio perché eravamo l'ultima provincia a spendere i PIA.
2: Però anche lì dobbiamo fare un ragionamento.
0: Anche lì va fatto sicuramente un ragionamento, perché molti bandi vanno anche disegnati sulla peculiarità del territorio di Taranto. Però, avendo la delega alla regione, cara Maristella, permettetemi di dire, e lo dico con affetto, anche per essere sostenuto, che quando sono stato in Regione Puglia a parlare con l'autorità di gestione, e ho detto: ma perché non facciamo dei bandi realizzati e calibrati sulle prospettive della città di Taranto? Mi hanno detto che il partenariato economico-sociale, prima di bandire quelle procedure, quegli avvisi pubblici, ha firmato quelle procedure stesse. Quindi però, anche lì in regione, di ciò che vogliamo fare, cerchiamo di farci fare delle misure adeguate.
2: Non so se posso interrompere,
0: no, ci mancherebbe.
2: Però noi di Confcommercio,
1: noi non abbiamo molto tempo, no, io devo fare l'ultimo giro secco
2: importante
1: di domande.
2: Marcella, solo un inciso veloce. Noi di Confcommercio stiamo provando a tracciare un percorso dove tutti insieme si deve provare a dare un'indicazione alla città. Noi, per quello che riguarda il Just Transition Fund, abbiamo detto che quei fondi raccolti solo per il 20%, c'è qualcuno che obiettivamente siamo indietro sulla raccolta, ma siamo indietro perché probabilmente la città chiede altro, il commercio, il turismo, di cui noi abbiamo bisogno di danari e che forse sono, se destinati, ci danno uno sviluppo diverso, hanno bisogno che vengano determinati nei codici ateco. È lì che la politica, Francesco, consentimi, così come si sta provando a fare, deve fare da ma lo si fa prima o lo si fa durante? Se non risponde, così come si è detto, per quelle che sono specificità diverse.
0: Giusto.
2: Consentimi, c'è una richiesta diversa, quella del turismo ha un'esigenza, stiamo andando su una visione turistica, stiamo andando sul recupero commerciale, il codice ateco, la regione, vuoi o non vuoi, andiamo a fare le barricate insieme,
0: condivido.
2: Il codice ateco devono cambiare, perché se ci sono soldi non vedo perché debbano tornare indietro,
0: condivido.
2: Se il territorio chiede un'altra cosa. Scusatemi.
1: Dobbiamo avere attenzione maggiore per Taranto.
0: No, non ho attenzione. Dobbiamo essere noi a livello politico.
2: Esatto.
0: E con tutti gli stakeholder ad andare alla Regione Puglia con le idee chiare.
2: Chiaro.

0: una visione strategica chiara dello sviluppo territoriale che vogliamo dare, perché molte volte i bandi che vengono, diciamo, emessi purtroppo non riescono ad atterrare. Vuoi perché tante aziende anche sono in codice arancione, perché hanno delle difficoltà economiche, diciamo, che rivengono
1: tanto dal Covid, tecnici, questi,
0: tanto
1: certo,
0: dal Covid che ha di altre esigenze, però certo, è giusto che noi dobbiamo andare, proposta, diciamo, tant'è vero che De Caro, quando è venuto a rendersi, quando De Caro è venuto a rendersi conto delle peculiarità del centro storico, sì, quindi di Via Cava, ha detto: devo studiare una manovra non per tutte le città pugliesi, ma per Taranto, perché Taranto non è Bari, Bari non è Lecce, Lecce non è Brindisi.
2: Mi ha anche detto: che motivo abbiamo di fare, di chiedere due soldi? Diamoli, sviluppiamo con un target legato ai giovani, diamo i locali ai giovani, certo, facciamo in modo che operino. E questo è sviluppo.
0: Assolutamente.
1: E allora, restiamo sul presidente Spadafino. Avete proprio 10 secondi a testa, perché tra poco dobbiamo chiudere. Prima misura urgente. Partiamo ovviamente con lei, dal commercio.
2: Niente, noi di Confcommercio pensiamo che adesso sia arrivato il momento del fare. Stiamo provando con i vari stakeholder, le altre associazioni, l'amministrazione, a fare delle cose. Noi siamo nell'accoglienza, siamo bravi, ma parlo della città, parlo di chi, al di là del turismo, o un po' tutti gli operatori hanno e vogliono rendersi protagonisti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, i commercianti vogliono rendersi protagonisti, stanno chiedendo cosa devono fare per accogliere le persone, ma parlo di tutta la città, di tutti i commercianti, che se mi consentite, sono un front office verso quell'accoglienza che noi... arrivano le navi da crociera, assessore, noi lo apriamo alle altre associazioni, facciamo il welcome to Taranto, solo l'anno scorso non l'abbiamo fatto perché in rotta di collisione con la vecchia amministrazione, però noi facciamo accoglienza davanti al ponte di pietra, dove persone che scendono dalle navi da crociera hanno bisogno di indirizzo, quell'indirizzo che con grande semplicità abbiamo dato ai croceristi, che vengono qui, scendono 3 ore, ma probabilmente, se accolti come si deve, tornano, certo, nella nostra bella città. Allora abbiamo, noi di Confcommercio, una 3 giorni bellissima, dove mettiamo al centro Taranto, abbiamo, passatemi il termine, convinto gli organi nazionali a venire a Taranto, a parlare del tema Taranto, a parlare, è il primo salone del Mediterraneo legato all'imprenditorialità, legato ai giovani, legata ai fondi che non riusciamo a prendere, a quelli da destinare ai nuovi giovani, a quello che deve essere l'orientamento della città. È una data 3 giorni dove avremo i nostri principali attori della Confcommercio, ma non solo. Abbiamo dei ministri, abbiamo anche, per quello che sarà lo sviluppo del territorio legato all'appuntamento dei giochi del Mediterraneo, che ci ha confermato anche la sua presenza al salone, avremo una 3 giorni dove Taranto la mettiamo al centro. Cosa, e chiudo, cosa adesso provo a dire ai miei, all'amministrazione, ma alle altre associazioni? Proviamo a far diventare questo Salone del Mediterraneo un appuntamento fisso, dove spostiamo l'attenzione, sempre che si spinga verso questa bella città, a far sì che diventi sempre più bella.
1: Grazie Presidente. Prima misura urgente, Confartigianato.
3: C'è poco tempo per... tutto quello che si sta realizzando, tutto vero quello che state dicendo, e il problema che stiamo vedendo, che non si trasforma in ricaduta diretta sul territorio. Sarà una nostra miopia questa di non vederlo, e ancora, e la speranza è che lo possiamo vedere, però c'è tantissimo da fare in ogni cosa che abbiamo detto, c'è da mettersi al lavoro e a farlo. E la cosa positiva che stiamo vedendo è che abbiamo un'amministrazione comunale, ma non è per ungere, come si dice, però diciamo che c'è un'amministrazione comunale che sembra attenta, però il tempo è stretto, le opportunità stanno passando e dobbiamo trasmettere a terra tutta la potenza di fuoco che ci siamo detti prima, e questo sta diventando un problema molto serio, perché di volta in volta vengono i nodi al pettine e che non si riesce ancora a sciogliere, e quindi la prima cosa che va fatta è insistere a fare quella famosa regia che tutti dicono che occorre. Non c'è un ente che amministra centinaia di milioni di euro, perché qua abbiamo, tra vari commissari ed enti, compreso il

0: gli organismi regionali. Qui a Taranto è concentrata una potenza di fuoco in milioni che va, che è una cosa pazzesca, no? È una cosa che non abbiamo mai
1: Un
0: visto
1: miliardo e mezzo
0: no,
1: circa con tutte le varie
0: e non
1: misure.
0: vedremo mai più, però manca a capo una regia. Cioè, sembra che queste cose vadano in modo scoordinato, ognuno fa il suo proprio percorso e quindi è compito di un territorio responsabile, per non fare gli stessi errori del passato, quello di mettersi tutti insieme, come si diceva, e fare in modo che questi nodi vengano sciolti. I nodi voi sapete meglio di me quali sono, perché abbiamo sempre il problema dei parcheggi, abbiamo tante altre cose che hanno necessità dopo 30 anni, dopo 40 anni di essere portate a soluzioni, perché questa città non ha nulla da invidiare a nessun altro territorio, neanche a 30 km, no? Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi credano davvero di restare qui, che non si lasciano trasportare dalle opportunità, no? O da ciò che ti mostra il territorio al di fuori, no? Di questa città. Certamente c'è di meglio, ma questo meglio lo possiamo costruire qui. L'abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli, perché io non sono andato via e ho investito su questo territorio, quantomeno la mia vita, cioè nel senso che anche per il lavoro che faccio. Quindi questa città merita questa assistenza, c'ha gli amministratori in grado di poterla fare. Noi siamo pronti come Confartigianato, insieme a tutti gli altri, a fare il nostro percorso.
1: Grazie, direttore Parillo e Antonio Fagioni. La vostra richiesta, diciamo quella più urgente.
2: Io credo sia arrivato il momento di ascoltare noi ragazzi, noi giovani, per poter creare una città a misura di studente, a misura di ragazzi, una città all'interno della quale i ragazzi sentono un forte senso di appartenenza, una città dove ci sono punti di ritrovo, una città che funziona anche per noi giovani e per noi studenti. Uno dei problemi che più si è evidenziato è quello lì dei mezzi pubblici per noi ragazzi. Confrontandomi con dei miei coetanei, sono venuto a sapere che molto spesso anche la tratta da scuola a casa o da casa a scuola è una tratta incerta per chi prende i mezzi. Quindi è il momento di agire sulla base delle richieste degli studenti, è il momento di fermarsi e di considerare gli studenti per poter agire nella maniera più efficace.
1: Anche perché sono quelli che domani vi voteranno.
2: Esatto.
1: Assessore Cosa, allora arriviamo a conclusione.
0: Sappiate, cari studenti, che se non vi organizzate, pretendete di essere ascoltati, non sarete ascoltati mai da nessuno. Te lo dico fraternamente da amministratore perché ci sono tante di quelle attività in itinere, quindi voi vi dovete riappropriare della partecipazione. Già il Consiglio Comunale ha fatto una cosa egregia che vi ha dato l'opportunità oggi di partecipare anche a questi processi importanti come quello, diciamo, di questa bellissima trasmissione. Dovete pretendere. Io da assessore allo sport di qualche anno fa sono andato io dalle associazioni studentesche perché nelle tasse universitarie c'è una parte che si paga per le attività sportive che andavano a finire all'Università di Bari,
1: Famoso curso.
0: il CUS. Sono andato io da assessore dalle associazioni studentesche. Devono essere le associazioni studentesche che devono andare dall'assessore, dal sindaco, dai politici a dire: i soldi che noi versiamo per l'università ce li dovete restituire perché noi dobbiamo andare in convenzione alla piscina, alla palestra, allo stadio. Quindi nessuno vi regala niente, ma dovete essere voi ad organizzarvi e a pretendere ciò che vi è stato tolto. Te lo dico davvero con grandissimo senso di responsabilità verso i giovani, perché ci sono tanti di quei problemi in questa città che se voi non vi fate avanti, nessuno verrà da
1: Quindi
0: voi.
1: dovete avere un
0: Quindi
1: ruolo più proattivo,
0: te lo dico come stimolo ad essere proattivo. Per quanto riguarda le cose da fare, già le stiamo facendo. Nel senso che alcune, ovviamente, non tutte, abbiamo riattivato i DUC. Cosa sono i DUC? Distretti urbani del commercio, che danno la possibilità all'amministrazione comunale di ricevere dei fondi regionali da spendere e noi li spenderemo per fare un piano di desertificazione, per capire, perché noi dobbiamo anche analizzare, per risolvere i problemi, dobbiamo capire perché c'è stata questa desertificazione, quindi attiveremo i DUC, tant'è vero che abbiamo convocato il primo incontro di avvio dei DUC che erano fermi dal 2019, giorno 17 aprile. Dopodiché, proprio oggi, a seguito di un avviso pubblico che fece la Direzione Sviluppo Economico, stiamo varando un piano operativo per lo sviluppo economico della città di Taranto. Oggi abbiamo incontrato gli enti di ricerca pubblici e privati che hanno partecipato al bando, tra cui l'Uniba, il Tecnopolo, Directa Lab, Omoa Lab, che sono enti di ricerca. Insieme a loro faremo una governance. Il secondo appuntamento, una volta sottoscritto il protocollo, sarà quello di confrontarci con tutti gli stakeholder. Ovviamente questo non sarà un livello politico-istituzionale, ma vareremo un livello tecnico-operativo per capire come spendere i soldi. Faremo degli incontri con le aziende, ovviamente accompagnati dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalla rete dei professionisti. Quindi anche da questo punto di vista disegneremo un piano strategico partecipato da tutti, diciamo, gli attori della città per immergerci operativamente nelle cose da fare.
1: Allora, proprio velocissimo perché abbiamo ancora qualche minuto. Presidente Spadafino, tra 5 anni a giochi del Mediterraneo fatti, insomma, BRT, ospedale, città vecchia che rifiorisce, come vede Taranto?
3: Intanto vorrei vedere Palazzo Archita
1: Palazzo Archila, perfetto.
3: immediatamente, Palazzo Frisini. La provincia lì dovrebbe integrare proprio per i giovani un
1: Tra l'altro,
3: luogo
1: Palazzo
3: di
1: Archita, Antonio
3: aggregazione.
1: non se lo ricorda senza i puntelli.
2: No,
1: No,
2: non ero
3: quindi
2: nato.
3: Non
2: Non
3: eri
2: eri
3: nato.
2: nato.
3: Quindi guarda, è proprio quello che mi hai detto mi fa venire i brividi alla
0: E
3: schiena.
0: comunque
3: Quindi
0: manco io ero nato quando hanno
3: è
0: fatto
3: nelle
0: Palazzo
3: cose
0: Archita.
3: semplici che dovremmo provare a tracciare quei percorsi e poi soprattutto attenzione. Manteniamo quello che di bello si sta facendo in questi momenti. Noi come Confcommercio stiamo provando a fare Confsport, che è dare un'identità agli sportivi di Taranto per quello che può essere un processo di mantenimento di quei luoghi, anche come secondo livello, però la cosa ci preoccupa perché quei luoghi, quelle bellezze devono rimanere tali per i giovani che soprattutto fanno sport, sono quelli che più li useranno, sono quelli che più accompagnati dalle persone che li educheranno. Dobbiamo provare a tenere, li dobbiamo tenere col rispetto che meritano, perché lì sono stati dati tanti soldi. Quindi i Giochi del Mediterraneo, che sono questo grande momento di incontro dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo vedere in maniera ottimistica con le persone che verranno a una città diversa.
1: Giochi del Mediterraneo saranno anche l'argomento di una delle nostre prossime puntate, soprattutto la gestione futura degli impianti, no? Che è il grande
3: Importante.
1: interrogativo, soprattutto che come dire, determinerà anche un po' appunto il futuro, no? In questo senso, cioè della
3: Assolutamente,
1: città. Gli impianti
3: assolutamente.
1: sportivi, come verranno gestiti e chi li gestirà. Allora,
0: Tra 5 anni?
1: tra 5 anni,
0: Noi
1: dove siamo tra
0: tra
1: 5 anni?
0: cinque anni avremo sicuramente una Taranto diversa, già per le opere che si stanno facendo, ma una Taranto diversa nello spirito anche dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, perché noi lo dobbiamo, questa città deve qualcosa agli artigiani e ai commercianti, che sono quelli che poi, come diceva all'inizio Peppino, sono quelli che con dignità tutti i giorni stanno continuando a investire nel territorio, perché oggi continuare a tenere persone assunte, di
3: Con grande
0: dipendenti,
3: sofferenza.
0: con tutta quella sofferenza, quella dedizione che viene fatta, questa città glielo deve, perché in questo momento, con questa crisi del siderurgico, che ormai sono 15-20 anni, che va sì,
1: Riva in poi, 20 anni abbondanti.
3: Vent'anni,
0: ad oggi,
3: 25.
0: la città, se sta ancora in piedi, lo deve alla piccola impresa, all'artigiano e al commerciante, con tutte le
3: Così.
0: traversie che ci sono, con tutti gli abbandoni, le disattenzioni che hanno ricevuto da chiunque, probabilmente anche dalle proprie associazioni, quindi non è un problema dirlo. Quindi noi fra 5 anni sicuramente, per come è lo spirito della nostra associazione, quindi noi non ci daremo vinta, noi ci confrontiamo
3: Ma
0: tutti i
3: figurati.
0: giorni, non abbiamo problemi anche a fare discussioni con Francesco, perché
3: Rompiamo
0: le
3: le scatole
0: discussioni
3: abbastanza.
0: hanno un obiettivo, ci si confronta, e comunque Assolutamente. Dobbiamo correre. l'importante è che alla fine, bravo,
3: Dobbiamo correre.
0: corriamo facendo squadra e trovando una quadra. Probabilmente dobbiamo anche fare in modo
3: che queste imprese, queste attività che stanno aperte abbiano anche una visibilità diversa, abbiano un'attenzione diversa e quindi credo che senza aspettare altri soldi o altre provvidenze, credo che una riqualificazione urbana, una rigenerazione urbana di alcune strade, anche in
4: D'Alema,
3: modo leggero, si possa
4: sono
3: fare. Noi
4: d'accordo.
3: l'avevamo anche proposto al comune, lo riproporremo, l'abbiamo anche proposto nella documentazione del tavolo dello sviluppo che ha fatto il sindaco, perché ci sono alcune strade che ci vuole veramente ben poco. Abbiamo chiesto agli artigiani, perché noi quelli che rappresentiamo sono gli artigiani che poi vanno a lavorarci. Non ci vuole molto per mettere in modo dignitoso strade come Via Dante, come Via Principe Amedeo, come via Anfiteatro, ormai per non andare ancora più all'estremo, via Oberdan e via Gela Messina. Non ci vuole niente perché la gente ci passa tutti i giorni, tutti noi ci passiamo tante volte a settimana, no? Però ci passiamo senza attenzionare, fare attenzione, là se veramente non c'è più niente,
1: Quindi
3: non
1: questione di
3: c'è
1: decoro.
3: più niente. Quindi il decoro
4: Ottimo.
3: non ci vuole molto per farlo, probabilmente ci vuole un investimento anche dell'amministrazione comunale, vedete voi dove andarli a prendere o come prenderli, ma non ci vuole veramente tanti soldi per mettere anche una semplice panchina, un semplice abbellimento, una fioriera, una qualcosa che possa far sì che la gente che ci abita ci possa ritornare ad abitare lì.
1: Grazie. Allora, Antonio Fagioni, tra 5 anni tu dove ti trovi all'università?
2: Probabilmente sì,
1: O in corso
2: sicuramente.
1: finale, la stai finendo, ecco, visto che
2: Sicuramente
1: fai
2: sì.
1: adesso il quinto liceo. Come vedi Taranto tra 5 anni?
2: Io tra 5 anni vedo una Taranto nuova, una Taranto sicuramente diversa. Spero di vedere una Taranto più aperta, una Taranto più green per alcuni versi e una Taranto disposta appunto ad accogliere quelle lì che sono le richieste di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. E spero in un futuro di poter vedere una Taranto che al di fuori della città non è conosciuta solo per i suoi problemi ambientali. Voglio vedere una Taranto che viene riconosciuta dai cittadini e al di fuori come bacino di storia, di cultura e di arte, che Taranto ha tutte le carte in regola per poterlo diventare. È ovvio però che ci vorrà del lavoro e spero che in questi 5 anni si possano trovare delle soluzioni ottimali per raggiungere questo obiettivo.
1: Un manifesto di intenti dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Puntiamo dunque sulla cultura, ci dice Antonio, che poi è il nostro futuro. Assessore Cosa, lei come conclude? Tra 5 anni dove siamo?
0: Io ritengo che questa sia l'ultima opportunità che la città ha, perché per la mole di finanziamenti, per la mole di attenzione, per la mole di accadimenti che per fortuna stiamo vivendo nel nostro territorio, non possiamo che coglierli al meglio. Ovviamente il fattore che diceva Antonio, quello culturale, secondo me è alla base del cambiamento totale, perché ad esempio se i bus la mattina stentano ad arrivare è perché c'è un nostro concittadino che ha messo la macchina in doppia fila, se non proprio all'incrocio. Se la città ha difficoltà ad asfaltare una strada è perché l'amministrazione comunale spende una marea di soldi per il conferimento dei rifiuti. Sono due temi, la vivibilità urbana e il conferimento di rifiuti, che riconducono alla cultura. Quindi già dalle generazioni più giovani cerchiamo di portare noi la cultura presso le nostre famiglie, la cultura positiva nel fare una corretta raccolta differenziata, una corretta mobilità, un corretto stile di vita, un corretto funzionamento dei rapporti interpersonali che tra voi giovani si deteriorano sempre di più perché purtroppo siete collegati, no, maggiormente ai social. Quindi la questione culturale intesa a 360 gradi, io penso che sia il tema dove ognuno di noi deve mettere la maggior parte dell'impegno, perché se riusciamo a spezzare determinate abitudini, determinati comportamenti, io penso che davvero possiamo raccontarci fra 5 anni una Taranto nettamente, nettamente migliore, perché è oggettivo quello che sta accadendo sul territorio. Io mi immagino con gli impianti sportivi finalmente consentire ai nostri ragazzi di vedere un concerto nella nostra città. Ad esempio, un concerto, noi l'abbiamo visto, qualche concerto allo Jacopone, al Palamazzola, i nuovi ragazzi non lo vedono
1: Mai,
0: più.
1: infatti.
0: Ora, io mi rivolgo anche, soprattutto a voi che fate associazionismo di categoria, mi auguro che ci siano intelligenze, imprenditori tarantini che stiano studiando un modello di gestione degli impianti sportivi, per dare l'opportunità all'intera cittadinanza finalmente di vedersi un concerto che crea economia, che crea indotto, che crea una parte della città. Al resto ovviamente ci penseremo e magari ci penserai tu anche fra qualche anno, perché anche studiando ti puoi candidare, puoi partecipare attivamente alla vita politica della tua città.
1: Non che adesso non lo stai facendo, però diciamo in maniera più, come dire,
0: Implementare
1: formale,
0: l'intervento,
1: formale,
0: certo.
1: come chiamarla così. E allora siamo in conclusione, una città si misura anche da quello che accade nelle sue strade e quando chiude un'attività commerciale non chiude soltanto quel negozio, ma si perde anche in qualche maniera la vita che quell'insegna luminosa creava intorno a quella insegna. Quando i giovani smettono di vivere, la città smette di essere futura. Oggi abbiamo cercato un po' di fare il punto sulle attività del commercio, sulle attività dell'artigianato, sulla ricetta anche dell'amministrazione comunale e sulle indicazioni dei giovani per cambiare il destino di questa città. Speriamo di esserci riusciti, non sappiamo. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito fin qui e ci vediamo giovedì prossimo.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come Webuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Quattro progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione

0: Leone Autonomo è un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa. In questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti, che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
3: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto. È intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
2: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. E ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
3: La proposta di Giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale, 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni

0: di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
2: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
0: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
2: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50% al 60%, perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Di inclusione, territorio, nuove forme di apprendimento esperienziale. Abbiamo il piacere di raccontarvi un bellissimo progetto estivo rivolto ai giovani neurodivergenti, un campus itinerante che ha portato i ragazzi fuori dai soliti centri clinici per far loro vivere il territorio attraverso mare, fotografia, arte e sinergia, oltre all'orienteering urbano, che mi sembra una cosa molto importante. Per parlarne abbiamo qui in studio Noemi Dell'Isola, ora dico tutti i titoli, educatrice professionale, tecnico del comportamento, pedagogista di formazione presso Sinapsi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Valentina.
0: E in video collegamento con noi, anzi in telefonica con noi, c'è la dottoressa Enrica Sibilio, psicologa e coordinatrice della cooperativa Isaac Pro. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ho detto tutto bene? È stato un campus portato, soprattutto l'orienteering urbano, chiedo a entrambe, chi vuole rispondere prima. Credo che per chi ha una neurodivergenza sia importantissimo, perché porta all'autonomia, soprattutto nei casi più gravi, giusto?
3: Esattamente. Rispondo io?
0: Vai.
4: Okay. Vai.
3: Va benissimo. Allora, l'attività dell'orienteering sicuramente ha unito quello che è la scoperta del nostro territorio, perché l'abbiamo svolto grazie alla collaborazione di Lavinia D'Andria, guida imperfetta.
0: Che ieri è stata con noi, tra l'altro.
3: Vedi? che con molto entusiasmo e la sua passione che la contraddistingue ci dà sempre una risposta positiva alle nostre richieste di aiuto e di supporto. E come dicevo, l'orienteering all'interno, tra i vicoli della città vecchia, unisce proprio quel senso di scoperta di una parte della città che andiamo proprio a rivisitare, che sta rinascendo da qualche anno, insieme a tutti quegli obiettivi di autonomia e di osservazione a cui abbiamo sottoposto praticamente i ragazzi, perché in cosa consisteva? Nel fare una sorta di caccia al tesoro di alcuni dettagli della città vecchia, e quindi i ragazzi dovevano proprio guardarsi intorno e, come diceva Lavinia in quell'occasione, non guardare solo ad altezza uomo, quindi davanti a sé, ma aprire il proprio sguardo e guardare su, guardare giù, guardarsi proprio intorno e cercare il dettaglio.
5: Anche perché la città vecchia è piena di dettagli. Enrica, sì. Che età avevano i ragazzi? Perché noi abbiamo parlato di adulti, quindi non erano bambini.
4: Sì, noi abbiamo preso in considerazione la fascia più scoperta, diciamo, della popolazione neurodivergente, che è proprio quella che va oltre i 18 anni.
5: Quindi finita l'età scolare, ecco che...
4: Esatto, che è l'età nella quale in cui invece c'è ancora più bisogno di essere sostenuti da una rete, di avere occasioni di socializzazione che spesso vanno a diminuire dopo l'uscita della frequentazione scolastica. E quindi, diciamo, attraverso il nostro campus l'idea è stata proprio quella, proprio venuta dalle voci delle persone che abbiamo accompagnato, di creare luoghi e relazioni che potessero sostenere anche la solitudine, anche se vogliamo.
5: A proposito di questo, questa è la domanda che volevo fare. Tante volte i ragazzi, soprattutto quelli nello spettro autistico, sono molto soli. Quali benefici relazionali avete trovato? C'è addirittura chi vuole fare una banca del tempo sociale per i ragazzi autistici. Sempre, sì, prego.
4: Ah, ok. Sì, i benefici sono tanti, nel senso che lavorare con persone neurodivergenti significa anche, no, adattarsi a dei tempi di relazione diversi, e questo è importante tenerlo a mente quando si ha a che fare con questo tipo di persone, perché comunque sono loro che dettano i tempi anche della socialità, no? Noi quello che abbiamo fatto è offrire anche delle opportunità che hanno fatto sì che loro potessero fare delle esperienze guidate sicuramente da Noemi e da me, ma in funzione anche di quello che loro poi possono realizzare anche da soli e anche attraverso ciò che viene fatto nel territorio con le varie associazioni, e quindi poi sperimentarsi in altri contesti, in altri luoghi, un po' come se avessero fatto un'esperienza un po' più strutturata e protetta, che li porta poi a delle esperienze più generalizzate, no? Nella vita vera, nel territorio che loro poi vivono quotidianamente. E quindi sì, questo si coniuga bene anche con diciamo anche col fatto che noi abbiamo coinvolto, oltre alla, diciamo, alla persona che ci ha guidato nell'orienteering, anche altre realtà del territorio, come a Mostro, come Francesco Trondo, che rimangono poi dei punti di riferimento sul territorio anche per i ragazzi.
5: Leggo anche Lido San Michele, la Union Dolphin. Esatto. L'uscita con la Union Dolphin è rimandata a settembre, da quanto ho capito. Ma è stato un caso isolato o avete intenzione di farlo anche l'anno prossimo, questo campus? Enrica,
4: vai. Diciamo che l'intenzione è quella di ripetere sicuramente questa esperienza, perché è stato anche un modo per le nostre realtà che condividono valori e visioni di sperimentarsi, no, in qualcosa da fare insieme e promuovere ciò che noi pensiamo. E quindi sì, sicuramente è l'inizio di una collaborazione, di una storia che sicuramente si ripeterà.
5: Grazie mille a Erika Sibilio, di coordinatrice della cooperativa Isaac Pro e psicologa. Noi adesso ci fermiamo, ma quando torniamo Noemi sarà ancora con noi. Grazie Erika, ci vediamo fra poco.
4: Grazie ciao, a tutti, buona giornata, ciao.
5: E questi erano Saif e Bresh con Parlare d'amore. Come vedete, noi anche noi parliamo d'amore, ma in un modo diverso. Sono ancora con Noemi Dell'Isola, educatrice professionale di Synapsis, per parlare del campus estivo dedicato ai persone neurodivergenti in età più avanzata, che poi parliamo di diciottenni alla fine, che sono quelli scoperti dal servizio normale, scolastico, e che restano un po' soli, se possiamo dirlo.
3: Sono quelli che restano un po' scoperti, diciamo, al termine delle loro attività invernali, ecco. Quindi diciamo che da questo è nata l'idea di fare un campus dedicato ai giovani neurodivergenti, quindi diciamo a partire dai 17-18 anni. I ragazzi che hanno partecipato erano tra i 18 e i 26 anni più o meno, e da questa idea, proprio da questa necessità, è nata l'idea del campus itinerante, quindi per diversificarsi dal campus, diciamo, classico, che di solito è quello dedicato ai piccini un po' più piccoletti, e adattarlo quindi a una fascia di età più giovane.
5: Che poi io leggo che avete fatto questo campus anche per uscire dalla routine. Ora, sapendo un po' di neurodivergenza per colpa di Liliana Doria, o grazie a Liliana Doria.
3: Grazie.
5: La routine, uscire dalla routine, non è un problema soprattutto per chi è nello spettro autistico?
3: Sì, ma io sono grande promotrice dell'intervento sull'imprevisto.
5: Ok.
3: Perché la vita quotidianamente ci mette di fronte agli imprevisti, quindi diciamo che con le giuste accortezze, con il giusto intervento educativo, si lavora sull'imprevisto che può accadere, che può essere andare a fare aperitivo con gli amici e finita la Coca-Cola piuttosto che un'altra cosa.
5: È chiuso il locale, dobbiamo andare da un'altra parte.
3: Per un motivo X. Devo cambiare strada.
5: Quindi è sempre una strada verso l'autonomia, possiamo dirlo?
3: Sempre. L'obiettivo finale, il macro obiettivo, è sempre l'autonomia dei ragazzi, nel caso dei campus, di queste attività esperienziali, anche la socializzazione con i propri pari, la generalizzazione, come diceva Enrica prima, di tutte le abilità acquisite poi da sperimentare sul campo, cioè facciamo le prove all'interno per poi svolgere all'esterno, nella vita vera, nella vita reale, quello che impariamo.
5: E insomma, questo è bello ed importante. Io, Noemi, ti ringrazio per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
5: Speriamo che sia servito a qualcuno, magari ci sta ascoltando e l'anno prossimo vuole partecipare.
3: Speriamo.
5: Cercate le pagine social di Synapsis e di Isaac Pro e troverete tutte le informazioni. Grazie a Noemi Dell'Isola.
3: Grazie.
5: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo a parlare di Ilva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Almarta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole de Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Loco Rotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere Grecanico Salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo.

0: soprattutto della birra di qualità. Per la prima volta il Taranto Beer Fest si tiene al piazzale Federico Fellini, alle spalle della Concattedrale, con due ingressi, uno da via Blandamura, unico ingresso per disabili, e uno direttamente dal Parco Archeologico delle Mura Greche. Anche quest'anno l'ingresso è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. La serata inaugurale sarà allietata dalle note dei Terra Ross, mentre venerdì 7 agosto ci sarà dapprima lo spettacolo per bambini Disney Sing Along Experience e a seguire, alle 21.30, ci sarà l'atteso live dei Palasport, l'unica tribute band ufficiale dei Pooh. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh. Anche quest'anno numerosi gli stand gastronomici, ma la protagonista assoluta è ovviamente la birra, con possibilità di degustare circa 50 tipi di birre nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate tarantina, la Festa del Pane, l'iniziativa che, giunta alla sua 15ª edizione, è organizzata dalla Proloco di Lama e le sue contrade. L'evento si terrà venerdì 7 agosto a partire dalle ore 20.30 nello scenario di Villa Vetusta in via Lama. La dimora di Villa Vetusta è messa a disposizione dalla famiglia Blasi Romani. Protagonista assoluto dell'evento sarà il celebre pane di Lama, simbolo della storia, delle radici e dell'identità della borgata. Durante la serata, infatti, sarà possibile degustare il pane condito con olio evo e pomodorini freschi. Ci saranno inoltre altri stand gastronomici con le eccellenze locali. La serata sarà aperta dal saluto di benvenuto di Salvatore Di Maggio, presidente della Proloco di Lama e delle sue contrade, cui seguirà un intervento introduttivo del professor Vincenzo Antonio Greco, che illustrerà la storia delle bellezze di Lama. Per l'occasione è allestita la mostra fotografica dell'Associazione Fotografi per Passione. La serata sarà allietata dallo spettacolo di teatro canzone Mi si è incantato il disco, che è ideato dall'Associazione Mago Distratto e eseguito dal Mago Distratto Quartet. I posti sono limitati e quindi per partecipare all'evento è obbligatorio prenotarsi ai numeri telefonici 333-8090-425 oppure 347-10-37710.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'esperienza immersiva a più livelli nell'età del boom economico e della rivoluzione dei costumi, tra musica, spettacolo e molto altro. E quanto promette il Rock and Roll Party, il più grande evento revival anni 50 e 60 del Sud Italia, che si terrà per la 18ª edizione sabato 8 agosto nella masseria Strazzati ad Avetrana. Concerti, performance e sorprese. Il programma della serata si articolerà all'interno di un format semiserio di ispirazione gotica, suggerito dalla tradizione del posto, che identifica in masseria Strazzati l'antica sede di un monastero medievale, poi divenuto presidio rurale dei padri Scolopi dal XVII secolo. I Giardini del Peccato è infatti il claim che accompagna l'edizione 2026. Dislocate su 18.000 metri quadri, 9 postazioni a tema animeranno quello che è ormai considerato un rito collettivo, in grado di richiamare migliaia di persone da tutta Italia. Le parole dei protagonisti, il direttore artistico Giuseppe Carrozzo e la food content creator Tamara Mitrangolo.
2: Io sarò l'ambasciatrice del food e preparerò un piatto che si chiama Il Peccato Dorato, che vi conviene assolutamente assaggiare.
3: Abbiamo ricreato all'interno di questo monastero un mondo fantastico, un mondo fatto per grandi, piccini, famiglie, un mondo fatto con tante aree tematiche, un'esperienza da vivere.
0: L'invito a partecipare del sindaco Antonio Iazzi.
4: Noi siamo pronti ad accoglierli sempre più numerosi a partecipare a questo grande evento che ormai è inserito stabilmente nell'estate vetranese e che caratterizza, diciamo, la nostra offerta di eventi per tutto il pubblico, insomma, che riguarda sia la nostra cittadinanza, i comuni vicini, ma soprattutto i tanti turisti che affollano la nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Monteiasi si prepara ad accogliere la 4ª edizione della Sagra della Frisella, appuntamento dedicato ad uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica pugliese. L'evento è in programma venerdì 7 agosto in Piazza Maria Immacolata e lungo via Roma. Una serata pensata per celebrare i sapori della tradizione e al tempo stesso offrire un'occasione di festa, incontro e condivisione nel cuore del paese. L'evento nasce dall'idea del sindaco Cosimo Ciura e del consigliere delegato allo spettacolo Piero Marinelli. Gli stand gastronomici accompagneranno il pubblico alla scoperta delle specialità locali. L'amministrazione comunale offrirà gratuitamente friselle e vino per permettere a tutti di assaporare uno dei simboli della cucina pugliese.

0: Pugliese. Ad arricchire l'evento sarà un coinvolgente programma musicale. L'apertura sarà affidata alla cantante Miriam Serio e a Gabri Santos. A seguire sarà la volta del noto gruppo di musica popolare Terra Ross. A condurre la serata sarà la giornalista Miriam Leone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Esordio convincente per il Taranto nel precampionato, nel primo vero test contro un'altra formazione, ossia la rappresentativa valdichiana. I rossoblù hanno battuto per 7-0 la squadra ospite. Protagonista Francesco Lo Savio, autore di una tripletta. Poi le doppiette di Nicola Lojodice, che aveva aperto le marcature, Samuele Ortemarini e Marco Rajkovic, che ha firmato nel finale la settima rete. L'unico momento per i rossoblù di difficoltà è stato quando la formazione toscana ha conquistato un calcio di rigore, ma Lombardo è riuscito a ipnotizzare l'attaccante ospite. Nel corso della gara Giuliato ha alternato il 4-2-3-1 nel primo tempo al 4-4-2. Sensazioni positive, anche se c'è da migliorare ovviamente la condizione fisica. Campagna abbonamenti, il Taranto ha ufficializzato 1.500 tessere, da capire adesso la ripartizione nei vari settori, anche perché il Taranto ha detto che è quasi sold out la zona nobile dello stadio, una novità rispetto al passato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Esperienza trentennale nel basket, adesso per il femminile della De Florio la possibilità di potersi mettere in gioco e conquistare una salvezza tranquilla. Così Gigi Delicarri durante l'ultima puntata di Onda Rossoblù sul suo nuovo ruolo di allenatore della formazione neopromossa in Serie B.
3: Sono stato scelto e onorato di far parte di questa società. Ho una lunga amicizia con Luigi Di Cenzi, che è stato mio assistente quando io giocavo a Massafra. E quindi, grazie a lui, facendo il mio nome, perché sapevo che io ero libero, mi ha fatto la proposta: perché non vieni a Taranto? Io parlo con la società, che è una società seria, una società che ha progetti seri, ambiziosi, e perché non fare questa scelta? Io ho accettato, mi sono messo in contatto direttamente con Massimiliano, e mi ha chiamato, ci siamo visti a Taranto, in pochissimi minuti abbiamo trovato un accordo. Questo mi ha spinto proprio per la serietà e anche l'allegria, perché io credo molto anche nei progetti di divertirsi e di fare le cose seriamente.
1: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
2: La New Taranto sarà l'unica formazione pugliese a prendere parte al campionato di Serie A2 di Elite di calcio a 5 nella stagione 2026-2027. È stata ufficializzata la composizione dei gironi, la formazione rossoblù è stata inserita nel raggruppamento B con Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CUS Molise, EUR Formia, Futsal Russi, Lazio, Messina, Pirossigeno, Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica e Sulmona. Per il club ionico si apre così una stagione impegnativa con un campionato che si preannuncia competitivo e ricco di sfide contro avversari provenienti da diverse regioni del centro-sud. Taranto, come detto, rappresenterà il tacco d'Italia nella seconda categoria nazionale del futsal con l'obiettivo di ben figurare, ritagliarsi un ruolo di protagonista e sognare la Serie A che manca dal 1993 in riva allo Ionio. La definizione dei gironi segna un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Nelle prossime settimane saranno resi noti il calendario e i dati ufficiali del campionato, mentre la società prosegue la preparazione in vista dell'esordio in A2 di Elite. Per quanto riguarda invece il femminile, in Serie B è stata ripescata Grottaglie, che sarà l'unica rappresentante tarantina nei campionati nazionali al femminile.
1: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG. E allora, l'approfondimento è tutto dedicato all'incontro che c'è stato oggi a Roma, al Ministero delle Imprese, incontro tra il ministro Adolfo Urso e le associazioni imprenditoriali di Taranto. Abbiamo collegato con noi il presidente di Confapi, Fabio Greco. Buon pomeriggio, presidente.
1: Salve, salve a tutti.
0: Presidente, allora, come possiamo giudicare questo ulteriore incontro che c'è stato a Roma? Sono ormai diversi giorni che a Roma si parla del caso Taranto, con i vari attori protagonisti, in qualche modo, di questa intricata vicenda.
1: Sì, oggi era presente Regione, Comune, c'era il MASE, c'era il Ministro Urso con il Dottor Velpi. E devo dire che è importante un passaggio fondamentale. Tutti sono disposti ad ascoltare e a trovare una soluzione, perché tutti ci rendiamo conto, tutti si rendono conto che la situazione a Taranto potrebbe diventare catastrofica, in quanto la chiusura repentina dell'aria a caldo potrebbe solamente implementare nuove casse integrazioni e quindi chiaramente anche per l'indotto licenziamenti collettivi. La situazione non è delle migliori, è molto complessa perché come ho sempre detto e anche oggi è stato ribadito, si sta giudicando uno stabilimento che era nel 2012, non nello stabilimento che oggi produce 2 milioni di tonnellate. In più abbiamo saputo che proprio in data adesso, stamattina, quando abbiamo fatto questa riunione, che i commissari hanno presentato, così come richiesto dall'AIA, il 3 agosto, hanno presentato il nuovo protocollo AIA. E quindi questo potrebbe cambiare un attimino le varie posizioni, perché in questo protocollo si va a delineare quello che è stato scritto, detto in questi anni, per applicare e iniziare a gestire la decarbonizzazione entro il 31/12/2029.
0: Ecco, di questo abbiamo parlato proprio nel nostro telegiornale con l'avvocato Lupo, che rappresentava insomma le associazioni imprenditoriali, e proprio l'avvocato Lupo ci ha detto che questa iniziativa dei commissari potrebbe indurre la Corte d'Appello di Milano a rivedere il proprio decreto, almeno in teoria potrebbe accadere questo. Però, Presidente, al di là di come...
1: Sì, direttore, però voglio essere chiaro, nel senso che qui non è questione di fare un decreto nuovo o di gestire questa cosa perché dobbiamo risolvere il problema dell'aria a caldo. Qui il problema reale è che dobbiamo lavorare e per farlo dobbiamo farlo assolutamente rispettando l'ambiente. Perché noi prima di essere imprenditori siamo genitori e noi a Taranto ci viviamo. Quindi è giusto che venga detta le verità, perché altrimenti diamo la colpa a chi non ce l'ha. Quindi oggi bisogna essere chiari che lo stabilimento è uno stabilimento con 2 milioni di tonnellate che rientra nei valori europei, e è stato dichiarato anche dal giudice questo.
0: Chiarissimo, Presidente, però al di là della questione strettamente legata all'ILVA, all'ex ILVA, c'è un problema di prospettiva più generale per la città, e proprio ieri il Ministro Urso ha messo sul tavolo una serie di ipotesi progettuali. Allora le chiedo di restare in linea, sentiamo il servizio nel quale appunto vengono illustrati questi progetti manifestati così dal Ministro Urso e poi li commentiamo insieme.
2: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come Webuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente sul fronte siderurgico,

0: mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
1: Presidente Greco, allora abbiamo ascoltato quali sono state le proposte prospettate dal ministro Urso. Tra gli anni 70 e gli anni 80 si parlava già di reindustrializzazione. Adesso siamo di nuovo affacciati su questa finestra che dovrebbe ridisegnare, insomma, il futuro economico-sociale di Taranto. Come valuta queste proposte che ha illustrato ieri il ministro Urso?
2: Sì, ieri eravamo presenti anche noi come Confabio, abbiamo presentato un progetto complesso con quattro tipologie di progettualità differenti, a partire dalla caratteristica navale alla possibilità di interagire con la costruzione di un dirigibile per il trasporto aereo. E anche la possibilità di gestire il porto in maniera differente con una rotta ben identificata, la rotta IMEC, che sappiamo tutti cosa significa. Ma la realtà dei fatti è un'altra. La realtà dei fatti è che oggi abbiamo un'urgenza. L'urgenza è da programmare adesso. Tutti questi progetti sono progetti che devono partire, sono strutturali, devono essere gestiti, e questo comporta il passare del tempo, e noi il tempo non ce l'abbiamo. L'indotto ha bisogno oggi di una strada da percorrere nella diversificazione, altrimenti se aspettiamo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 4 anni per riuscire ad ottemperare a questi progetti, alla fine ci ritroveremo senza le imprese. Ecco, e questo comporta chiaramente tutto quello che ne ricade, perché chiaramente le imprese non pagando i fornitori è una bomba sociale.
1: Presidente, si è fatto riferimento alle trattative per la vendita dello stabilimento, si è parlato di nuovo di cordata italiana, avete avuto riscontri oggi?
2: Sì, ma nella cordata italiana parliamo solo dell'aria a freddo, oggi l'aria a freddo è, diciamo, operativa al 40%, cioè non è operativa al 100%, quindi voglio dire, senza un'aria a caldo o comunque senza utilizzare questo termine che può far pensare che qualcuno vuole lasciare tutto il mondo com'è, perché non è così. Senza una produzione di acciaio, senza le brame, che non ci sono, perché fino a quando poi troviamo il modo di acquistarle per far ripartire l'aria a freddo, noi saremo fermi. Parliamo di 1 anno, 6 mesi. Questa situazione comporterà licenziamenti collettivi, cioè comporterà cassa integrazione, comporterà una crisi irriparabile proprio sotto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Io ritengo che sia inappropriato. Quindi confido assolutamente nelle parole del ministro, confido in quello che è stato detto tra il sindaco di Taranto, la provincia e la regione nel gestire questa vertenza in una commissione urgente di tecnici, dove noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, così come oggi l'avvocato Lupo a garantire i vari passaggi per le associazioni che fanno parte del tavolo permanente per Taranto, che abbiamo costituito venerdì.
1: Presidente, un'ultima domanda, una sua opinione personale. Sono trascorsi 14 anni da quando è esplosa questa vertenza. Come è stato possibile, dopo 14 anni, trovarsi in questa situazione ormai sull'orlo del precipizio?
2: Troppi governi, troppi decreti, troppe incertezze. E l'Italia deve cambiare. Non è colpa di questo governo e né di quello prima. È colpa di un sistema che non va più. E non è solo questo il problema. L'Italia è pesantemente danneggiata dall'assenza di una produzione italiana. Ecco, lo dico perché è la verità, lo possiamo leggere sui giornali tutti i giorni. La situazione è da rivalutare.
1: Grazie, grazie Presidente Greco per questo collegamento. Il Presidente Greco aveva proprio parlato, ha parlato nel corso di questi minuti dei progetti presentati da Confapi. E allora vediamoli quali sono più nel dettaglio questi progetti.
3: 4 progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole

0: Le medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Bene, con questo servizio concludiamo il nostro spazio dopo il TG. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
4: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo!
1: Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.
4: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
5: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
4: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
1: Sì!
10: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!
11: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
12: Scusa, ho bisogno di parlarti.
13: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
12: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
14: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.

0: Grazie, mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
2: Certo.
1: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
1: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 e tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
3: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
3: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
4: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
5: Non mi interessa, Tony.
6: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
2: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
0: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
2: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Il mio, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci. Okay. Perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune. E Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere Stefano che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora, guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli grazie alla sua produzione hanno girato un po' l'Italia, poi ho iniziato un percorso indipendente che devo dire però anche grazie alla rete, al web, a delle etichette indipendenti mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la gente, sentendo le canzoni da queste serie, e se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi vieni ascoltato attraverso Spotify in quasi 80

0: paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando viene attraverso le immagini, assolutamente.
1: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma, Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, I Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità, un po' di cantautore in evoluzione, con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
0: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa. Mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto, e diciamo magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo, ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nell'interpretazione, cercando di metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande, la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012. È partita questa cosa del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo, e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica, che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
1: Bene, allora Stefano Fucili questa sera con noi in diretta, insomma, artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio fare riferimento a quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma, numeri importanti, e soprattutto un progetto interessante questo, Stefano.
0: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che alcuni anni fa mi ha coinvolto, perché avevo scritto una ninna nanna per il coro dell'Antoniano, che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore, e devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme, eccetera, è un grande piacere, insomma. Quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
1: Bene, Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla, e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
0: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
1: Cosa ci fai ascoltare?
0: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
1: Bene, grazie.

0: Sicilia in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma 25 anni l'ho scritta, però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori Giordano Donati e all'etichetta RNC Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà. Una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà. Questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio a quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto a questa donna dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione, insomma, in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
0: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
1: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre. E il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava. Il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi, diciamo, c'è in cantiere questa cosa. Speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
0: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili, che è stato con noi questa sera. Abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico, naturalmente, viaggio artistico nel suo mondo. E in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
1: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate. Ciao.

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma, in apertura di questo singolo, poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi, cioè ci sono stati dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti, e racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
1: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante, quanto è importante la solitudine, e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
2: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è

0: così. Invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano diciamo intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
0: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che può riassume il cuore del pezzo.
0: Allora, la frase che che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Qui,
0: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, Potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
0: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A cuore nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
0: Allora, stiamo programmando alcune date. Ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso. Ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti, per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti: un sogno di Raya.
0: Beh, il sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
0: Grazie.
1: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo essere noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
0: Grazie a te.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte

0: va inserita non in maniera scontata, ecco, e perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi, e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
1: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
0: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio, e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
1: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
0: Sì, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
1: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
0: Grazie.
1: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
0: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
1: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
0: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Buon vento!
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto, molto, ti calmano, ti rilassano. Banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti, e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire: devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bamburina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto, partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè, cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto: cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame, ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella la radio.
2: Willkommen zu meinem Show. Ich bin Purple Disco Machine.
3: Ich wohne hier. Ich mache Disco Musik hier.
2: Und das ist Dresden.
4: Wir sind in Dresden super aufgeregt. Nach 12 Monaten wieder hier auf der Bühne. Diesmal live und in Farbe, gesund und munter. Es wird schön. Wetter ist perfekt. Wirklich perfekt. Kann eigentlich nichts schief gehen. It was such an amazing year with all of you. I feel so honored to share the stage every night. Just one thing to say, enjoy every minute of this show. It's going to be the last one.
5: Cheers.
6: Let the games begin.

Purple disco machine.

0: Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla Radio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 4 progetti per la diversificazione produttiva sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale 4 proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre